ciao, sei su Bologna 1, io sono TBC DJ e questo è il mio DJ set per Visio Funky Club.

0: era Vision Funky Club.
1: Vision Funky Club.
2: Vision Funky Club.
0: La musica del Vision. Appuntamento a sabato prossimo alle 23 su Nettuno Bologna 1. Il Vision vi aspetta ogni martedì sera a Cade Mandorli.

0: e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui. Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Sono le 3 e un minuto.
7: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
2: Nettuno Bologna 1, Coming Soon Radio. In collaborazione con la redazione di Anica Flash.
3: Siete le sorelle Owens?
4: Sì, se amiamo qualcuno muore.
3: Ma dai, a settembre
4: siamo streghe.
3: Ritorna la magia.
4: E siamo maledette.
3: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
4: Aspetto questo momento da un'eternità.
5: Sì, è vero.
3: Amori e incantesimi, due. Al cinema.
6: Che spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
8: Ti fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
9: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
10: A me importa.
11: Coyote versus Acme!
12: Idiota!
11: Al cinema dal 2 settembre!
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui!
13: Nettuno Bologna 1.
14: Nettuno Bologna 1.
15: Nettuno Bologna 1.
16: Nettuno Bologna 1.
17: Sono le 4.
18: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Serie A Anylive. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite del Bologna Football Club 1909.
2: Punizione da tre quarti offensiva per il Bologna. Brava Mondrain a nascondere il pallone. Dall'arrivo di Giorgio Scalvini, 2 minuti e 10 secondi. Batti veloce il Bologna. Ferguson sulla destra. Berardeschi può puntare a ritrovare Berardeschi. C'è sul mancino ancora a portarceli in avanti. Verna 0 mezzo. Verna col mancino. Carne secchi.
1: Oggi alle 18, in diretta dallo stadio Renato Dallara, Bologna-Sassuolo, presentato da
3: Ristorante Parco dei Ciliegi, cucina tradizionale bolognese, crescentine e tigelle, paste fatte in casa e le grigliate.
4: Parco dei Ciliegi, in via Gessi 2 a Zola Pretosa.
1: Tutte le partite del Bologna. In FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Nettuno Bologna 1.
9: Sono le 5 e un minuto.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1. Nettuno Bologna 1. Lo sport di Bologna è qui. Nettuno Bologna 1. Lo sport di Bologna è qui.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Sono le 6 e 2 minuti.
6: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Serie A Anylive. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite del Bologna Football Club 1909.
2: Punizione da tre quarti offensiva per il Bologna. Brava Mondragon a nascondere il pallone. Dall'arrivo di Giorgio Scalvini, 2 minuti e 10 secondi, batti veloce il Bologna. Ferguson sulla destra, Berrandeschi può puntare addirittura. Berrandeschi ce l'ha sul mancino ancora a portarseli avanti. Verna, zero mezzo, Verna col mancino, carne secchi.
1: Oggi alle 18, in diretta dallo stadio Renato Dallara, Bologna-Sassuolo, presentato da...
3: Ristorante Parco dei Ciliegi, cucina tradizionale bolognese, crescentine e tigelle, paste fatte in casa e le grigliate.
4: Parco dei Ciliegi, in via Gessi 2 a Zola Pretosa.
1: Tutte le partite del Bologna. In FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
6: Elettro 2, cablaggio quadri elettrici. Da 30 anni sviluppiamo le esigenze dei clienti. Progettazione, realizzazione, trasporto e manutenzione di quadri elettrici certificati. Eseguiamo il servizio di manutenzione e revisione anche di cabine di media tensione. A Granarolo Emilia, Elettro 2, cablaggio quadri elettrici. Per informazioni 051 76 80 08.
7: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Sono le 7 e 3 minuti.
6: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
7: Non rientra oggi in Italia, come annunciato Alessandro Di Battista, che a quanto si apprende è stato operato direttamente a Cuba, dove era stato colto da grave malore. A comunicare lo slittamento l'associazione fondata dall'ex parlamentare 5 Stelle, che chiede discrezione e prudenza. Seconda giornata del forum Ambrosetti a Cernobbio, aperto dal presidente del Consiglio europeo Costa, a seguire il confronto sull'Europa tra Mario Monti e Roberto Vannacci. Il senatore a vita ha voluto che fosse pubblico il dibattito con il leader di Futuro Nazionale. Calcio aperto da Fiorentina a Torino alle 15, chiuso alle 20:45 da Roma a Atalanta il sabato della terza di Serie A. Propone alle 18 Inter-Napoli, prima contro seconda nello scorso campionato, i tecnici Chivu e Allegri.
8: Siamo pronti ad affrontare un Napoli che, dopo la sconfitta della settimana scorsa, verrà a far vedere perché ha vinto 2 scudetti negli ultimi 4 anni.
9: Affrontiamo una bellissima partita, perché comunque è uno scontro diretto tra la prima e la seconda del campionato scorso. Bisogna andare con molta fiducia.
7: Ed è tutto, buon pomeriggio.
6: Nettuno Bologna 1.
10: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
11: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1. Sport e grandi classici.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Sono le 7:29.
6: Nettuno Bologna 1. Lo sport di Bologna è qui.
7: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
8: Nettuno Bologna 1, playlist. Quattro grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1, sport e grandi classici.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Sono le 7:59.
6: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
7: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Sport e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Serie A Eni Live. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite del Bologna Football Club 1909.
2: Punizione da tre quarti offensiva per il Bologna. Brava Mondragon a nascondere il pallone. Dall'arrivo di Giorgio Scalvini, 2 minuti e 10 secondi, batti veloce il Bologna. Ferguson sulla destra, Berrandeschi può puntare e ritrovare Berrandeschi. Ce l'ha sul bacino ancora a portarseli in avanti. Verna 0 mezzo, Verna col bacino, carne secchi.
1: Oggi alle 18, in diretta dallo stadio Renato Dallara, Bologna-Sassuolo, presentato da
0: Ristorante Parco dei Ciliegi, cucina tradizionale bolognese, crescentine e tigelle, paste fatte in casa e le grigliate.
3: Parco dei Ciliegi, in via Gessi 2 a Zola Pretosa.
1: Tutte le partite del Bologna in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
4: Problemi di calcare? Acqua dura in casa o in azienda?
5: Emiliana Termoforniture è la soluzione. Concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. È specializzata nel trattamento dell'acqua per privati, aziende e condomini.
4: Emiliana Termoforniture. Vendita, assistenza tecnica, ricambi, sale per addolcitori e analisi acqua. Un servizio completo e professionale.
5: Affidati a chi è davvero esperto dell'acqua.
4: Emiliana Termoforniture a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermofornitore.it.
6: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
7: Una Fiat 500?
6: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su McDonald's.it.
8: Siamo gli artigiani dei tessuti, siamo Sognando Tendaggi. Da noi trovi i migliori tessuti d'arredo per tende e rivestimenti di ogni tipo. Ma realizziamo anche protezioni solari, bioclimatiche, vetrate panoramiche, tende in cristal, zanzariere, tapparelle e tanto altro. Sognando Tendaggi, a Quarto Inferiore, in via San Donato 67A.
9: Sognando Tendaggi vi invita dal 18 al 21 settembre alla festa country a sostegno della protezione civile a Granarolo dell'Emilia in via Irma Bandiera.
10: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
0: Sono le 8 e 59 minuti. Forwerk Point Bologna, l'esclusivo negozio folletto e bimbi della città, con l'originalità e la garanzia del marchio Forwerk. Forwerk Point Bologna, in via Bombicci 6, al centro commerciale Fossolo 2.
5: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
6: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
7: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli.
8: A settembre, Renault Clio full hybrid E-Tech, tu a tasso zero. Tag 1 e 61 da 259 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobiles Financial Services, info e condizioni in sede.
9: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dotto 12, zona Emilia Levante.
10: Mario è tornato, ma mi dispiace dirvelo, ormai una persona composta.
11: Oh, ma siamo impazziti!
12: Nella plastica ci vanno solo gli imballaggi, tutto il resto va nell'indifferenziata. Oh, ma cosa ti devo fare, un tatuaggio sulla fronte?
10: Quasi composta. Guarda i nuovi episodi di Mario sulla raccolta differenziata su gruppoera.it/mario.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Serie A Eni Live. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite del Bologna Football Club 1909.
2: Punizione da tre quarti offensiva per il Bologna. Brava Mondragon a nascondere il pallone. Dall'arrivo di Giorgio Scalvini, 2 minuti e 10 secondi, batti veloce il Bologna. Ferguson sulla destra, Bernardeschi può puntare a ritrovare Bernardeschi. C'è sul bacino ancora a portarseli in avanti. Verna 0 mezzo, Verna col bacino, carne secchi.
1: Oggi alle 18, in diretta dallo stadio Renato Dallara, Bologna-Sassuolo, presentato da
3: Ristorante Parco dei Ciliegi, cucina tradizionale bolognese, crescentine e tigelle, paste fatte in casa e le grigliate.
4: Parco dei Ciliegi, in via Gessi 2 a Zola Pretosa.
1: Tutte le partite del Bologna in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
5: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
6: A settembre, Renault Clio Full Hybrid E-Tech, tuo a tasso zero. TAEG 1 e 61 da 259 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobiles Financial Services, info e condizioni in sede.
7: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
8: Ritorna a Comacchio la 28esima sagra dell'anguilla. Fratello sale, sorella anguilla. Stand e ristorazione di qualità, 60 eventi, cultura, spettacoli, concerti e un fantastico mercato di artigianato e hobbistica. Escursioni, visite guidate e musei. Area giostre per grandi e piccini. Venerdì 25 settembre, cena stellata con lo chef Igles Corelli, 5 stelle Michelin. Vieni a gustare piatti prelibati a base di anguilla e di pesce. Sagra dell'anguilla a Comacchio, nei fine settimana del 26-27 settembre, 3, 4 e 10, 11 ottobre. Scopri il programma su sagradellanguilla.it.
9: Rientro a scuola? Ma vai da Conad!
10: Via, via.
9: Fino al 30 settembre da Spazio Conad e Conad Superstore trovi il kit Staedtler disegno con due matite, gomma, righello, temperino e penna a punta feltro a soli 2,99€. Scopri di più nel catalogo.
11: Il biliardo è la tua passione? Biliardi Laffi. Produzione, vendite e assistenza biliardi nuovi e d'occasione. Calcio balilla, tavoli da ping pong per privati, circoli e bar. Ripannature direttamente sul posto. Riscaldamenti, segnapunti e conta ore digitali. Devi traslocare? Al tuo biliardo ci pensiamo noi. Biliardi Laffi. A Ozzano Emilia, in via Emilia 384. Info 051 79 93 15. Sul web laffibiliardi.it.
12: In Vroom Vroom sappiamo che scegliere un'auto è una decisione importante. Ecco perché nella nostra factory di Reggio Emilia ricondizioniamo con cura ogni vettura, con un anno di garanzia incluso e il miglior prezzo di mercato garantito. Da Vroom Vroom non trovi solo un'auto, ma la serenità di aver fatto la scelta giusta. Ti aspettiamo in factory a Reggio Emilia o su vroomvroom.it. Vroom Vroom, miglior prezzo garantito, sempre.
13: Vuoi una nuova macchina da giardino?
14: Manferdini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
13: Manferdini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
14: Luca Manferdini ti aspetta a Calderara di Reno su manferdinisrl.it e sui social.
13: Manferdini, la certezza dei professionisti.
14: Approfitta ora degli extra sconti.
15: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
1: Nettuno Bologna 1, playlist. 4 gradi.

0: 7 grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1. Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
1: Rientro a scuola? Ma vai da Conad! Fino al 30 settembre da Spazio Conad e Conad Superstore trovi il kit Staedtler disegno con due matite, gomma, righello, temperino e penna a punta feltro a soli 2,99 €. Scopri di più nel catalogo.
2: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
1: Una Fiat 500?
2: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro. Regolamento su McDonald's.it.
3: Forwerk Point Bologna, l'esclusivo negozio folletto e bimbi della città, con l'originalità e la garanzia del marchio Forwerk. Forwerk Point Bologna, in via Bombicci 6, al centro commerciale Fossolo 2.
4: Mario è tornato, ma mi dispiace dirvelo, ormai una persona composta.
5: Oh, ma siamo impazziti!
6: Nella plastica ci vanno solo gli imballaggi, tutto il resto va nell'indifferenziata. Oh, ma cosa ti devo fare, un tatuaggio sulla fronte?
4: Quasi composta. Guarda i nuovi episodi di Mario sulla raccolta differenziata su gruppoera.it/Mario.
7: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
8: A settembre, Renault Clio Full Hybrid E-Tech, tuo a tasso zero. Tag 1 e 61 da 259 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
9: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
10: Zen SRL, buongiorno, come posso aiutarla?
11: Buongiorno, chiamo perché un mio amico, vostro cliente, mi ha consigliato voi di Zen SRL per la vostra eccellente assistenza. Vorrei cambiare il mio software gestionale e vorrei più informazioni sulle vostre soluzioni.
10: Certamente, siamo partner Passepartout dal 2005 e ci occupiamo della vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti.
11: Wow, è proprio quello che mi serve!
10: Trovi Zen SRL ad Argelato e su www.zensrl.it.
12: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
13: Nettuno Bologna 1, playlist.

0: 1 Bologna 1. Sport e grandi classici.
1: Nettuno Bologna 1. Lo sport di Bologna è qui.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Sono le 10 e un minuto.
7: Brum, sappiamo che scegliere un'auto è una decisione importante. Ecco perché nella nostra factory di Reggio Emilia ricondizioniamo con cura ogni vettura, con un anno di garanzia incluso e il miglior prezzo di mercato garantito. Da Brum Brum non trovi solo un'auto, ma la serenità di aver fatto la scelta giusta. Ti aspettiamo in factory a Reggio Emilia o su brumbrum.it. Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
8: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
9: Perché da più

0: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
1: Nettuno Bologna 1, playlist. Quattro grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1, sport e grandi classici.
1: Serie A Anylive. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite del Bologna Football Club 1909.
2: Punizione da tre quarti offensiva per il Bologna. Brava Mondrain a nascondere il pallone. Dall'arrivo di Giorgio Scalvini, 2 minuti e 10 secondi. Batti veloce il Bologna. Ferguson sulla destra. Bernardeschi può puntare a ritrovare. Bernardeschi ce l'ha sul bacino ancora. A portarseli avanti. Verna, 0 mezzo. Verna col bacino. Carnesecchi.
1: Oggi alle 18, in diretta dallo stadio Renato Dallara, Bologna-Sassuolo. Presentato da
3: Ristorante Parco dei Ciliegi, cucina tradizionale bolognese, crescentine e tigelle, paste fatte in casa e le grigliate.
4: Parco dei Ciliegi, in via Gessi 2 a Zola Pretosa.
1: Tutte le partite del Bologna. In FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
5: Ritorna a Comacchio alla 28esima sagra dell'Anguilla. Fratello Sale, sorella Anguilla. Stand e ristorazione di qualità, 60 eventi, cultura, spettacoli, concerti e un fantastico mercato di artigianato e hobbistica. Escursioni, visite guidate e musei. Area giostre per grandi e piccini. Venerdì 25 settembre, cena stellata con lo chef Igles Corelli, 5 stelle Michelin. Vieni a gustare piatti prelibati a base di anguilla e di pesce. Sagra dell'Anguilla a Comacchio, nei fine settimana del 26 e 27 settembre, 3, 4 e 10, 11 ottobre. Scopri il programma su sagradellanguilla.it.
6: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
7: A settembre, Renault Clio Full Hybrid E-Tech, tu a tasso zero. TAEG 1 e 61 da 259 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione mobile financial services, info e condizioni in sede.
5: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dotto 12, zona Emilia Levante.
8: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.
9: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
1: Nettuno Bologna 1, playlist. Quattro grandi successi senza interruzioni.

0: sport e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1. Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
1: Mario è tornato, ma mi dispiace dirvelo, ormai una persona composta.
2: Oh, ma siamo impazziti!
3: Nella plastica ci vanno solo gli imballaggi, tutto il resto va nell'indifferenziata. Oh, ma cosa ti devo fare, un tatuaggio sulla fronte?
1: Quasi composta. Guarda i nuovi episodi di Mario sulla raccolta differenziata su gruppoera.it/Mario.
4: Come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su Emperf.com.
5: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
6: Una Fiat 500?
5: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10€. Regolamento su McDonald's.it.
7: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
8: Nettuno Bologna 1, playlist. Quattro grandi successi

0: Nettuno Bologna 1.
1: What's the next song?
2: The one about me.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Sono le 10:59.
1: Vuoi una nuova macchina da giardino?
7: Manferdini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
1: Manferdini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
7: Luca Manferdini ti aspetta a Calderara di Reno su manferdinisrl.it e sui social.
1: Manferdini, la certezza dei professionisti.
7: Approfitta ora degli extra sconti.
8: Chi lavora in quota conosce il valore di ogni passo. Marzocchini è al vostro fianco con sistemi anticaduta che garantiscono la sicurezza a qualsiasi altezza, dalla progettazione delle linee vita alla posa fino alla certificazione e alla verifica periodica. Marzocchini, la sicurezza che vi salva la vita. A Bologna in via Panigale 39 e su marzocchini.it.
9: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. Tecno-alarm.it.
10: Da oltre 10 anni Bologna Automazioni unisce esperienza, tecnologia e affidabilità per realizzare soluzioni pensate per durare.
11: Con Bologna Welding progettiamo e realizziamo cancelli, inferriati e recinzioni su misura.
10: Con Bologna Edile completiamo il progetto con le opere murarie necessarie.
11: Progettazione, realizzazione, opere murarie, automazione, tutto con un unico referente.
10: Un servizio completo, piani in mano per la tua casa e per la tua azienda.
11: Bologna Automazioni, Bologna Welding, Bologna Edile. 3 competenze, un'unica qualità.
10: Bologna Automazioni, dal cancello all'automazione.
12: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
13: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
14: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1 chiama Multiradio 059 698 555.
1: Nettuno Bologna 1 playlist. 4 grandi successi

0: Nettuno Bologna 1.
1: Serie A Any Live. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite del Bologna Football Club 1909.
2: Punizione da tre quarti offensiva per il Bologna. Brava Mondragon a nascondere il pallone. Dall'arrivo di Giorgio Scalvini, 2 minuti e 10 secondi, batti veloce il Bologna. Ferguson sulla destra, Bernardeschi può puntare a rientrare. Bernardeschi c'è sul bacino ancora a portarseli in avanti. Berna, zero mezzo, Dverna col bacino, carne secchi.
1: Oggi alle 18, in diretta dallo stadio Renato Dallara, Bologna-Sassuolo. Presentato da
0: Ristorante Parco dei Ciliegi, cucina tradizionale bolognese, crescentine e tigelle, paste fatte in casa e le grigliate.
3: Parco dei Ciliegi, in via Gessi 2 a Zola Pretosa.
1: Tutte le partite del Bologna. In FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
4: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
5: A settembre, Renault Clio Full Hybrid E-Tech, tuo a tasso zero. Tag 1 e 61 da 259 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobiles Financial Services, info e condizioni in sede.
6: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dotto 12, zona Emilia Levante.
7: Siamo gli artigiani dei tessuti. Siamo Sognando Tendaggi. Da noi trovi i migliori tessuti d'arredo per tende e rivestimenti di ogni tipo. Ma realizziamo anche protezioni solari, bioclimatiche, vetrate panoramiche, tende in cristal, zanzariere, tapparelle e tanto altro. Sognando Tendaggi, a Quarto Inferiore, in via San Donato 67A.
6: Sognando Tendaggi vi invita dal 18 al 21 settembre alla festa country a sostegno della protezione civile a Granarolo dell'Emilia in via Irma Bandiera.
8: In Emilia-Romagna muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola. Salta su! Economico per te, ecologico per tutti. Scopri di più su regioner.it/saltasu. È un'iniziativa della Regione Emilia-Romagna.
9: Zen SRL, buongiorno, come posso aiutarla?
10: Buongiorno, chiamo perché un mio amico, vostro cliente, mi ha consigliato voi di Zen SRL per la vostra eccellente assistenza. Vorrei cambiare il mio software gestionale e vorrei più informazioni sulle vostre soluzioni.
9: Certamente, siamo partner Passepartout dal 2005 e ci occupiamo della vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti.
10: Wow, è proprio quello che mi serve!
9: Trovi Zen SRL ad Argelato e su www.zensrl.it.
0: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
1: Nettuno Bologna 1, playlist. Quattro grandi successi senza interruzioni.

0: 7 grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1. Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui. In Brum Brum sappiamo che scegliere un'auto è una decisione importante. Ecco perché nella nostra factory di Reggio Emilia ricondizioniamo con cura ogni vettura, con un anno di garanzia incluso e il miglior prezzo di mercato garantito. Da Brum Brum non trovi solo un'auto, ma la serenità di aver fatto la scelta giusta. Ti aspettiamo in factory a Reggio Emilia o su brumbrum.it. Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Mario è tornato, ma mi dispiace dirvelo, ormai una persona composta.
4: Oh, ma siamo impazziti!
5: Nella plastica ci vanno solo gli imballaggi, tutto il resto va nell'indifferenziata. Oh, ma cosa ti devo fare, un tatuaggio sulla fronte?
3: Quasi composta. Guarda i nuovi episodi di Mario sulla raccolta differenziata su gruppoera.it/Mario.
6: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
7: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, casette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
8: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
9: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da €22,99 al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione €39,99. Analisi completa su Emperf.com.
10: Oh, lo sai che la mia amorosa mi ha portato da Atelier Lucente?
11: Quello famoso per gli abiti da sposa.
10: Sì, ma non solo. Vestono anche lei per cerimonie ed eventi, e pure noi uomini. Abiti da sposo, da gala, smoking anche a noleggio, accessori e una sartoria interna che sistema tutto su misura. Ti dico solo una cosa, per una volta sono uscito vestito meglio di lei.
12: Atelier Lucente, a Lavino di Mezzo, Bologna. Eleganza per lei, stile per lui. Sul web atelierlucente.it.
13: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
14: Nettuno Bologna 1, playlist. Quattro grandi.

0: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica. Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1. No.
5: È mezzogiorno.
6: Romagna, muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola. Salta su! Economico per te, ecologico per tutti. Scopri di più su regionear.it/saltasu. È un'iniziativa della Regione Emilia Romagna.
7: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
8: Una Fiat 500?
7: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su McDonald's.it.
9: Rientro a scuola? Ma vai da Conad! Via. Fino al 30 settembre da Spazio Conad e Conad Superstore trovi il kit Staedtler disegno con due matite, gomma, righello, temperino e penna a punta feltro a soli 2,99 euro. Scopri di più nel catalogo.
10: Ritorna a Comacchio la 28esima sagra dell'anguilla. Fratello Sale, sorella Anguilla. Stand e ristorazione di qualità, 60 eventi, cultura, spettacoli, concerti e un fantastico mercato di artigianato e hobbistica. Escursioni, visite guidate e musei. Area giostre per grandi e piccini. Venerdì 25 settembre, cena stellata con lo chef Igles Corelli, 5 stelle Michelin. Vieni a gustare piatti prelibati a base di anguilla e di pesce. Sagra dell'anguilla a Comacchio, nei fine settimana del 26-27 settembre, 3, 4 e 10, 11 ottobre. Scopri il programma su sagradellanguilla.it.
11: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. Tecno-alarm.it.
12: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.

0: Ricorda Made in Bologna e i grandi classici di sempre.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Serie A Any Live. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite del Bologna Football Club 1909.
3: Punizione da tre quarti offensiva per il Bologna. Brava Mondrain a nascondere il pallone. Dall'arrivo di Giorgio Scalvini, 2 minuti e 10 secondi. Batti veloce il Bologna. Ferguson sulla destra. Bernardeschi può puntare a ritrovare. Bernardeschi ce l'ha sul bacino ancora. A portarsi lì avanti. Berna 0 mezzo. Dverna col bacino. Carne secchi.
2: Oggi alle 18, in diretta dallo stadio Renato Dallara, Bologna-Sassuolo, presentato da
4: Ristorante Parco dei Ciliegi, cucina tradizionale bolognese, crescentine e tigelle, paste fatte in casa e le grigliate.
5: Parco dei Ciliegi, in via Gessi 2 a Zola Pretosa.
2: Tutte le partite del Bologna in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
6: Sarò super veloce come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.
7: Vuoi una nuova macchina da giardino?
6: Manferdini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
7: Manferdini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
6: Luca Manferdini ti aspetta a Calderara di Reno su manferdinisrl.it e sui social.
7: Manferdini, la certezza dei professionisti.
6: Approfitta ora degli extra sconti.
8: Sto pensando di cambiare furgone.
9: Perché?
8: Non ci sta più niente dentro.
9: Sicuro che il problema sia il furgone? Fai come me. Io ho recuperato un sacco di spazio. 3B Nuova Minelli. Allestimenti con soluzioni su misura per ogni esigenza, dalla progettazione all'installazione.
10: 3B Nuova Minelli. Allestimenti per veicoli commerciali, destinati ad artigiani, professionisti e aziende.
9: 3B Nuova Minelli. A Bologna, in via Pollastri 20, zona Roveri. 3bnuovaminelli.it.
11: In Emilia Romagna muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola. Salta su! Economico per te, ecologico per tutti. Scopri di più su regioneR.it/saltasu. È un'iniziativa della Regione Emilia Romagna.
12: Mastellari Colori produce pitture, vernici e sistemi decorativi e protettivi per l'edilizia. Sono i veri professionisti nella consulenza e nell'assistenza. Ti seguono nella vendita e nel post vendita con sopralluogo in cantiere. Tecnici, imprese e privati nello showroom di Castelmaggiore potranno toccare con mano i materiali e scegliere le migliori soluzioni adatte alle loro esigenze.
13: Da tre generazioni Mastellari, colori senza pari. www.mastellaricolori.it.
14: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
2: Nettuno Bologna 1, playlist. Quattro grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
2: Rientro a scuola? Ma vai da Conad! Via, via. Fino al 30 settembre da Spazio Conad e Conad Superstore trovi il kit Staedtler disegno con due matite, gomma, righello, temperino e penna a punta feltro a soli 2,99€. Scopri di più nel catalogo.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: Mastellari Colori produce pitture, vernici e sistemi decorativi e protettivi per l'edilizia. Sono i veri professionisti nella consulenza e nell'assistenza. Ti seguono nella vendita e nel post vendita con sopralluogo in cantiere. Tecnici, imprese e privati nello showroom di Castelmaggiore potranno toccare con mano i materiali e scegliere le migliori soluzioni adatte alle loro esigenze.
6: Da tre generazioni Mastellari, colori senza pari. www.mastellaricolori.it.
7: Siamo gli artigiani dei tessuti, siamo Sognando Tendaggi. Da noi trovi i migliori tessuti d'arredo per tende e rivestimenti di ogni tipo. Ma realizziamo anche protezioni solari, bioclimatiche, vetrate panoramiche, tende in cristal, zanzariere, tapparelle e tanto altro. Sognando Tendaggi, a Quarto Inferiore, in via San Donato 67A.
8: Sognando Tendaggi vi invita dal 18 al 21 settembre alla festa country a sostegno della protezione civile a Granarolo dell'Emilia in via Irma Bandiera.
9: Premi il telecomando, ma il cancello è troppo lontano per capire se si è aperto?
10: Da oggi lo sai subito. I nuovi radiocomandi intelligenti FAC vibrano quando il cancello inizia davvero ad aprirsi, anche se non lo vedi.
9: Fino al 30 settembre, da Sorce e Vannini, i radiocomandi intelligenti FAC sono in promozione con il 50% di sconto.
10: Sorce e Vannini, unico partner FAC di Bologna e provincia. Ti aspettiamo in via del Vetraio 11 a Bologna.
9: Scopri di più su www.sorcevannini.it.
11: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
12: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, casette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
13: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
14: In Emilia Romagna muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola. Salta su! Economico per te, ecologico per tutti. Scopri di più su regioner.it/saltasu. È un'iniziativa della Regione Emilia Romagna.
15: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
16: Nettuno Bologna 1, playlist. Quattro grandi successi senza interruzioni.

0: sport e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Sono le 13 e un minuto.
6: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
7: Spiragli negoziali tra Russia e Ucraina. Gli inviati americani Witkoff e Kushner sono in arrivo a Kiev per un faccia a faccia col presidente Zelensky all'indomani dell'incontro a Mosca con l'omologo Putin, annunciata una tregua di 72 ore. Clamoroso errore a un funerale a Firenze, dove la salma di un 87enne, Leonardo Bonazzi, è stata scambiata con quella di una donna e, come previsto, solo per essa cremata. Cerimonia annullata, la famiglia valuta iniziative legali. Europei di pallavolo femminile, superata ieri 3-1 la Polonia. Per l'Italia è il giorno della finalissima dalle 18 a Istanbul. Di fronte la Turchia padrona di casa, Velasco non lesina gli elogi alle sue atlete.
8: Io l'ho detto, io sono molto orgoglioso di questa ragazza, gliel'ho detto a loro, perché questo è il prodotto di come loro lavorano sempre. Loro lavorano sempre bene. Ognuno ha poi i suoi punti forti, i suoi punti deboli, però è una squadra che poi è tosta, non molla, è lì.
7: Nel ricco programma sportivo odierno anche il Gran Premio d'Italia di Formula 1 che scatta alle 15 col francese Gasly a sorpresa in pole, quarta e quinta le Ferrari di Leclerc e Hamilton, ultimo Antonelli causa cambio Power Unit. E da Alessandro Cisini grazie dell'ascolto.
6: Nettuno Bologna 1. Nettuno Bologna 1. Lo sport di Bologna è qui.
9: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
10: Perché da più di 45 anni

0: certificati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
1: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
2: In Emilia Romagna muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola. Saltasù! Economico per te, ecologico per tutti. Scopri di più su regionerr.it/saltasù. È un'iniziativa della Regione Emilia Romagna.
3: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
4: A settembre, Renault Clio Full Hybrid E-Tech, tuo a tasso zero. Tag 1 e 61 da 259 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
5: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozzi. 12, zona Emilia Levante.
6: Premi il telecomando, ma il cancello è troppo lontano per capire se si è aperto?
7: Da oggi lo sai subito. I nuovi radiocomandi intelligenti FAC vibrano quando il cancello inizia davvero ad aprirsi, anche se non lo vedi.
6: Fino al 30 settembre, da Sorce e Vannini, i radiocomandi intelligenti FAC sono in promozione con il 50% di sconto.
7: Sorce e Vannini, unico partner FAC di Bologna e provincia. Ti aspettiamo in via del

0: Nettuno Bologna 1, sport e grandi classici.
1: Serie A Anylive. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite del Bologna Football Club 1909.
2: Punizione da tre quarti offensiva per il Bologna. Brava Mondrain a nascondere il pallone. Dall'arrivo di Giorgio Scalvini, 2 minuti e 10 secondi. Batti veloce il Bologna. Ferguson sulla destra. Bernardeschi può puntare a ritrovare. Bernardeschi ce l'ha sul bacino ancora. A portarseli avanti. Verna, zero mezzo. Verna col bacino. Carne secchi.
1: Oggi alle 18, in diretta dallo stadio Renato Dallara, Bologna-Sassuolo, presentato da
0: Ristorante Parco dei Ciliegi, cucina tradizionale bolognese, crescentine e tigelle, paste fatte in casa e le grigliate.
3: Parco dei Ciliegi, in via Gesse 2, a Zola Pretosa.
1: Tutte le partite del Bologna in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
4: In Brum Brum sappiamo che scegliere un'auto è una decisione importante. Ecco perché nella nostra factory di Reggio Emilia ricondizioniamo con cura ogni vettura, con un anno di garanzia incluso e il miglior prezzo di mercato garantito. Da Brum Brum non trovi solo un'auto, ma la serenità di aver fatto la scelta giusta. Ti aspettiamo in factory a Reggio Emilia o su brumbrum.it. Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
5: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. tecno-alarm.it.
6: Rientro a scuola? Ma vai da Conad! Fino al 30 settembre da Spazio Conad e Conad Superstore trovi il kit Staedtler disegno con due matite, gomma, righello, temperino e penna a punta feltro a soli 2,99€. Scopri di più nel catalogo.
7: Forwerk Point Bologna, l'esclusivo negozio Folletto e Bimbi della città, con l'originalità e la garanzia del marchio Forwerk. Forwerk Point Bologna, in via Bombicci 6, al centro commerciale Fossolo 2.
8: Sto pensando di cambiare furgone.
9: Perché?
8: Non ci sta più niente dentro.
9: Sicuro che il problema sia il furgone? Fai come me. Io ho recuperato un sacco di spazio. 3B Nuova Minelli. Allestimenti con soluzioni su misura per ogni esigenza, dalla progettazione all'installazione.
10: 3B Nuova Minelli. Allestimenti per veicoli commerciali, destinati ad artigiani, professionisti e aziende.
9: 3B Nuova Minelli. A Bologna, in via Pollastri 20, zona Roveri. 3bnuovaminelli.it.
11: Problemi di calcare? Acqua dura in casa o in azienda?
12: Emiliana Termoforniture è la soluzione. Concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. È specializzata nel trattamento dell'acqua per privati, aziende e condomini.
11: Emiliana Termoforniture. Vendita, assistenza tecnica, ricambi, sale per addolcitori e analisi acqua. Un servizio completo e professionale.
12: Affidati a chi è davvero esperto dell'acqua.
11: Emiliana Termoforniture a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermoforniture.it.
13: A Romagna muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola. Saltasù! Economico per te, ecologico per tutti. Scopri di più su regioner.it/saltasù. È un'iniziativa della Regione Emilia Romagna.
14: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
15: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
0: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
1: Nettuno Bologna 1, playlist. Quattro grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui. Il biliardo è la tua passione? Biliardi Laffi, produzione, vendite e assistenza biliardi nuovi e d'occasione. Calcio balilla, tavoli da ping pong per privati, circoli e bar. Ripannature direttamente sul posto, riscaldamenti, segnapunti e conta ore digitali. Devi traslocare? Al tuo biliardo ci pensiamo noi. Biliardi Laffi, a Ozzano Emilia, in via Emilia 384. Info 051 79 93 15. Sul web laffibiliardi.it.
2: Il telecomando, ma il cancello è troppo lontano per capire se si è aperto?
3: Da oggi lo sai subito. I nuovi radiocomandi intelligenti FAC vibrano quando il cancello inizia davvero ad aprirsi, anche se non lo vedi.
2: Fino al 30 settembre, da Sorce e Vannini, i radiocomandi intelligenti FAC sono in promozione con il 50% di sconto.
3: Sorce e Vannini, unico partner FAC di Bologna e provincia. Ti aspettiamo in via del Vetraio 11 a Bologna.
2: Scopri di più su www.sorcevannini.it.
4: Zen SRL, buongiorno. Come posso aiutarla?
5: Buongiorno, chiamo perché un mio amico, vostro cliente, mi ha consigliato voi di Zen SRL per la vostra eccellente assistenza. Vorrei cambiare il mio software gestionale e vorrei più informazioni sulle vostre soluzioni.
4: Certamente, siamo partner Passepartout dal 2005 e ci occupiamo della vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti.
5: Wow, è proprio quello che mi serve!
4: Trovi Zen SRL ad Argelato e su www.zensrl.it.
6: Problemi di calcare? Acqua dura in casa o in azienda?
7: Emiliana Termoforniture è la soluzione. Concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. È specializzata nel trattamento dell'acqua per privati, aziende e condomini.
6: Emiliana Termoforniture. Vendita, assistenza tecnica, ricambi, sale per addolcitori e analisi acqua. Un servizio completo e professionale.
7: Affidati a chi è davvero esperto dell'acqua.
6: Emiliana Termoforniture a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermoforniture.it.
8: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
9: Nettuno Bologna 1, playlist. 4 gradi.

0: sport e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Sono le 14 e un minuto.
0: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
6: Spiragli negoziali tra Russia e Ucraina. Gli inviati americani Witkoff e Kushner sono in arrivo a Kiev per un faccia a faccia col presidente Zelensky all'indomani dell'incontro a Mosca con l'omologo Putin, annunciata una tregua di 72 ore. Clamoroso errore a un funerale a Firenze, dove la salma di un 87enne, Leonardo Bonazzi, è stata scambiata con quella di una donna e, come previsto, solo per essa cremata. Cerimonia annullata, la famiglia valuta iniziative legali. Europei di pallavolo femminile, superata ieri 3-1 la Polonia. Per l'Italia è il giorno della finalissima dalle 18 a Istanbul. Di fronte la Turchia padrona di casa, Velasco non lesina gli elogi alle sue atlete.
7: Io l'ho detto, io sono molto orgoglioso di queste ragazze, glielo ho detto a loro, perché questo è prodotto di come loro lavorano sempre bene. Ognuno ha poi i suoi punti forti, i suoi punti deboli, però è una squadra che poi è tosta, non molla, è lì.
6: Nel ricco programma sportivo odierno anche il Gran Premio d'Italia di Formula 1, che scatta alle 15 col francese Gasly a sorpresa in pole, quarta e quinta le Ferrari di Leclerc e Hamilton, ultimo Antonelli causa cambio Power Unit. E da Alessandro Cisini grazie dell'ascolto.
0: Nettuno Bologna 1.
8: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. tecno-alarm.it.
9: Sto pensando di cambiare furgone.
10: Perché?
9: Non ci sta più niente dentro.
10: Sicuro che il problema sia il furgone?
9: Fai come me. Io ho recuperato un sacco di spazio. 3B Nuova Minelli. Allestimenti con soluzioni su misura per ogni esigenza, dalla progettazione all'installazione.
11: 3B Nuova Minelli. Allestimenti per veicoli commerciali, destinati ad artigiani, professionisti e aziende.
9: 3B Nuova Minelli. A Bologna, in via Pollastri 20, zona Roveri. 3bnuovaminelli.it.
12: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
13: A settembre, Renault Clio Full Hybrid E-Tech, tuo a tasso zero. Tag 1 e 61 da 259 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
14: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozzi 12, zona Emilia Levante.
15: Premi il telecomando, ma il cancello è troppo lontano per capire se si è aperto?
16: Da oggi lo sai subito. I nuovi radiocomandi intelligenti FAC vibrano quando il cancello inizia davvero ad aprirsi, anche se non lo vedi.
15: Fino al 30 settembre, da Sorce e Vannini, i radiocomandi intelligenti FAC sono in promozione con il 50% di sconto.
16: Sorce e Vannini, unico partner FAC di Bologna e provincia. Ti aspettiamo in via del Vetraio 11 a Bologna.
15: Scopri di più su www.sorcevannini.it.
17: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
18: Nettuno Bologna 1, playlist.

0: sport e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
2: Brum Brum, sappiamo che scegliere un'auto è una decisione importante. Ecco perché nella nostra factory di Reggio Emilia ricondizioniamo con cura ogni vettura, con un anno di garanzia incluso e il miglior prezzo di mercato garantito. Da Brum Brum non trovi solo un'auto, ma la serenità di aver fatto la scelta giusta. Ti aspettiamo in factory a Reggio Emilia o su brumbrum.it. Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
3: Mario è tornato, ma mi dispiace dirvelo, ormai una persona composta.
4: Oh, ma siamo impazziti!
5: Nella plastica ci vanno solo gli imballaggi, tutto il resto va nell'indifferenziata. Oh, ma cosa ti devo fare, un tatuaggio sulla fronte?
3: Quasi composta. Guarda i nuovi episodi di Mario sulla raccolta differenziata su gruppoera.it/mario.
6: Da oltre 10 anni Bologna Automazioni unisce esperienza, tecnologia e affidabilità per realizzare soluzioni pensate per durare.
7: Con Bologna Welding progettiamo e realizziamo cancelli, inferriati e recinzioni su misura.
6: Con Bologna Edile completiamo il progetto con le opere murarie necessarie.
7: Progettazione, realizzazione, opere murarie, automazione, tutto con un unico referente.
6: Un servizio completo, chiavi in mano per la tua casa e per la tua azienda.
7: Bologna Automazioni, Bologna Welding, Bologna Edile. 3 competenze, un'unica qualità.
6: Bologna Automazioni, dal cancello all'automazione.
8: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli.
9: A settembre, Renault Clio full hybrid tech, tuo a tasso zero. Tag 1 e 61 da 259 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
10: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
11: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
12: Nettuno Bologna 1, playlist. 4 grandi successi.

0: Nettuno Bologna 1, sport e grandi classici.
1: Serie A Eni Live. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite del Bologna Football Club 1909.
2: Punizione da tre quarti offensiva per il Bologna. Brava Mondrain a nascondere il pallone. Dall'arrivo di Giorgio Scalvini, 2 minuti e 10 secondi. Batti veloce il Bologna. Ferguson sulla destra. Berrandeschi può puntare a ritrovare Berrandeschi. C'è sul bacino ancora a portarceli in avanti. Verna 0 mezzo. Verna col bacino. Carne secchi.
1: Oggi alle 18, in diretta dallo stadio Renato Dallara, Bologna-Sassuolo, presentato da
0: Ristorante Parco dei Ciliegi, cucina tradizionale bolognese, crescentine e tigelle, paste fatte in casa e le grigliate.
3: Parco dei Ciliegi, in via Gessi 2 a Zola Pretosa.
1: Tutte le partite del Bologna. In FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
4: Società da iscrivere?
5: Super Mega Trebo Club.
4: Avete le divise da gioco?
5: Certo, eccole.
4: E cosa volete giocare con quelle lì?
5: Perché cos'è che hanno?
4: Volete iscrivervi con quelle divise lì?
5: Ma sono nuove.
4: Ma volete giocare con quelle divise lì?
5: Sì, sì.
6: Per la tua squadra non sbagliare, rivolgiti da Space Sport. Divise per calcio, basket, volley, running, motocross. Capi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami. Coppe, targhe, medaglie, cartellonistica e tutto per le società sportive. Space Sport realizza anche gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Space Sport, a Quarto Inferiore Bologna. Sul web spacesport.it. Per la tua squadra o la tua azienda, Space Sport c'è.
7: In Emilia Romagna muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola. Saltasù! Economico per te, ecologico per tutti. Scopri di più su regioner.it/saltasù. È un'iniziativa della Regione Emilia Romagna.
8: Zen SRL, buongiorno, come posso aiutarla?
9: Buongiorno, chiamo perché un mio amico, vostro cliente, mi ha consigliato voi di Zen SRL per la vostra eccellente assistenza. Vorrei cambiare il mio software gestionale e vorrei più informazioni sulle vostre soluzioni.
8: Certamente, siamo partner Passepartout dal 2005 e ci occupiamo della vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti.
9: Wow, è proprio quello che mi serve!
8: Trovi Zen SRL ad Argelato e su www.zensrl.it.
10: Ehi, non ti piace la pappa?
11: Forse vuole qualcosa di più.
10: Egual Pet Care crea ricette naturali e bilanciate per cani felici e in salute.
11: Esatto, Egual Pet Care sono esperti in nutrizione e sanno che per la salute e la vitalità dei nostri cani serve un'alimentazione sana e specifica.
10: Ok, ordiniamo subito.
11: Egual Pet Care, ricette originali senza uso di prodotti chimici, anche gluten free. Scopri i nostri prodotti e lo shop online su egualpetcare.com.
12: Vuoi una nuova macchina da giardino?
13: Manfredini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
12: Manfredini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
13: Luca Manfredini ti aspetta a Calderara di Reno su manferdinisrl.it e sui social.
12: Manfredini, la certezza dei professionisti.
13: Approfitta ora degli extra sconti.
14: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
15: A settembre, Renault Clio Full Hybrid E-Tech, tuo a tasso zero. Tag 1 e 61 da 259 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
16: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozzi 12, zona Emilia Levante.
17: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
1: Nettuno Bologna 1, playlist 4.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
0: Sono le 15. Nettuno Bologna 1. Lo sport di Bologna è qui. Premi il telecomando, ma il cancello è troppo lontano per capire se si è aperto?
5: Da oggi lo sai subito. I nuovi radiocomandi intelligenti FAC vibrano quando il cancello inizia davvero ad aprirsi, anche se non lo vedi.
0: Fino al 30 settembre, da Sorce e Vannini, i radiocomandi intelligenti FAC sono in promozione con il 50% di sconto.
5: Sorce e Vannini, unico partner FAC di Bologna e provincia. Ti aspettiamo in via del Vetraio 11 a Bologna.
0: Scopri di più su www.sorcevannini.it.
6: Problemi di calcare? Acqua dura in casa o in azienda?
7: Emiliana Termoforniture è la soluzione. Concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. È specializzata nel trattamento dell'acqua per privati, aziende e condomini.
6: Emiliana Termoforniture. Vendita, assistenza tecnica, ricambi, sale per addolcitori e analisi acqua. Un servizio completo e professionale.
7: Affidati a chi è davvero esperto dell'acqua.
6: Emiliana Termoforniture a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermofornitore.it.
8: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
9: Una Fiat 500?
8: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su mcdonalds.it.
10: Tua attività di fabbro, edile o semplice hobbista, sei alla ricerca di un profilo in metallo? Da Tuttoferro puoi trovare verghe e lamiere in ferro, alluminio, acciaio inox, tagliate a misura sul momento e in pronta consegna. Nel market della Tuttoferro, per il privato o per l'azienda, ampia scelta di elementi decorativi per cancelli e inferriate, lamiere forate, piastre in ghisa per caminetti e corrimano. Tuttoferro, a Bologna, in via della Cooperazione 30/2, zona Arcoveggio.
11: In Brum Brum sappiamo che scegliere un'auto è una decisione importante. Ecco perché nella nostra factory di Reggio Emilia ricondizioniamo con cura ogni vettura, con un anno di garanzia incluso e il miglior prezzo di mercato garantito. Da Brum Brum non trovi solo un'auto, ma la serenità di aver fatto la scelta giusta. Ti aspettiamo in factory a Reggio Emilia o su brumbrum.it. Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
12: Sto pensando di cambiare furgone.
13: Perché?
12: Non ci sta più niente dentro.
13: Sicuro che il problema sia il furgone?
14: Fai come me. Io ho recuperato un sacco di spazio. 3B Nuova Minelli. Allestimenti con soluzioni su misura per ogni esigenza, dalla progettazione all'installazione.
15: 3B Nuova Minelli. Allestimenti per veicoli commerciali, destinati ad artigiani, professionisti e aziende.
14: 3B Nuova Minelli. A Bologna, in via Pollastri 20, zona Roveri. 3bnuovaminelli.it.
0: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
16: Nettuno Bologna 1, playlist. Quattro grandi successi.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
2: Premi il telecomando, ma il cancello è troppo lontano per capire se si è aperto?
3: Da oggi lo sai subito. I nuovi radiocomandi intelligenti FAC vibrano quando il cancello inizia davvero ad aprirsi, anche se non lo vedi.
2: Fino al 30 settembre, da Sorce e Vannini, i radiocomandi intelligenti FAC sono in promozione con il 50% di sconto.
3: Sorce e Vannini, unico partner FAC di Bologna e provincia. Ti aspettiamo in via del Vetraio 11 a Bologna.
2: Scopri di più su www.sorcevannini.it.
4: In Emilia Romagna muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola. Saltasù! Economico per te, ecologico per tutti. Scopri di più su regioner.it/saltasù. È un'iniziativa della Regione Emilia Romagna.
5: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
6: Una Fiat 500?
5: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su mcdonalds.it.
7: Mario è tornato, ma mi dispiace dirvelo, ormai una persona composta.
8: Oh! Ma siamo impazziti!
9: Nella plastica ci vanno solo gli imballaggi. Tutto il resto va nell'indifferenziata. Oh, ma cosa ti devo fare? Un tatuaggio sulla fronte?
7: Quasi composta. Guarda i nuovi episodi di Mario sulla raccolta differenziata su gruppoera.it/Mario.
10: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
11: Nettuno Bologna 1, playlist. Quattro grandi successi.

0: e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Serie A Anylive. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite del Bologna Football Club 1909.
2: Punizione da tre quarti offensiva per il Bologna. Brava Mondrain a nascondere il pallone. Dall'arrivo di Giorgio Scalvini, 2 minuti e 10 secondi, batti veloce il Bologna. Ferguson sulla destra, Berrandeschi può puntare a ritrovare Berrandeschi. C'è sul bacino ancora a portarseli avanti. Verna, zero mezzo, Verna col bacino, carne secchi.
1: Oggi alle 18, in diretta dallo stadio Renato Dallara, Bologna-Sassuolo. Presentato da
0: Ristorante Parco dei Ciliegi, cucina tradizionale bolognese, crescentine e tigelle, paste fatte in casa e le grigliate.
3: Parco dei Ciliegi, in via Gesse 2 a Zola Pretosa.
1: Tutte le partite del Bologna. In FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
4: Sarò super veloce come la fibra Iliad, il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.
5: Zen SRL, buongiorno, come posso aiutarla?
6: Buongiorno, chiamo perché un mio amico, vostro cliente, mi ha consigliato voi di Zen SRL per la vostra eccellente assistenza. Vorrei cambiare il mio software gestionale e vorrei più informazioni sulle vostre soluzioni.
5: Certamente, siamo partner Passepartout dal 2005 e ci occupiamo della vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti.
6: Wow, è proprio quello che mi serve!
5: Trovi Zen SRL ad Argelato e su www.zensrl.it.
7: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
1: Nettuno Bologna 1, playlist.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Sono le 15 e 59 minuti.
6: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
7: Premi il telecomando, ma il cancello è troppo lontano per capire se si è aperto?
8: Da oggi lo sai subito. I nuovi radiocomandi intelligenti FAC vibrano quando il cancello inizia davvero ad aprirsi, anche se non lo vedi.
7: Fino al 30 settembre, da Sorce e Vannini, i radiocomandi intelligenti FAC sono in promozione con il 50% di sconto.
8: Sorce e Vannini, unico partner FAC di Bologna e provincia. Ti aspettiamo in via del Vetraio 11 a Bologna.
7: Scopri di più su www.sorcevannini.it.
9: In Emilia-Romagna muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola. Economico per te, ecologico per tutti. Scopri di più su regioneR.it/saltasu. È un'iniziativa della Regione Emilia-Romagna.
10: Il biliardo è la tua passione? Biliardi Laffi. Produzione, vendite e assistenza biliardi nuovi ed occasione. Calcio balilla, tavoli da ping pong per privati, circoli e bar. Ripannature direttamente sul posto. Riscaldamenti, segnapunti e conta ore digitali. Devi traslocare? Al tuo biliardo ci pensiamo noi. Biliardi Laffi. A Ozzano Emilia, in via Emilia 384. Info 051 79 93 15. Sul web laffibiliardi.it.
11: Rientro a scuola? Ma vai da Conad! Via, via. Fino al 30 settembre da Spazio Conad e Conad Superstore trovi il kit Staedtler di segno con due matite, gomma, righello, temperino e penna a punta feltro a soli 2,99€. Scopri di più nel catalogo.
12: Il successo non è solo fortuna, è anche una questione di scelta. Per questo tutti chiamano Marzocchini. Noleggio e vendita di piattaforme aeree, escavatori, mini pale e attrezzature per ogni sfida edile. In più, consegna immediata, assistenza e copertura assicurativa. Perché Marzocchini è competenza e affidabilità. Sempre. Prova anche il servizio 360 gradi linee vita. Marzocchini, chi costruisce il futuro, sceglie. Da 40 anni a Bologna. Preventivo gratuito su marzocchini.it.
13: Mario è tornato, ma mi dispiace dirvelo, ormai una persona composta.
14: Oh, ma siamo impazziti!
15: Nella plastica ci vanno solo gli imballaggi, tutto il resto va nell'indifferenziata. Oh, ma cosa ti devo fare, un tatuaggio sulla fronte?
13: Quasi composta. Guarda i nuovi episodi di Mario sulla raccolta differenziata su gruppoera.it/mario.
16: Tutto lo spazio che serve, dove ti serve. Sì, perché da Marzocchini puoi noleggiare o acquistare monoblocchi coibentati leggeri e facili da trasportare che forniscono uno spazio extra per cantieri, magazzini e industrie. Inoltre vendiamo e noleggiamo container navali per ogni tipo di merce. Marzocchini, a Bologna in via Panigale 39 e su marzocchini.it.
17: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio. 059-698-555.
18: Nettuno Bologna 1, playlist. Quattro grandi successi senza interruzioni.

0: e grandi classici. Radio Nettuno, Bologna 1.
1: La tua attività di fabbro, edile o semplice hobbista, sei alla ricerca di un profilo in metallo? Da Tuttoferro puoi trovare verghe e lamiere in ferro, alluminio, acciaio inox, tagliati a misura sul momento e in pronta consegna. Nel market della Tuttoferro, per il privato o per l'azienda, ampia scelta di elementi decorativi per cancelli e inferriate, lamiere forate, piastre in ghisa per caminetti e corrimano. Tuttoferro, a Bologna, in via della Cooperazione 30/2, zona Arcoveggio.
2: Chi lavora in quota conosce il valore di ogni passo. Marzocchini è al vostro fianco con sistemi anticaduta che garantiscono la sicurezza a qualsiasi altezza, dalla progettazione delle linee vita alla posa fino alla certificazione e alla verifica periodica. Marzocchini, la sicurezza che vi salva la vita. A Bologna in via Panigale 39 e su marzocchini.it.
3: Problemi di calcare? Acqua dura in casa o in azienda?
4: Emiliana Termoforniture è la soluzione. Concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. È specializzata nel trattamento dell'acqua per privati, aziende e condomini.
3: Emiliana Termoforniture. Vendita, assistenza tecnica, ricambi, sale per addolcitori e analisi acqua. Un servizio completo e professionale.
4: Affidati a chi è davvero esperto dell'acqua.
3: Emiliana Termoforniture a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermofornitore.it.
5: Siamo gli artigiani dei tessuti, siamo Sognando Tendaggi. Da noi trovi i migliori tessuti d'arredo per tende e rivestimenti di ogni tipo. Ma realizziamo anche protezioni solari, bioclimatiche, vetrate panoramiche, tende in cristal, zanzariere, tapparelle e tanto altro. Sognando Tendaggi, a Quarto Inferiore, in via San Donato 67A.
3: Sognando Tendaggi vi invita dal 18 al 21 settembre alla festa country a sostegno della protezione civile a Granarolo dell'Emilia in via Irma Bandiera.
6: In Emilia Romagna muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola. Economico per te, ecologico per tutti. Scopri di più su regioner.it/saltasu. È un'iniziativa della Regione Emilia Romagna. In Emilia Romagna muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola. Saltasù! Economico per te, ecologico per tutti. Scopri di più su regioner.it/saltasù. È un'iniziativa della Regione Emilia Romagna.
7: Rientro a scuola? Ma vai da Conad! Via, via. Fino al 30 settembre da Spazio Conad e Conad Superstore trovi il kit Staedtler di segno con due matite, gomma, righello, temperino e penna a punta feltro a soli 2,99€. Scopri di più nel catalogo.
8: Da oltre 10 anni Bologna Automazioni unisce esperienza, tecnologia e affidabilità per realizzare soluzioni pensate per durare.
9: Con Bologna Welding progettiamo e realizziamo cancelli, inferriati e recinzioni su misura.
8: Con Bologna Edile completiamo il progetto con le opere murarie necessarie.
9: Progettazione, realizzazione, opere murarie, automazione, tutto con un unico referente.
8: Un servizio completo, chiavi in mano per la tua casa e per la tua azienda.
9: Bologna Automazioni, Bologna Welding, Bologna Edile. Tre competenze, un'unica qualità.
8: Bologna Automazioni, dal cancello all'automazione.
10: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
11: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Tra poco. Il campionato del Bologna Football Club 1909. Tra poco in diretta su Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.

0: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: In diretta su Nettuno Bologna 1, la Serie A Enilive del Bologna Football Club 1909. Presentata da
2: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
1: La Serie A Enilive del Bologna Football Club 1909, in diretta su Nettuno Bologna 1.
3: Ed eccoci qui, grazie a Francesca Bolognini in regia. Noi vi parliamo dallo stadio comunale Renato Dallara. Io sono Andy Persico, con me come sempre il Bomber. Ciao Bomber.
4: Buon pomeriggio, benvenuti a casa tutti quanti.
3: Benvenuti a casa, è la cosa più bella che ci sia, anche perché qui però è una casa senza aria condizionata, perché è un kelkasmor.
4: Sì, su dalla lingua in bocca, però c'è almeno ombra per il momento e quindi vedremo un po' la cosa. Ci sono già fondamentalmente...
3: stanno arrivando anche
4: Grandissimi
3: ospiti.
4: Il co-conduttore, anche che immagino stia guardando anche la formazione
3: della Fiorentina, che si stanno toccando sotto, perché ha dato l'ufficialità con l'ore di anticipo del gol di Mandragora del Torino contro la Viola.
4: È l'Otelma della Fiorentina, mister. Benvenuto Dani Fabbri.
5: Buon pomeriggio a tutti e ben ritrovati. Ma poi era facile, quando tu hai la bellissima idea di vendere l'unico centrocampista mediano interditore di una squadra, poi ti va contro e meriti poi quella roba lì.
4: Della serie ti sta bene? Hai già visto la formazione? Ci stavi guardando?
5: No, ragazzi, stavo onestamente guardando Kimi Antonelli.
4: Ti dico la verità, Kimi Antonelli da 20° al primo posto, diciamo, una roba fuori. Ok, la macchina, perché la macchina è veramente imbarazzantemente superiore alle altre, però bisogna...
5: Ma guarda, se sono più... Cioè, io tifo Ferrari, quindi vabbè.
4: Come tutti.
5: Però non so, non si sono più contento perché ha vinto Antonelli o perché Russell l'ha preso di nuovo nei denti.
4: Quello
5: però la formazione è adesso.
4: Formazione,
5: qua
4: ci sono delle novità. Io l'ho già vista, te la lascio a te la formazione, perché abbiamo delle novità, Andy.
3: Beh, abbiamo novità, delle novità con la formazione.
5: Novità
3: vai,
5: che Skorupski in porta. La difesa da destra a sinistra, Holm, Eggen, Teat
3: titolare.
5: E quello che sopra il mio nome, Alessandro sulla sinistra.
3: Alassane.
5: A centrocampo, capitano Ferguson, l'uomo che per me è imprescindibile, Tommy Pobega, Odgaard e il tridente offensivo, Bernardeschi, piccoli cambiaghi.
4: Beh, rinizia dal centrocampo in su, rinizia con la partita di Bergamo, no, dove hanno fatto veramente bene.
3: Se voi
4: bene.
3: Avete sentito quello che ha detto il mister in conferenza stampa pre-partita, per me è stato molto tranchant, ha detto che sì, cambia qualcosa a seconda di come si allenano, però se uno si è allenato da 9 e quello che ha giocato la partita precedente si è allenato da 8, non va comunque a cambiare, anche a scapito del...
5: Allora, diciamo anche questo, mettiamo un po' di temi.
3: Sì.
5: Allora, Miranda lo conosciamo da... questo è il terzo anno, se non sbaglio.
3: Sì,
4: il terzo anno.
5: Miranda, secondo me, è uno dei terzini più forti del campionato italiano sulla fascia sinistra, però nelle prime partite, ossia all'inizio del campionato, c'è sempre un mesetto...
4: È un diesel.
5: Ha sempre carburato metà settembre, inizio ottobre. Può essere questa una visione, sia tedesco, molto attento ai dati, molto attento a tutti, perché non farlo allenare, farlo entrare in forma. Oggi abbiamo Alessandro che ha una gamba importante, facciamo giocare lui.
4: Ci saranno problematiche di sangria molto probabilmente per Miranda.
5: E la seconda è, mi aspettavo Teat, perché il Sassuolo è una squadra veloce sugli esterni e avere il centrale veloce che ti faccia la chiusura rapida è importante.
3: Quindi, ricapitolando, in porta Skorupski, da destra a sinistra Holm, Eggen, Teat e Alassan, i tre di centrocampo, possiamo definirne tre, perché poi Odgaard fa un trequartista, diciamo, conservativo, che va sul primo portatore, Pobega, Ferguson, appunto Odgaard, e i tre davanti, Bernardeschi, Cambiaghi e la punta che è Piccoli. Non me l'aspettavo
5: diversa, io onestamente.
3: Io mi aspettavo più vedere dall'inizio Dovbyk, vista anche un po' la staticità del della difesa del Sassuolo, perché sono dei centrali molto, molto importanti, e anche la chiusura che può essere quella di Nemanja Matić, che va sul portatore in attacco del Bologna, potrebbe essere stata una situazione per Dovvig, ma l'allenatore è tedesco e quindi va benissimo quello che decide lui.
5: E soprattutto credo che Odgaard oggi avrà un compito molto importante sulle seconde palle, nel senso che loro hanno un ripulitore che è Nemanja Matić, e oggi mordere Nemanja Matić significherebbe avere il pallino della partita.
4: No, beh, assolutamente, anche però ci devo dire che muovere questo centrocampo in questo momento, non dico che lesa maestà, però ha funzionato veramente, ha messo in scacco anche con questa mossa tattica mister Sarri, quindi non proprio l'ultimo arrivato, è un centrocampo che comunque è affidabile, si conoscono, non dico che giocano a memoria, però insomma,
5: ma soprattutto importante. Vengono da una grandissima prestazione di Bergamo, dove nonostante il risultato abbiamo visto anche la difficoltà di affrontare l'Atalanta, perché ieri sera secondo me la squadra più forte e più in forma del campionato in questo momento è la Roma. Ieri sera l'ha vinta rotto della cuffia con Sulea ad un minuto dalla fine.
4: Brutta perdere all'ultimo secondo, eh?
5: Nel calcio ci sta, ma anche lì comunque l'Atalanta in questo momento non ti dà l'idea della squadra scintillante offensivamente come ti aspetti da Sarri, ma sicuramente una squadra che sa difendersi molto molto bene.
4: Andy, abbiamo già degli ospiti o abbiamo ancora, già dei messaggi?
3: No, ancora no, sto aspettando che arrivino i primi messaggi. Lo ricordiamo, 366-402-4022, se questo è prepartita proprio a ridosso del calcio d'inizio della sfida tra il Bologna e il Sassuolo. Andiamo a prendere il primo ospite invece, Mattia, vieni che andiamo a prendere subito uno dei reduci della trasferta di Bergamo, Mattia Grandi, giornalista appena del Resto del Carlino. Mattia,
4: che ha dovuto sopportare le mie tematiche nel ritorno.
3: Dumaronca
4: mi ha tenuto sveglio, mettiamola così.
3: Almeno l'utilità,
5: ma
3: no.
5: Quante volte ti ha raccontato che la chiusura del portiere deve essere in diagonale, attaccando la palla o laterale?
4: Non ha insistito su questo aspetto. Ce l'aveva più con Amondarain e il mancato pallonetto o tiro in porta. Sì. Si svegliava ogni tanto a spot. Però bene, dai, perché così insomma almeno arrivi a casa.
3: Formazione l'hai vista?
4: L'ho vista.
3: Cosa ne pensi? C'è qualche cosina di nuovo?
4: Teat va bene, dai, è un difensore veloce, quindi giustamente sono una squadra che gioca molto sull'esterno, sono veloci, e lui secondo me è quello più adatto della batteria dei centrali difensivi per contrastare questo aspetto. Ho visto che c'è la conferma del terzino, quindi di Raim, quindi insomma la prestazione di Bergamo non è stata, anche se tendeva molto a giocare il pallone troppo sempre all'indietro, molto conservativa.
3: Secondo me sarà già un giocatore diverso.
4: Necessariamente oggi sei obbligato a fare 3 punti, è importantissimo, il Bologna deve dare una scossa a questo inizio di stagione, quindi insomma oggi secondo me ci sono pochi alibi. Premiata anche la formazione dei 6 davanti, dal centrocampo alle 2 ali della punta, perché comunque noi abbiamo visto non hanno fatto male.
6: No, il Bologna ha fatto un'ottima partita a Bergamo, la beffa è stata atroce e cocente soprattutto per quello, perché c'è stata un'ottima prestazione anche, voglio dire, gagliarda dal punto di vista di piglio emotivo. Vai a Bergamo contro l'Atalanta, che è una delle squadre sicuramente più accreditate di questo campionato, giochi impostandolo la tua manovra e soprattutto facendola pagare all'Atalanta, che di fatto non ci ha capito niente fino al 95esimo e qualche secondo. Quindi bene, una conferma che ci sta, se ha trovato quelli che sono gli effettivi sui quali puntare, è già un segnale incoraggiante anche dal punto di vista tecnico. Domanda che ti faccio, noi ne abbiamo sviscerata un attimo sabato.

0: chiamare anche che viene un gol fatto con una squadra a caso, però
1: una. Una, sempre quella,
0: sempre quella, sempre quella.
2: Spiegami, ma perché abbiamo andato via Raimondo?
0: Ma guarda, io ti dico la verità, sono contento per il ragazzo, si può dimostrare.
2: No, aspetta, perché se no me la fai passare come una cosa seria è una stronzata. Cioè, rimaniamo sulla stronzata, poi serio lo passando.
3: Okay. Vabbè, un po' il leitmotiv del momento è quello. Lui ha fatto 4 gol in 2 giornate, ci può stare, però va bene per i ragazzi importanti, quindi
2: 4 gol sono già 40 milioni.
0: Sì, almeno.
1: Io che invece
0: volevo arrivare lì.
1: Allora, mi prendo 4 gol, 40. C'è qualcuno milioni. Che deve prendere gli insulti, le prendo io. Io spero di non vederlo neanche a Bologna.
2: La Kulusevski, un'operazione.
1: Io faccio, voglio un'operazione alla Palestra.
0: Me l'avete bruciata così. Io volevo arrivare a 4 gol, 4 gol, 40 milioni.
2: Invece no, deve arrivare subito.
0: No,
2: 40 milioni.
0: Invece no, è lì.
2: 5 gol.
0: Parti prima, allora poi 40.
1: Perché lui li ha valutati 10 milioni a gol, poi devi moltiplicarlo per l'indice in base all'età, quindi potrebbe esserci uno 0,3 moltiplicato, quindi siamo già superiori.
2: L'IVA. Perché anche l'IVA è importante.
3: L'IVA bisogna pagarla.
2: Esatto, 20%, 22%.
0: Pacchetti e mangoni. Pacchetti e mangoni. No, più pacchetti e mangoni.
2: No, falchetti e mangoni. Copia tipo Selle Cavallo.
0: No, assolutamente.
1: Ma nessuno ha detto che ieri sera Rover era in formissimo.
0: Ma chi se ne
2: no, ma quando?
1: Ma l'ho visto bene, sotto il tunnel, l'ho visto che fa schippava veloce.
2: Ma chi? No, ieri sera io ho guardato, ero 1-0 Atalanta, ho detto vabbè, mancava 5 minuti alla fine, ho detto vabbè, dai, ormai è andato. Poi vado a vedere come con Fiorentina-Torino, 1-0 Fiorentina, ho detto vabbè.
0: Devi staccare prima.
2: Mi sono messo a fare dei lavori in casa. Poi
1: qualcuno ha scritto un messaggio.
2: No, io non l'avevo neanche visto. Sono andato a guardare i messaggi, cioè a guardare i risultati. Ho visto l'1-2, ho detto sta a vedere che ha segnato Mandragora. Poi ho visto il tuo messaggio, ho detto ok, a posto.
0: Mandragora in cubitale.
2: Si sente la musica.
0: Thunderstrike, stanno entrando
2: i portieri. Formazione che anche quanto riguarda il portiere benissimo, perché comunque la topica che c'è stata nell'ultimo minuto della partita di Bergamo deve essere cancellata da una prestazione maiuscola oggi, e quindi forza Bologna e forza soprattutto Lucas Corux.
1: Domanda tecnica al bomber. Allora, Skorupski sicuramente ha fatto una topica, però devo dire che in queste 2 giornate, 3 giornate con oggi di campionato, ne ho viste parecchie, nel senso Skorupski, il portiere del Genova, quello del Torino, e qui vengo, è un discorso solo di errore del portiere, quindi tecnico di impostazione, o questi palloni iniziano ad avere una percentuale importante?
0: Ma io comincio a pensare che sia una via di mezzo, perché comunque magari qualche scoria del ritiro ce l'hai, delle gambe un attimino pesante che si deve comunque sciogliere, e questi palloni hanno veramente dei drop importanti, non hanno più le cuciture. Il problema è che una volta il pallone aveva le cuciture, aveva una direzionalità veramente differente. Adesso sembra un super tele, va dove vuole, ma soprattutto ha un drop veramente devastante. Calano in una maniera incredibile questi portieri.
2: Un messaggio al 366-402-4022: abituiamoci ai terzini che invece di crossare, quando arrivano sulla tre quarti, cercano altre giocate oppure consolidano il possesso. Lo faceva Thiago, lo fa anche Tedesco. Italiano invece si basava molto di più sui cross, che dai dati sono calati del 60% rispetto alle medie delle partite con Italiano.
0: Faccio un piccolo problema: l'anno scorso nevi Castro, c'era Tatu di Fantasilandia, adesso hai lettori del cancello di Mordor e tu non crossi.
2: Tu non crossi perché è un il gioco di Italiano passa molto per le vie centrali. C'è da dire, altro dato che riguarda il Bologna delle prime 2 giornate, che è al secondo posto come squadra che subisce meno conclusioni da parte degli avversari, solo la Juve ne ha subito

0: scusate perché ho detto questa parola in diretta in una nostra trasmissione, solo la Juventus ha un dato migliore con 14, noi invece 16.
1: Speriamo che passi, perché fino alle 22 delle parolacce di solito non si possono dire.
0: Spero che mi perdoni Barbuti per aver detto per due volte questa
1: c'è la chicca così, esatto. Perché sente quella parolaccia sbiadita.
0: Scusa chicca, non volevo
1: assolutamente.
0: Ciao ragazzi, è da una settimana che mi tocco i maroni, sta scritto così, io leggo per come è scritto.
1: Ah, ma è l'altra che non si può dire.
0: Spero che serva, ma li mollo un fa un mel da Matt, la mamma di Carson in olandese perfetto.
1: Sì, ricordiamo.
0: Che la mamma di Carson scrive che è poi Brizio da Bleichwick in
1: mezzo fiammingo quasi, sì, mezzo belga,
0: solo bello.
1: Sì, perfetto.
0: Ok. dicevamo 17:14, se la regia vuole, noi siamo pronti a darti la linea per gli spot pubblicitari. Prego, Fra.
2: In diretta su Nettuno Bologna 1, la Serie A Anylive del Bologna Football Club 1909. Presentata da
3: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogné Duval, Unical, Beretta e Silver. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori, vendita e installazione.
4: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza. Landuzzicaldaie.com.
5: Gioielleria Guidetti, brillanti e solitari di fidanzamento a prezzi eccezionali. Acquistano e vendono pietre preziose e oro a prezzi vantaggiosi. Tre esperti gemmologi sono sempre a tua disposizione per stime e valutazioni.
4: Potrei portargli i vecchi gioielli della nonna.
5: La gioielleria Guidetti è il posto giusto. Dal 1926 in via Ugo Bassi 31B a Bologna. Gioielleriaguidetti.it.
6: Noi di One Express siamo i numeri uno nelle consegne su pallet espresso, con le migliori tecnologie, ora anche entro le ore 12, e con le nuove garanzie di Value Pallet per le tue merci di valore. L'affiliato One Express per Bologna e provincia è Due Torri, consulenza, logistica e trasporto.
7: Sei un privato o un amministratore condominiale? Con PM Ristrutturazioni sarete al sicuro. Abbiamo un'area interventi pronta ad analizzare le vostre esigenze, dandovi assistenza prima, durante e dopo i lavori. Dalla manutenzione ordinaria a quella straordinaria. Eseguiamo sopralluogo e preventivo gratuito. Non dovete fare niente, solo godervi il lavoro finito.

0: 051 67 67 118. Absolute!
1: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
2: Ed eccoci di nuovo qua dal nostro bel salottino del Renato Dallara in, dietro la curva Andrea Costa, che si sta riempiendo e stanno cominciando a incitare i ragazzi, i nostri portieri che sono entrati. Siamo qui un po' più caldo, adesso vediamo, sentiremo anche in quel catino che sta arrivando un altro po' di musica, molto sì, no, probabilmente i ragazzi.
3: Qua stanno entrando i ragazzi, intanto continuano ad arrivare messaggi al 366 402 4022. Giusto un salutino e complimenti per la trasmissione, grazie. Da Imoggi dobbiamo farli passare a pagare la cassa, questo è Ste, grande Ste, Lido delle Nazioni. Poi saluti da Lido degli Scacchi, forza Bologna che bisogna staccarla in porta, questo qui da Lido degli Scacchi.
2: È un orario
3: c'è la gente al mare
2: anche. Sì, però mi aspetto anche, è un orario mezzogiorno un'altra parte del mondo, chissà che magari i ragazzi da qualche parte ci siano i contatti, perché comunque questa è una partita importante oggi, sì. C'è poco da dire,
3: devi muoverla, perché devi muovere la classifica, devi vincere questa partita, perché comunque tu hai fatto due partite dove il migliore in campo degli avversari è stato sempre il portiere e non hai raccolto nulla. Noi non siamo così bravi a fare dei mercati da 100 milioni in uscita, però lo zero in classifica, che è lo stesso di quelli bravi, ha un sapore molto diverso.
2: Non è, no, assolutamente, assolutamente non va bene. Intanto salutiamo un giovane tifoso che ogni tanto viene da queste parti, Robby.
4: Ciao Robby,
2: come va oggi?
4: Oggi vinciamo 2-0 alla grandassa.
2: Perfetto, siamo perfetti così.
3: Un saluto a Robby e grazie a tutti. All'ultimo Greci. Ci vediamo a Lecce, anche a Cagliari.
2: Sì.
3: Non ci sei?
2: Gli è andato l'out out.
3: Ci sono i primi dati.
2: Sì, ci sono i primi dati. Sì. No, però torniamo un attimo alla partita. Dicevamo, l'abbiamo sozzolata anche ieri. È una partita che con la prestazione, che è quella che ci auguriamo tutti, per dare seguito comunque a una continuità e a migliorare quello che è stato le due giornate e la tattica che vuole il tedesco, mister tedesco. Però sinceramente a me, veramente, se viene di Natica la Margheritoni e la Bellei oggi, cioè per il morale serve per il morale più che per la classifica, perché siamo effettivamente all'inizio del campionato, però tre partite senza fare una vittoria, cominciano i rumor se non va bene, perché comunque è una squadra vista a Bergamo dal vivo, e poi voi avete notato cose differenti in TV,
3: però non è mai come vederla dal
2: però
3: vivo,
2: sì, ve le fanno rivedere, snocciolare, noi le abbiamo viste dal vivo. È una squadra in crescita, perché come diceva mister Dani Fabbri, tra Lazio e Bergamo c'è veramente una grande differenza.
3: No, secondo me invece non sono d'accordo su questo, ma non c'è tanta differenza, perché comunque il Bologna qualitativamente ha fatto la sua partita anche con la Lazio. È logico che con 90 minuti in più nelle gambe la tendenza è diversa in una partita, e a Bergamo forse è stata più squadra, ma il Bologna con la Lazio tanta roba anche.
2: Diciamo che con la Lazio l'Este più una partidazza,
3: sì,
2: da 0-0 da pareggio.
3: Poi c'è da dire che le occasioni le hai avute, non le hai concretizzate, come non le hai concretizzate a Bergamo, che se tu vai giù 2-0 con la Lazio non c'è nulla da dire, perdi 1-0, pazienza.
2: E qui non ho Mattia Grandi, deve chiedere perché a Mandoriano mi ha tirato in porta.
3: Esatto, no, ma quello te lo posso dire anch'io, perché non è nelle sue cose.
2: È impressionante però che un ragazzo di 21 anni non abbia
3: altri messaggi. Poi, che arrivano al 366 402 4022. Ciao Regas, non c'è due Raimondo senza tre sconfitte nostre, quindi prepariamoci a un disastroso 0-2 per i neroverdi. Macumba Simo,
2: grande, queste sono le macumbe, poi con i neroverdi. Poi
3: allora dopo il Canada, no, anzi dopo l'Olanda ti porto in Canada. Salutone a Alberto da Edmonton, solito, grazie anche per il messaggio che hai mandato la volta scorsa. Grandissimi Andy e Bomber, complimenti e grazie per come ci accompagnate sempre nel prepartita, per me corrispondente alla colazione.
2: Grande, grande.
3: La colazione. Un abbraccio, forza Bologna, da Edmonton, Alberto. Ciao Alberto, un abbraccio a te. Poi ti porti in Germania, perché non bisogna
2: andare in Germania.
3: Però insomma, Tommaso invece da Mainz, da Magonza, dice: grandissimi Andy e Bomber, saluti da Mainz, oggi al Dallara con voi.
2: Grazie ragazzi.
3: Speriamo veramente di portare una fetta di Dallara all'interno delle vostre abitazioni, ovunque siate, in giro per l'Europa, per il mondo o per l'Emilia Romagna, come questo messaggio da Reggio Emilia, forza Bologna. Un abbraccione a Reggio Emilia, poi forza Bologna, dai ragazzi che oggi bisogna gagnarla. Saluti Spugna da Dubai.
2: Opala.
3: PS, me la sto guardando in ufficio.
2: Grande. Sì, beh, dai, allora si dentro l'aria condizionata, perché anche da quelle parti lì forse c'è meno umidità rispetto qua. Guarda, c'è sì, leggermente un po' di umidità.
3: No, tosta.
2: Leggera, leggera, leggera.
3: Tosta, tosta, qua l'umidità e poi è proprio caldo. Cosa fa? Oggi è una giornata che...
2: Che potrebbe essere un fattore. Qui vorrei far intervenire anche Mister Dani Fabbri, perché stavamo parlando di questo clima dentro il catino, potrebbe essere.
5: Prendo 30 secondi per dare un abbraccione a mio papà che ci starà ascoltando, perché è venuta a mancare la mamma.
2: Porco boia.
5: Quindi gli mando un grande abbraccione, così. Vabbè,
2: va bene.
5: Grande la partita.
2: Se vuoi prenderti due minuti, non è.
5: No. No. Volevo farlo, un abbraccio a papà perché starà ascoltando, quindi è doveroso.
2: Un abbraccio a Fabri, quello che capisce. Quello che capisce di calcio.
3: Di calcio, un abbraccione.
2: Un abbraccione enorme.
3: Da tutta la truppa.
2: Sì, assolutamente sì. Stavamo dicendo, questa temperatura mite stile Laos sul Mekong potrebbe influenzare due squadre che comunque sono in questo momento abituate a giocare anche a una velocità non banale.
5: Beh, sicuramente incide, però devo dirti la verità che ieri sera ho guardato un po' di partite, ho guardato anche quella delle 18 Inter-Napoli, hanno giocato e mi sbilancio, secondo me è una delle più belle partite degli ultimi anni che ho visto di una partita di Serie A, proprio a cazzottissimo. Quindi sicuramente sì, ma vedo che tutte le squadre partono molto forti all'inizio, poi ovviamente hai dei momenti di pausa. Vediamo, io credo che il Bologna comunque farà un po' il canovaccio e un po' quello di Bergamo, prendere il pallino, muovere la palla e cercare il momento opportuno per andare a fare male.
2: Abbiamo visto anche nei momenti di difficoltà piccoli prendere posizione, aprire le braccia, far salire la squadra. È un lavoro che forse in questo momento a livello atletico sa fare meglio i Dobri,
5: ma forse perché ha le caratteristiche per farlo anche meglio di Dobri, che giocatore più da palla addosso, palla dentro l'aria, uno contro uno profondo a sbattagliare. Però sicuramente Piccoli è anche un giocatore che si attacca alla profondità, e anche perché se lui c'è da andare a sbattagliare oggi, secondo me con i due centrali del Sassuolo sarà una bella battaglia,
2: una bella battaglia che speriamo che porti, come abbiamo detto anche ieri, una vittoria, perché ne abbiamo bisogno, c'è poco da fare.
5: C'è bisogno di vincere, c'è bisogno di fare punti, c'è bisogno di avere gas. Poi io sono vincere è veramente molte volte questione di nulla, e l'abbiamo visto. Però diciamola tutta, il Bologna ha più qualità del Sassuolo, cioè offensivamente è vero.
2: Chiamiamo Dominguez.
5: Ma no, non che non sia un giocatore qualitativo, ma è giusto noi temere l'Orientè, tenere Berardi quando entra, a tenere Dominguez, però è anche vero.
3: Allora aspetta.
2: Andy intanto si stava deliziando in disquisite, non lo so che cosa, con i nostri mastri birrai.
3: Con i mastri birrai, no, ma non è più della birra che vogliamo parlare, ma pensi ancora di paesi in giro per il mondo.
2: Bene, dove
3: siamo stati?
2: Porti?
3: In Canada, siamo stati in Olanda, adesso vi porto in Spagna, perché Dario ci scrive da Lanzarote, dice: non sono proprio dall'altra parte parte del mondo, ma Lanzarote è sempre presente, appunto, Dario. Poi qui non so se una new entry, credo di no, perché qualche messaggio ce lo deve aver già inviato, però arriva partita a mezzanotte via radio qui in Indonesia, sempre che la rete tenga botta. Forza Bologna anche dall'Indonesia, quindi incredibile, un giro del mondo senza spostarsi dall'Ara, veramente bellissimo. Poi dalla Sassuolo rosso blu, forza Bologna sempre, questo è Joe.
2: Sassuolo rosso blu.
3: Poi sarebbe bello un omaggio al Dall'Ara per il fenomeno Antonelli, grande Chimi, e speriamo che anche il BFC faccia come te. Antonelli che ha vinto anche oggi,
2: partendo dalla ventesima posizione,
5: ventesimo, e poi
2: quanti via è andato.
5: Gli ultimi 15 giri sono state una roba folle. Io credo che in fila per lanciarsi dall'Arno, dentro l'Arno, oltre ai tifosi della Fiorentina, ci sia anche George Russell.
3: Sì, accidenti, tanta roba dal ventesimo al primo, mamma mia. Infatti, insomma, parlavano
2: poi per la macchina, c'è anche il manico.
5: Agevolato che al terzo giro Leclerc esce, quindi ripartono, ma lui in quei tre giri lì era già dodicesimo.
3: La cosa più sorprendente è che è già qui che si allena.
5: Sì, sì,
3: sì. Perché secondo di Scorupsi è lui.
2: Sì, secondo. Ah, è uguale.
5: Se gli ha dato l'auto, posso crederci che sia.
2: Brigator magari gli ha messo i tacchi, 20 centimetri di tacchi, perché per entrare dentro la Formula 1.
5: Fate i conti, lui mi sembra che il circuito di Monza sia intorno ai 5 km e ha chiuso girando in 1:24.0 qualcosa.
3: Sì. Quindi, direi molto bene. Bene anche una cosa che tu hai ricordato ieri, tra una delle ragazze del volley sulla Polonia, ed è finale a questo
5: oggi punto. Oggi finale alle 18 contro la Turchia, che giocano in casa, ma devo dire che è bellissimo, perché
2: quello è detentrice del titolo.
5: Detentrice, ma però quello di Velasco è un gruppo incredibile, perché ieri dopo la partita gli hanno chiesto: ragazzi, oltre alla bravura della Turchia che ha nella Vargas la punta di diamante, è impressionante, giocherete con un pubblico che nella pallavolo è difficile, è un pubblico più calcistico, fischiano. Le ragazze tranquille e serene hanno detto: no, guarda, è proprio l'opposto, noi non vediamo l'ora di giocare con un pubblico così, perché ci carica.
2: Beh, no, ci sta assolutamente, questa è una cosa che ci sta.
3: Ne ho due, ti porto ancora in giro, ti riporti in Spagna, olè, a Tarragona con Gibo, che dice forza BFC, già in collegamento appunto da Tarragona, dalla Spagna, un abbraccione a Gibbo. E poi Savignano con Matteo ed Ema che ci salutano, e forza Bologna. Quindi diciamo che il nostro giro va veramente da un tiro di schioppo da Savignano fino all'Indonesia e al Canada.
2: Beh, ci sta, purtroppo magari non posso venire allo stadio, ci fa piacere se riusciamo a portare un po' di entusiasmo di quello che è il Dall'Ara in questo momento. Intanto sono i master Birrai che ci stanno guardando, non è
3: saluta Pippo, saluta Pippo, a Fabione, alla Cri che è qua di fianco a noi, siamo tutti qua. E ragazzi, prima di andare in pubblicità ricordiamo ancora la formazione per chi non l'avesse sentita: Skolinski in porta, Olme e Alassan sulle fasce di difesa, due centrali sono Egg e Meteat, a centrocampo Bobega e Ferguson, i tre dietro la punta che Piccoli rimane confermata la punta di Bergamo, come a Bergamo Odgaard, Cambiaghi e Bernardeschi, quindi direi che questo è l'11 titolare. Sono le 17:30, linea alla Pra per la pubblicità, prego.
0: In diretta su Nettuno Bologna 1, la Serie A Anylive del Bologna Football Club 1909, presentata da
6: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5, telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
7: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
8: A settembre, Renault Clio Full Hybrid E-Tech, tuo a tasso zero. Tag 1 e 61 da 259 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
9: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
10: Da 50 anni, Primerano Caminetti vive il mondo del fuoco attraverso ricerca, design e qualità. Un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo. Dalla progettazione all'installazione. Primerano Caminetti, ad Altedo e su primerano.it. Da Primerano, l'impossibile diventa possibile.
11: Locatop Gruppo Vempa, noleggio, vendita, formazione e assistenza di piattaforme aeree, sollevatori, muletti, autogru, camion gru e cassone. www.locatop.it. Contattaci, ti sentirai sollevato.
12: Bologna Automazioni apre i cancelli al grande calcio. Per tutti i nuovi clienti, fino ad esaurimento, in omaggio un biglietto per una partita di campionato allo stadio Dall'Ara. Affrettati! Bologna Automazioni, FAC installatore, a Bargellino di Calderara di Reno e su bolognaautomazioni.it.
13: Camiceria Reno, camice Ingram Cotton Stir e novità, la camicia in tessuto tecnico del futuro, la lavi, l'asciughi e l'indossi senza stirare. È disponibile anche maglieria di qualità.
14: Camiceria Reno a Bologna in via degli Orti 23, una storia di stile che continua. Scopri di più su camiceriareno.it.
15: Zen SRL, buongiorno.
16: Vorrei cambiare il mio software gestionale.
15: Certamente, siamo partner Passepartout e ci occupiamo della vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Trovi Zen SRL su www.zensrl.it.
17: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
3: Siamo pronti,
2: eccoci qua di nuovo.
3: Eccoci qui, evviva, forza.
2: Siamo Bologna. Pronti, sempre prontissimi per voi altri, ragazzi.
3: Pronti, e poi le vibrazioni di oggi sono positive.
5: Ho un sacco, ragazzo, di vibrazioni.
3: Vieni. Perché l'abbiamo sentito a Bergamo, che ha sostituito il papà. E formazione l'hai vista, Ale? Come ti sembra, che formazione è e soprattutto cosa ti aspetti anche dagli avversari in virtù della formazione del Bologna?
18: Beh, sicuramente il Sassuolo qualitativamente si pone un gradino sotto al Sassuolo, scusate all'Atalanta, però sono curioso comunque di vedere come reagiranno i ragazzi, perché abbiamo giocato due partite contro due squadre sicuramente sopra la media, perché anche se la Lazio non si è rinforzata sul mercato, è comunque la Lazio.
2: Doppietta di Dominguez.
18: Esatto. In soldoni è questo. E visto che gioca Teat, un bel autogol di Codino.
2: Ecco, perfetto. Della Maria Rosa.
3: Perché ricordiamo che Teat è particolarmente somigliante alla Maria Rosa del ragazzo di
2: Ale. Cattano. Ale, te lo chiede anche a te, però ha promosso dal centrocampo in su, l'ha promosso in pieno. Quindi quello che abbiamo visto io e te a Bergamo dal vivo è comunque una squadra dal centrocampo in su che ha veramente, non dico fatto sorpicciare gli occhi, perché non abbiamo fatto gol. Gli interrogati tutti al ritorno del perché, e quindi
18: però se il mister li ha confermati avrà i suoi motivi, vediamo se daranno continuità o comunque faranno meglio. Se riusciamo a far gol finalmente sarebbe ora.
3: È bravo, ragazzi.
2: Sì.
3: Bravo.
2: Sì, no, bravo. Poi devo dire che lui, il Monte, comunque il Mahatma Gandhi, mi ha dato veramente una grossa mano in una giornata che non era facilissima, no. Perché c'erano anche delle difficoltà. Non era
3: oltre a quelle normali,
2: sì, a quelle normali nostre, si è aggiunta anche il fatto
3: quotidianamente
2: che non era convocato un certo giocatore, e quindi dovevamo gestire anche una situazione un po' particolare.
3: Ho visto Mister Fabri con il colpo in canna su qualche dichiarazione. Vai pure da Mister Fabri.
5: No, ho delle vibrazioni.
19: Quali?
5: Ieri ce le avevo.
2: È per Sanremo?
5: No. Ieri c'avevo quella di Mandragora.
3: Sì, e oggi?
2: C'ho una birra in mano, potrei rovesciare. attenzione a quello che dici.
5: Sea.
2: Bravo, bravo, bravo pure il Ciuccio. Bravo pure il Ciuccio.
3: La Maria Rosa, se fa gol la Maria Rosa, ragazzi.
2: Intanto chiediamo al buon Pippo, sì, il nostro mastro birraio, una... Come finisce oggi, Pippo? Sai che qualche partita, qualche partita, qualche partita l'hai vista.
3: Tocchiamoci, tocchiamoci, ma dillo secco.
2: Sai che l'hai vista solo in televisione le partite.
5: 2-1.
3: Intanto molto, molto saggiamente ha deciso di venire a Lecce con noi.
2: Sicuro, eh?
5: Forse.
3: Forse, qualche...
5: Allora salutiamo Pippo, lo saluto con affetto.
2: Grazie.
5: È stato un piacere conoscere o passare delle giornate insieme a lui. Non so se capiterà ancora dopo Lecce, però
2: speriamo. No, lo devo preservare, ragazzi, lo devo preservare al mio fornitore.
5: Non si dice, non si dice.
3: Teniamolo buono. Intanto però c'è uno dei saluti che vi porto da Porto Recanati, tifosi bolognesi che sono, non so se in vacanza a Porto Recanati, ma secondo di sì. E poi anche Forza Bologna da Annalisa, Manuele e Marco. Ciao ragazzi, Forza Bologna, un saluto anche a voi.
2: Direi che sempre in giro, siamo sempre in giro in tutto lo stivale, non solo, ed è una cosa bellissima perché in questi anni abbiamo visto che è cresciuto.
3: No, ma questa... sì, perché ad esempio con Lollo, Pippo, gli altri ragazzi qua presenti, con Fabione, sono amicizie che sì, vanno la domenica, però ci si sente anche durante la settimana, un messaggino, un saluto, qualcosa,
2: un caffè.
3: caffè.
2: Anche te un caffè, perché ogni tanto
3: arrivo anch'io al caffè alla Cometa a Casalecchio. Cometa di Casalecchio fanno un caffè meraviglioso, quindi potete andare.
5: Materiale elettrico.
3: Esatto, ma quello in seconda battuta, perché il caffè ve lo offre il Bomber.
2: Non diciamo neanche la Comedy, però fa lo stesso.
3: No, l'ho detto la Comedy di Casalecchio.
2: No, sì, ma la Comedy vendono la Comedy.
3: La Comedy. Ho capito. È lui.
2: Si licenzieranno.
3: Si licenzieranno.
5: Andremo a prendere un banchetto.
2: Esatto. Lunedì arriva, ragazzi, per voi e anche no.
3: Per voi
2: è finita.
3: La settimana finisce qui.
2: È come il messaggio che è arrivato ieri, un messaggio che io credo che per me, per te, per Pippo, per Dani, per Lollo, per anche Fabione, il messaggio è quello che è arrivato: io l'abbonamento lo faccio perché per me è aria. Io credo che io respiro, credo che possa
5: solo quello.
2: Cioè,
5: solo
2: per, quello. Per noi sei sicuro che in questo momento mi sto guardando è proprio funziona così.
3: Messaggio battuto solamente D'Angelo. Da quello sì, D'Angelo. Messaggio battuto solamente da quello sui cani, perché sono morto, perché non potevo leggerlo in diretta, però il Bologna,
2: diciamo che il Bologna aveva fatto
3: la nonna di Davide Marchi, non c'è Davide ma c'è la nonna, signora, lo dica di che classe è lei, perché
19: c'è anche Davide,
3: dica il suo anno di nascita perché deve incoraggiare la gente a venire allo stadio. Lei è un
19: 1939,
3: ragazzi, e la signora è molto più forte di noi.
19: Oggi ne abbiamo 6,
3: sì?
19: Fra un mese sono 87.
2: E per il mio ginocchio mi sono peggio.
3: Ma anche la mia testa è messa peggio. No,
19: la mia, grazie a Dio, è messa bene, però stamattina vi ho visto.
3: Ci ho visto nella replica.
2: Eravamo in replica, eravamo molto bene.
19: Sì, perché dicevate sabato, eravate in quattro.
3: Eravamo io, lui, lo
2: un altro disgraziato qua di dietro, signora.
19: Era lei che c'era.
2: Sì, fianco a me.
19: Era quella barba lì.
2: No. Il radio viene meno la barba.
5: Signora, mi dispiace quello che si dice, semplicemente perché a casa la mia compagna e mia madre mi zagnano sempre per la barba.
2: barba.
3: Ciao Don Caragna.
19: Ale. Anche adesso, boom,
2: hai preso un'altra legnata. Ale, ti sta bene?
3: Esatto. Cosa facciamo oggi?
19: Lo facciamo.
3: Cosa facciamo? Un pronostico.
19: No.
3: Un pronostico.
19: Un pareggio.
3: Un pareggio? No, pareggio. Si perde, cioè.
2: Pareggio è sabato, però, signori, in questo momento abbiamo bisogno anche di sale.
19: Pareggiare che perde.
3: Ma se vinciamo le fa schifo.
19: Ah, mi fa
3: ah, no.
19: Allora. Immensamente piacere. Allora, altro bene. Che storia.
3: Bene, bene. Nella sua.
19: Non siamo partiti bene.
3: Però, nella sua decennale presenza allo stadio, mettiamola così: sì. Un Bologna più forte di questo negli ultimi 30 anni l'ha mai visto.
19: Sì, sì.
3: Di questa frazione temporale degli ultimi 5 anni.
19: Allora, Diego Motta è andato via così malissimo, però aveva anche una buona squadra, no, diciamo la verità. Ed è stato anche bravo.
3: Sì, sì.
19: È stato anche bravo.
3: Però per come è andato via molto male.
19: Sì, non è stato carino, non ha salutato.
3: Sono d'accordo.
19: Invece italiano si è fermato, ha detto saluti bolognesi, forza Bologna.
2: Fulgenzio sta bene là in Portogallo con la paletta del Cicchiello.
3: Sì, all'Estoril là.
2: Sì, là dov'è?
19: È scomparso.
3: Ma benissimo così per
19: peccato,
3: come lasciato
19: perché la... giovane com'era,
3: bravo.
19: Si è tagliato le gambe andare alla Juve.
3: Bravissimo.
19: Si è tagliato le gambe.
3: Pienamente d'accordo.
2: La donna Davide Marchi è molto radiofonica perché ha detto si è tagliato le gambe. Io avrei detto altra roba che si è tagliato.
19: Un uomo,
2: no, perché comunque cioè, se
19: una donna di 87 anni sta
2: no,
19: male.
2: Signora,
19: dire.
2: Ma lei è stata molto elegante. Diciamo che l'immagine è un'altra perché comunque poteva
3: insegnare. Fare sì. La radio a tanta gente sì, con sì. Questa battuta
19: no, è così lui doveva rimanere ancora un anno a Bologna, allora forse le cose andavano diversamente,
3: ma noi gliel'abbiamo consigliato più di una volta
2: sì, però non ci ascoltate no. Quindi bene così sì,
3: esatto
19: io so.
3: Dobbiamo, grazie, intanto ringraziamo la signora classe, ricordiamo 1939 87 anni, grazie Gianni Fabri,
5: ciao ragazzi, forza Bologna sempre,
3: forza Bologna sempre, e dal Dalla è tutto, Lina Lafra per la radio cronaca di Bologna Sassuolo.
0: In diretta su Nettuno Bologna 1, la Serie A Eni Live del Bologna Football Club 1909. Presentata da
20: Ristorante Pizzeria Parco dei Ciliegi.
21: Cucina tradizionale bolognese. Crescentine e tigelle preparate con la nostra ricetta unica e inimitabile. Le nostre paste fatte in casa e le grigliate.
20: Dal 1974 Parco dei Ciliegi. In via Gessi 2 a Zola Pretosa.
21: Mangiare fuori casa sentendosi a casa. www.parcodeiciliegi.it.
22: Nettuno Bologna 1.
23: In campo come sulla strada serve controllo, aderenza, strategia. Super Service ti affianca con pneumatici delle migliori marche e servizi per la cura dell'auto. Tecnica, precisione e assistenza da veri specialisti. Guida come un campione. Parti dal meglio. Super Service a Medicina Maravini Gomme, a Bazzano Setti Pneumatici, a Bologna Pneus Sport e Verniana Equipment.
24: Oh, lo sai che la mia amorosa mi ha portato da Atelier Lucente?
25: Quello famoso per gli abiti da sposa.
24: Sì, ma vestono anche noi. Abiti da sposo, gala, smoking, accessori e sartoria interna per un look perfetto.
21: Atelier Lucente, Lavino di Mezzo, Bologna. Eleganza per lei, stile per lui. Sul web atelierlucente.it.
26: Sognando Tendaggi. Da noi trovi i migliori tessuti d'arredo per tende e rivestimenti di ogni tipo. Ma realizziamo anche protezioni solari, bioclimatiche, vetrate panoramiche, tende in cristal, zanzariere, tapparelle e tanto altro. Sognando Tendaggi, a Quarto Inferiore, in via San Donato 67/A. Vai su sognandotendaggi.it e scopri di più.
27: La facciata di casa mia è davvero triste, piange intonaco. Perché non chiami Aereo? Sono i migliori per i lavori dove non ci arriva nessun altro. Interventi di manutenzione facciate dai più semplici ai più complessi. E pensa che non usano ponteggi.
28: Wow, sanno anche volare.
27: Quasi. Sono specializzati nel montaggio di parapetti provvisori in fune. Tutto in sicurezza. Li chiamo subito.
29: Aereo, dove osano le aquile.
30: 3B Nuova Minelli. Allestimenti con soluzioni su misura per ogni esigenza, dalla progettazione all'installazione.
31: 3B Nuova Minelli. Allestimenti per veicoli commerciali, destinati ad artigiani, professionisti e aziende.
30: 3B Nuova Minelli. A Bologna, in via Pollastri 20, zona Roveri. 3B Nuova Minelli.it.
1: tutto ferro. Verghe lamiere in ferro, alluminio, acciaio inox, tagliate a misura sul momento e in pronta consegna. Tutto ferro. Ampia scelta di elementi decorativi per cancelli e inferriate, lamiere forate, piastre in ghisa per caminetti e corrimano. Tutto ferro. A Bologna, in via della Cooperazione 30/2, zona Arcoveggio.
4: Cerchi la tua prossima auto? Da Grand Prix trovi oltre 1000 vetture usate disponibili per ogni esigenza e stile di guida. Ci trovi a Bologna, Ferrara, Imola e Copparo. Scoprile tutte su GrandPrix.it. Grand Prix, la scelta parte da qui.
6: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
7: Sulle classiche note di Now and Then dei Beatles, buona domenica amici di Nettuno Bologna 1, ci siamo per Bologna-Sassuolo, ben ritrovati dal Dallara, da parte di Leonardo Bosello.
8: E da parte di Filippo Cotti.
7: Pronti per raccontarvi questa terza giornata di Serie A, questo terzo turno di campionato, il Bologna è ancora secco di punti e di gol fatti. A Bergamo però prestazione convincente, assolutamente immeritata la sconfitta in quel della New Balance Arena per un Bologna che è uscito sconfitto, beffato con un gol all'ultimo secondo di Samardžić. Oggi, a prescindere dalle prestazioni, a prescindere dalle belle giocate, servono tre punti in qualsiasi modo, in qualsiasi via, bisogna vincere.
8: Oggi conta solo vincere, con una cornice di pubblico, devo dire, nonostante si giochi alle ore 18, nonostante sia una giornata ferragostiana, non una giornata di settembre, perché veramente è caldo, fa molto molto molto caldo, è parecchio umido a Bologna oggi. Il Dallara, come sempre, non sarà un sold out, ma risponde alla super grande per questa gara che in questo momento è la più importante della stagione. Come giustamente hai detto te, zero punti in due partite, benino con la Lazio, dove comunque non si meritava di perdere assolutamente, ingiusto, diabolico e terribile invece il risultato di Bergamo, dove il Bologna lì meritava non solo di pareggiare, ma meritava di vincere e stravincere. Bisogna farlo questa sera al Dallara, possibilmente facendo un'equazione calcistica e numerica molto semplice: fare gol, non prendere gol, oppure fare un gol più degli altri se proprio vuoi prenderlo questo gol. Però torna a giocare con Rosso Ludo, dal primo minuto Teat, quindi per lui che si riprende la difesa nel suo stadio, quello che fu il suo stadio, ritorna qui a giocare una partita dove magari ci aspettiamo anche un segnale davanti dai nostri attaccanti, dal nostro attaccante, ovvero Piccoli, che si è mosso molto bene ma la porta non l'ha ancora vista, però può far gol chiunque, in caso di vittoria va bene comunque.
7: Leggiamo le formazioni, poi il super spot andrà in onda subito dopo la lettura delle formazioni qui al Dallara, dove saranno tutti i tifosi rossoblù a cantare le scelte di formazione da parte Domenico Tedesco, che ieri ha detto serve cattiveria, serve più cattiveria, e certo, per fare gol e per conquistare i primi punti. Andiamo a leggervi le formazioni ufficiali con il Bologna che schiera un 4-2-3-1, un solo cambio rispetto alla trasferta di Bergamo: Skorupski in porta, Holm difesa da destra, terzino destro, Eggem, Teat e Alassane conferma quindi per il giocatore nigerino come terzino sinistro, Ferguson e Pobega in mediana, Bernardeschi, Odgaard e Cambiaghi a suggerire Roberto Piccoli, ricordiamo gli infortunati Orsolini e Della Zuzzi, fuori dai convocati per scelta tecnica Niccolò Casale. 4-3-3 per il Sassuolo, Muric in porta, 5 Grano, Izes, Leisen e Doig in difesa, Azic, Matic e Lipani a centrocampo, Cristian Volpato, Kieron Bowie e Lorienté, il tridente offensivo scelto invece dal tecnico neroverde Alberto Aquilani, che manda in panchina Domenico Berardi.
8: Beh, Berardi sembra meglio avere in panchina che in campo, però Sassuolo, attenzione, è una bella squadra, io l'ho vista in televisione, una squadra che corre. Aquilani, un grande allenatore, ha fatto benissimo a Catanzaro lo scorso anno, è un emergente, è un giovane, fa giocare molto bene la sua squadra, squadra di corsa, di gamba, ma anche di grande qualità. Deve stare attento il Bologna in fase difensiva, ma anche in mezzo al campo, dove si torna a dar fiducia comunque a Ferguson con Odgaard e Pobega, quindi un centrocampo comunque anche di esperienza e di qualità. E adesso sentiremo ovviamente il Dallara che fa da cornice allo speaker rosso-blu.
9: Per il numero 1 Lukas Skorupski, per il numero 2 Emil Holm,
29: trasformazioni in campo, presentate da
2: Sognando Tendaggi. Da noi trovi i migliori tessuti d'arredo per tende e rivestimenti di ogni tipo. Realizziamo anche protezioni solari, bioclimatiche, vetrate panoramiche, tende in cristal, zanzariere, tapparelle e tanto altro. Sognando Tendaggi, a Quarto Inferiore, in via San Donato 67A.
10: Ogni partita è una sfida, ogni offerta è un'occasione.
11: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
7: Un solo cambio quindi rispetto alla formazione di Bergamo, gioca Teat al centro della difesa insieme a Deghem, due mancini con Teat che probabilmente giocherà sul centro sinistra e Deghem sul centro destra, il norvegese lo ha fatto per quasi tutta la scorsa stagione insieme a Lukumi, va in panchina invece Elland, conferma per Alassane e seconda panchina di fila per Miranda.
8: Sì, Miranda va in panchina, il nigerino ha convinto. Ha giocato bene, seppur timidamente, a Bergamo, perché scaricava molto, pochissimi uno contro uno, però disciplinato, a gamba, a corsa. È piaciuto, si vede, all'allenatore del Bologna questa scelta. Sai, tanto applausi per Dominguez, che comunque ha vinto la Coppa Italia col Bologna, e adesso è in prestito al Sassuolo. È un ragazzo che ha avuto poca fortuna, sì, però, come si dice, si è fatto voler bene, e quindi gli applausi sono meritatissimi per questo campioncino che per il momento, diciamo, a Bologna non abbiamo ancora visto, e mi auguro che ovviamente sia seduto in panchina oggi, perché sai com'è, gol dell'ex ultimamente spopola.
7: Sì, spopola leggermente anche in questi giorni, ne stiamo vedendo diversi. Dominguez che va ad accomodarsi in panchina, così come Berardi, come vi abbiamo anticipato poco fa. In attacco scelte quasi obbligate per il Bologna, nel senso che sappiamo che Dobbic ancora non è nella sua miglior condizione, Orsolini è infortunato, Bangulai è arrivato da neanche una settimana, Cambiaghi è stato uno dei migliori nel precampionato, quindi Bernardeschi alla destra, Cambiaghi alla sinistra, Piccoli al centro dell'attacco, Odgaard probabilmente di nuovo in veste di sottopunta tre quarti dopo un buon secondo tempo con la Lazio e una buona gara a Bergamo da parte del danese.
8: Sì, anche se ha svariato tanto Bernardeschi, ha avuto nella seconda parte della partita. Bernardeschi, io ho detto, ha la licenza di uccidere sportivamente parlando, ovvero può andare, può fare quello che vuole, quello che crede, senza creare ovviamente un'anarchia tattica, però è un giocatore, Bernardeschi, che sa esattamente dove mettersi, come mettersi, e Odgaard sta trovando sempre di più gli equilibri lì in mezzo. Meglio il secondo tempo con la Lazio, bene a Bergamo. Secondo me oggi potrebbe anche provare qualche esercizio di tiro, lui che comunque la fucilata da lontano ce l'ha.
7: Eh sì, la sua mattonella dai 20-25 metri è sicuramente uno dei suoi colpi migliori del repertorio. A centrocampo Ferguson ancora vertice basso, il capitano scozzese che gioca davanti alla difesa insieme a Pobega. Abbiamo visto l'abbraccio tra Berardi e Tedesco.
8: Ma perché abitano, vengono dallo stesso paese, credo.
7: Sì, il fratello, esatto. Ieri ha detto Tedesco, esatto. Fratello di Domenico, giocava al campetto con Berardi.
8: Esattamente, quindi c'è un'origine calabrese per entrambi, si sono abbracciati. Quel campetto dove Berardi giocava a Modena e hanno detto bravo questo ragazzo, e poi la sua storia. Beh, curioso questo intreccio, anche simpatico.
7: Sicuramente, molto molto simpatico. Berardi che partirà dalla panchina, volpato Kieron Bowie, che qui ha già segnato, ce lo ricordiamo, marzo scorso con la maglia dell'Hellas Verona, e l'Orientè fascia a sinistra. L'allenatore è un esordiente per il campionato di Serie A, Alberto Aquilani, che però l'anno scorso ha fatto un grandissimo campionato col Catanzaro, sfiorando per veramente solamente miglior piazzamento la Serie A, che è andata poi nelle mani del Monza, e quindi dal Catanzaro poi la chiamata in Serie A in Emilia con il Sassuolo.
8: Beh, allora devo dire che si è avuto coraggio il Bologna a prendere Tedesco, ha avuto coraggio anche il Sassuolo, che peraltro col nuovo direttore sportivo Palmieri, ex rossoblu, ha giocato a queste parti, e il ragazzo, credo anche col mitico Villa, almeno si conoscono i due perché me ne ha sempre parlato molto bene Renato, e ha fatto bene, perché credo che Aquilani, che era un giocatore di intelligenza, di fosforo alla Roma, poi andò anche a Liverpool credo in Inghilterra a giocare, comunque era uno che il calcio lo vedeva, sta facendo giocare bene il Sassuolo, come ha fatto a giocare bene il Catanzaro, che aveva una grandissima qualità quel Catanzaro là, comunque.
7: Sì, assolutamente. Abbraccio nel tunnel degli spogliatoi anche tra Teat e Matic, insieme hanno condiviso lo spogliatoio al Rennes in Francia. Teat che oggi esordisce di nuovo per la seconda volta con la maglia del Bologna, lui che nel 21-22 ha messo a referto 31 presenze e 2 gol e guiderà la difesa insieme ad Eghem. Ma ora è il momento dell'ingresso delle squadre in campo, Bologna e Sassuolo pronte a sfidarsi in questa terza giornata di Serie A. Il Dallara sente il richiamo del suo inno, sente il richiamo delle sue note preferite del pre-gara, Le tue ali Bologna, che sta per partire qui ad inaugurare questo derby, possiamo dire emiliano, tra Bologna e Sassuolo. Le tue ali Bologna con le sciarpe rosso-blu srotolate al cielo.

0: Il solito grande messaggio d'amore del Dallara sulle tue ali Bologna, oltre 26.000 in questo pomeriggio caldissimo che però comunque al momento dell'inno fa venire i brividi come sempre. Bologna-Sassuolo, eccolo l'inno della Lega Serie A, eccole le due squadre posizionate davanti alla nostra postazione qui in tribuna centrale dallo stadio Renato Dallara. È una bellissima cornice di pubblico in questa domenica caldissima di settembre. Noi siamo pronti qui su Nettuno Bologna 1 a raccontarvi integralmente questo match con la radiocronaca dal primo all'ultimo secondo di Bologna-Sassuolo. Super spot e poi iniziamo.
1: Ristorante Pizzeria Parco dei Ciliegi, cucina tradizionale bolognese, crescentine e tigelle preparate con la nostra ricetta unica e inimitabile, le nostre paste fatte in casa e le grigliate.
2: Ristorante Pizzeria Parco dei Ciliegi, in via Gessi 2 a Zola Predosa.
1: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Dammi tre punti e non chiedermi niente, perché dopo la prestazione di Bergamo oggi in casa serve vincere, perché non esiste speranza senza certezza, perché non esiste crescita senza risultati. Oggi il Bologna di Tedesco ha bisogno di più cattiveria, come ha detto ieri il tecnico, per segnare i primi gol e conquistare la prima importante vittoria di questa stagione dall'unico e inimitabile stadio Renato Dallara. Gentili radioascoltatori di Nettuno Bologna 1, la più cordiale buona domenica da parte di Leonardo Bosello
3: e da parte di Filippo Cotti. Leo, bisogna vincere oggi, bisogna vincere per la classifica, per l'umore, per la società, per i tifosi, per questa bellissima gente che oggi qua a fare un tifo incessante. Non c'è pioggia, non c'è caldo, non c'è condizione climatica avversa, c'è solo un unico cuore rossoblu che batte, e questa gente che riempie oltre ogni, no logica, ma ogni aspettativa, veramente questo stadio, perché gli abbonati ci sono tutti e poi qualcuno ha fatto anche qualche ticket secondo me, perché c'è veramente tanta gente. Il Bologna deve vincere la prima partita di questa stagione in tutte le maniere, perché poi vincere aiuta a vincere, è una banalità, luogo comune, ma è così, ti dà fiducia, ti dà stima. E ancora una volta il pubblico di Bologna a gran voce incita e vuole caricare i suoi ragazzi, gli applaude Federico Bernardeschi, giocatore sopraffino dal piede educatissimo, che oggi vorrà sbloccarsi secondo me qua al Dallara. Un Bologna che però ha ritrovato un capitano importante come Ferguson, tornato ai livelli di qualche anno fa.
0: La maglia è quella rosso-blu, pantaloncini bianchi, calzoncini blu per il Bologna, capitano Lewis Ferguson. 4-2-3-1 in porta, c'è Skorupski, Holm, Eggem, Teate, Alassane in difesa, Ferguson e Popega in mediana, Bernardeschi, Odgaard e Cambiaghi a suggerire piccoli. Sassuolo in maglia bianca, numerazione nera, pantaloncini nero-verdi, calzoncini invece, calzettoni bianchi, maglia bianca con in porta Muric. 4-3-3, 5 Grano, Izes, Leisen e Doig in difesa, Azic, Matic e Lipani a centrocampo, Volpato, Bowie e Lorientella davanti in attacco. Bologna che attaccherà da sinistra verso destra nel corso di questo primo tempo verso la curva San Luca, Sassuolo che farà il contrario da destra verso sinistra. Bologna che va a salutare prima di tutto la sua curva, l'arbitro sarà Di Bello della sezione di Brindisi, gli assistenti Garzelli e Biffi, il quarto ufficiale a bordo campo Pairetto, al VAR D'Alissone ci sono Paterna e Del Giovane. Bologna piazzato, posizionato per dare il via al match nel cerchio centrale del campo, Piccoli e Ferguson, loro due sul dischetto del cerchio centrale per cominciare questo Bologna-Sassuolo. Fischietto in bocca per Di Bello, ormai ci siamo pronti a raccontarvi per filo e per segno dal primo all'ultimo secondo questo Bologna-Sassuolo. Ci siamo, sta per cominciare la partita. Al Bologna che, ripetiamo, attaccherà verso San Luca, Piccoli all'indietro per Ferguson, è iniziata Bologna-Sassuolo. Holm nei 35 difensivi gestisce il pallone per Eggem, che come detto, lui che è di piede soprattutto mancino, gioca sul centrodestra con Teata all'esordio di nuovo al Bologna come difensore di centrosinistra della linea 4. Holm dalla destra tiene il pallone in campo, non riesce invece a mantenerlo in gioco, ha superato di poco la linea laterale nonostante il tunnel su un avversario, la palla è uscita di pochissimo, sarà rimessa per il Sassuolo dal versante di sinistra del settore d'attacco. Davanti alla panchina di Tedesco c'è Josh Doig con le mani, c'è Di Bello che osserva il piazzamento, Doig va in avanti, Eghem col corpo riesce a fronteggiare Bowie, un rimpallo però favorisce l'Oriente dalla sinistra sul lato corto d'attacco, il giocatore francese lascia lì con la suola dal fondo per Doig che col mancino la mette dentro, Lipani, attenzione Lipani col destro dentro l'area, la palla che filtra, Lassane deve allontanare così Campanile dentro l'area ancora del Bologna, Bernardeschi riconquista il pallone, riesce a superare anche due avversari, mantiene il corpo e si mantiene in piedi, può sfrecciare sulla destra, cade a terra, Matic da dietro lo tallona, fallo, calcio di punizione per il Bologna, appena superata la linea mediana quelli rosso-blu vorrebbero un cartellino giallo, in questa circostanza bravissimo Bernardeschi a rimanere in equilibrio, a rimanere in piedi, sgasare 40 metri palla al piede dopo anche un colpo da dietro, poi Matic lo tallona, calcio di punizione per il rosso-blu nella tre quarti offensiva di destra.
3: Allora Aquilani abbraccia Bernardeschi, evviva, però qui è giallo, ma anche se è passato un minuto qui è giallo. È chiaramente cartellino giallo, Bernardeschi stava andando, stava puntando, anche se siamo poco oltre il centrocampo, Bernardeschi ha fatto vedere di essere un giocatore che ha una forma incredibile, siamo attenti noi dietro perché è un Sassuolo comunque che ti mette in difficoltà, ti mette pressione, però Bernardeschi è andato via con grande autorità, grande carattere, Sassuolo che è messo benissimo in campo con due linee comunque a schermare molto bene la difesa, è un Bologna però che lo può anche accerchiare con gli esterni.
0: Ora ci prova con Olm, Lorente ci mette la gamba, fallo, fischio da parte di Di Bello, calcio di punizione, ora Di Bello va subito a parlare con Lorente, minuti che sono appena diventati 3 sul cronometro del Dall'Ara, 0-0 chiaramente in questa terza giornata di Serie A che vi stiamo raccontando da Bologna su Nettuno, Bologna 1, calcio di punizione dalla destra con Lewis Ferguson che è pronto a battere, Bernardeschi è lì da quelle parti, batte Berna, alla fine questa punizione all'indietro nel cerchio, Teat, eccolo il belga che gestisce questo pallone nel cerchio centrale, lo scambia con Eghem, la pressione abbozzata da parte dello scozzese Bowie e allora si passa da un altro scozzese, ce ne sono 3 in campo, Lewis Ferguson il capitano del Bologna che indietreggia su Lukas Skorupski, centrosinistra da Artur Teat, lateralmente da Lassane nei 20 difensivi, palla lungolinea sul binario laterale, rimane a terra Cambiaghi, tutto buono, secondo Di Bello la palla è uscita, la rimessa è per il Sassuolo.
3: Non sono d'accordo, non sono d'accordo con Di Bello che è un arbitro di quelli particolari, può davvero fare disastri veri, può davvero orientare una partita, per me manca un cartellino al Sassuolo adesso nonostante siamo solamente al terzo minuto.
0: Attacca la squadra di Aquilani sulla destra con il pallone giocato da parte di Volpato, doppio passo dell'italo-australiano, la palla sulla destra dentro l'area di rigore, attenzione a Dazic, Lassane bravissimo con la punta in diagonale a chiudere e allontanare la sfera che però è ancora in possesso di palla da parte dei neroverdi che gestiscono nella tre quarti offensiva col capitano Nemanja Matic che con il mancino conduce la palla ai 30 metri, addirittura prova la conclusione, una deviazione, la palla che resta dentro l'area, Holm col destro riesce ad allontanare, poi Pobega si appoggia su Piccoli, buona gestione da parte del 91 che nasconde la sfera dall'arrivo del numero 16 Leisen, anche lui un nuovo arrivato quest'estate del Sassuolo, Piccoli se la porta oltre la linea laterale, la rimessa è per il Bologna, l'assistente ci ha messo un po' a segnalare la direzione del possesso di questa rimessa che è per il rosso-blu e Olma all'indietro la gioca con le mani per Eghem, 4 minuti 0-0.
3: Qui ha protetto bene il pallone Piccoli anche se poteva giocare di prima per Bernardeschi che gli aveva dettato il passaggio correndo sull'auto e delle panchine, deve essere un po' più rapido il Bologna nelle giocate, il Sassuolo ti viene a prendere alto, ti evita diciamo di insomma che il Bologna gli arrivi in casa, infatti Bernardeschi fa molta fatica adesso prima di riuscire a tenere il pallone, Bernardeschi sta svariando a tutto campo.
0: Come sempre ora converge centralmente col mancino, allarga su Alassane che con il controllo perde un tempo di gioco e deve tornare all'indietro su Teat perché si ritrova Volpato addosso in pressione, quindi palla conquistata sempre dal Bologna, mantenuta dal Bologna con Torbjörn Eghem sul centrodestra per Lewis Ferguson che alza la testa, lo scozzese non va ad aprire lateralmente su Holm che rientra ora da un'iniziale posizione di fuorigioco, Ferguson resta galleggiando sulla linea mediana, pallone all'indietro per Eghem, centrosinistra da Teate che alza la testa, vede la corsa di Cambiaghi, anche quella di Alassane sul versante di sinistra, palla buona, Cambiaghi la controlla, esce sulla linea dell'auto, conduzione all'indietro sul binario di sinistra, due passi proprio dal gesto della linea laterale, preferisce tornare all'indietro nel cerchio da Pobega, orizzontalmente su Capitan Ferguson, dalla destra per Holm, palla verso il limite dell'area per Odgaard con la punta, la riesce a sporcare il Sassuolo con Lipani, ma la palla è sul fondo, significa che il calcio d'angolo, il primo della partita, lo guadagna il Bologna al sesto.
3: Bravo Odgaard, ma bravo anche Holm a dargli il pallone, lo ho visto scattare, attenzione però a Odgaard che ha sentito, attenzione Odgaard ha sentito un piccolo fastidio, mi auguro sia solamente, no, purtroppo
0: sembra molto doloroso.
3: Speriamo di no, speriamo solamente è molto dolorante Odegaard, va a prendere posizione in mezzo al campo per lo scatto, speriamo nulla di che.
0: Si prende posizione dentro l'area, bandierina di destra, comunque il Bologna è pronto a mettere questo pallone dentro l'area di rigore, corner che verrà battuto dalla destra sotto il settore ospiti, Ferguson col destro, traiettoria ad uscire verso l'area di rigore del Sassuolo, parte lo scozzese dentro l'area piccola, Muric col guantone allontana ma riesce poi Volpato ad anticipare tutti, ma ancora col campanile dentro l'area, la sfera che rimane lì, Eggem, piccoli col sinistro, fuori. Cicca la conclusione, Roberto Piccoli, dopo una strana situazione di uscita da corner, Muric col guantone, Volpato che sembrava aver allontanato il pallone col sinistro bene, invece ha alzato un campanile dentro l'area, una serie di deviazioni, nessuno che ha preso controllo della sfera, ci ha provato Piccoli di prima a convertire verso la porta, impreciso e macchinoso il tiro, è terminato fuori.
3: Comunque bella verticalizzazione, tutto bene per Odegaard che comunque va a scattare, quindi solamente un piccolo fastidio per lui. Attenzione però a Sassuolo, bravo Teate qua a chiudere in mezzo.
0: In combinazione benissimo con Lewis Ferguson, prima Lewis sporca la sfera e poi Teat la sottrae ai centrocampisti neroverdi, quest'oggi maglia bianca, Teat in posta prima del cerchio centrale, allarga per Ferguson che si abbassa sul centrodestra, Colm che si alza molto sulla fascia di destra, sulla stessa linea anche Bernardeschi, palla in avanti verticale per Odegaard che la protegge, due avversari su di lui, la nasconde bene Jens Odegaard, tocco per Holm, bravo a toccare indietro per Ferguson, altro fallo qua da parte del Sassuolo, è dolorante, si è rotto la terra Emil Holm, ci sarà il calcio di punizione dalla destra per il rosso blu, mini spot.
2: Nettuno Bologna 1.
1: Il ristorante pizzeria Parco dei Ciliegi, cucina tradizionale bolognese, crescentine e tigelle preparate con la nostra ricetta unica e inimitabile, le nostre paste fatte in casa e le grigliate.
2: Ristorante pizzeria Parco dei Ciliegi, in via Gessi 2 a Zola Pretosa.
0: Troppo lunga la palla di Alassane per Cambiaghi, il Bologna ha giocato in realtà velocemente, la punizione era rimasto a terra, Olma si è rialzato subito.

0: alta di Piccoli che non riesce a recuperare il pallone su Leisen, mantiene la sfera al Sassuolo, 9 primi al Dall'Ara, 0-0 tra la formazione rosso-blu e quella nero-verde, pressione alta di Alessane a recuperare il pallone, tutto regolare, Cambiaghi dentro l'area della sinistra, cerca Odgaard, spalla alla porta, Odgaard cade, la sfera resta su Alessane che calcia col destro, un avversario a murare, il pallone resta ancora lì dentro l'area della sinistra, Cambiaghi riesce Volpato, il ripiegamento difensivo a recuperare, Eggem forte su Bowie, recupero del Bologna subito nella tre quarti offensiva, Pobega, pallone per Bernardeschi di prima, cercare Odgaard che se la spunta in avanti, riesce ad allungarsela dal fondo dalla destra, Odgaard col destro, cross dentro l'area e la palla è un po' troppo arretrata al limite, il Sassuolo la recupera, una pressione ancora altissima del Bologna che però non riesce a recuperare la sfera, al Sassuolo invece la fa filtrare in avanti, attenzione alla transizione nero-verde, siamo già dall'altra parte, Bowie tre quarti offensiva, allarga sulla sinistra per Lorientè che prova a superare Olme, ci riesce, limite dell'area, Lorientè imbucata dentro col tacco, Azic per Lorientè, fuori il tiro di sinistro di Lorientè, occasione più grande della partita fin qui al decimo, combinazione tecnica in velocità da parte di Armando Lorientè che ha saltato secco Olme, si è presentato al limite dell'area, palla imbucata dentro l'area per Azic che con la suola gliela rigiocata all'indietro, Lorientè con la porta aperta da centro sinistra dell'area di rigore, ci grazie.
1: Bellissima giocata del Sassuolo, niente da dire, Bologna che era andato via alla super grande anche prima dentro l'area con una grandissima giocata con il Lazzane, però bisogna essere, come diceva anche Tedesco in conferenza stampa, più cattivi, più cinici, costruiamo tanto ma non riusciamo a tirare con cattiveria, non siamo cattivi sotto porta.
0: Alassane dalla sinistra, tocca il pallone per Cambiaghi, è buona la posizione del pallone che non ha superato del tutto la linea laterale, qualche giocatore del Sassuolo voleva la rimessa in suo possesso, invece l'ha mantenuta in gioco evidentemente il numero 23 Alassane del Bologna, sfera ora fatta circolare dal Bologna in attacco sulla tre quarti di destra con Holm che serve Lewis Ferguson, successivo il tocco orizzontale per Tommy Pobega, centrodestra ancora Ferguson, viene incontro Odgaard, spalla alla porta con un difensore, in questa circostanza un centrocampista invece Lipani che gli sta veramente incollato alla schiena, non gli permette di girarsi, Odgaard che prima però con una conduzione in avanti a proseguire è riuscito a saltare il diretto avversario e creare quella circostanza che vi abbiamo raccontato, Odgaard alla destra, servito, anticipa di fatto anche Holm da quella parte, Bernardeschi più basso quasi posizione di terzino, gioca per Odgaard che cercava un tunnel che non riesce su Lipani, riconquista il Sassuolo poco prima del cerchio centrale, Azic allarga sulla destra, trasmette il pallone per la salita da parte di Cinquegrano, si ferma il numero 46 della squadra di Aquilani, tocca all'indietro per Izes, quindi Matic, si passa da Muric, undicesimo, 0-0.
1: Bologna non è riuscito a sfruttare prima una grande scivolata di Alassane che è stato molto bravo, sta prendendo coraggio questo ragazzo. Non abbiamo ancora acceso Cambiaghi, da quella parte là non siamo, è vero che fa molta prevenzione il Sassuolo, ovvero scherma molto gli esterni del Bologna facendo anche molta densità in mezzo al campo, dobbiamo provare a essere più veloci e più rapidi, però la linea, la prima linea del Sassuolo è una linea molto importante e molto fitta.
0: Holm bene in avanti in diagonale verso Piccoli che cade a terra, c'è il fischio, fallo, calcio di punizione in favore della Bologna, alle sue spalle Leisen ha commesso irregolarità strattonando il numero 91 centroavanti del Bologna Roberto Piccoli, quindi calcio di punizione dai 40 metri offensivi della squadra di Domenico Tedesco, Bernardeschi tocca subito la palla all'indietro per Tommaso Pobega, centrodestra da Lewis Ferguson, lateralmente su Federico Bernardeschi, ancora Emil Holm all'indietro su Berna che gioca la palla orizzontale per Pobega, linea mediana, ora Eggem insieme a Teat sono gli unici giocatori con Skorupski nella metà campo difensiva, mentre saltella rabbioso cercando movimenti dei suoi Domenico Tedesco che esce molto fuori dalla sua era tecnica, buona giocata dalla destra di Ferguson, Bernardeschi d'esterno in avanti per Piccoli nei 25 metri offensivi, si gira bene su Leisen, Piccoli tocca limite per Cambiaghi che ce l'ha sul sinistro, calcia sul corpo di Cinquegrano e poi Volpato allontana, bravo però Alassane ancora una volta in disturbo e riesce bene Cambiaghi a riconquistare il pallone, ancora una volta un tiro murato dai difensori maglia bianca del Sassuolo, Eggen nel cerchio centrale, allarga alla sua destra per Ferguson che avanza, punta verso i 30 metri offensivi, c'è Bernardeschi che tocca al limite dell'area per Cambiaghi che si è accentrato, Cambiaghi ne salta uno, calcia col destro, colpisce Piccoli, altro tiro murato questa volta da un giocatore addirittura del Bologna, dall'altra parte Lorientè prova a sfrecciare, se l'allunga oltre la linea laterale, la deviazione è stata di Holm, l'ultima, la rimessa sarà per il Sassuolo, la rimessa che comunque è assolutamente il mare minore in questa circostanza, Holm è riuscito a chiudere perché se parte Lorientè in velocità è difficile da tenere.
1: Bravissimo Holm che l'ha anticipato, perché se Lorientè fa secondo passo e inizia a aprire il gas difficilmente lo prendi, ma Bologna che è sfortunato, per il momento tira, cioè un tiro al piattello, il piattello sono i giocatori del Sassuolo, dobbiamo essere più rapidi, più attenti.

0: prendere meglio la mira, però stiamo costruendo, è un Bologna molto propositivo, è un Bologna che trova le linee di passaggio in mezzo alla densità che fa il Sassuolo.
1: Sì, che in fase di non possesso si piazza 4-4-2 praticamente con l'Orientè volpato sulla linea dei due centrocampisti più bassi che sono Matic e Lipani, Azic che è una mezzala offensiva si alza quasi sulla linea di Bowie, questo in fase di non possesso, l'atteggiamento della squadra di Alberto Aquilani che ora difende sulla nuova costruzione da parte della squadra di Tedesco con Eghem che tocca sul centro sinistra da Teat, di nuovo Eghem sulla destra per Ferguson che pensa al lancio, poi gioca una palla verticale rasoterra che pesca bene Odgaard che ci mette un po' troppo a cambiare versante con il lancio, la palla è ribattuta di testa a Eghem nel cerchio centrale col destro, Leisen anticipa Cambiaghi, pressione di Cambiaghi alta, pressione anche di Piccoli sul portiere Muric che riceve in questo momento, palla per Lipani nei 20 difensivi della squadra nero-verde, ma riesce comunque il Sassuolo a mantenere il possesso con Leisen verso Muric, quarto d'ora al Dall'Ara 0-0 tra Bologna e Sassuolo, rilancio di Muric, Eghem buca l'intervento di testa, c'è Olma alle sue spalle, molto bravo lo svedese con una conduzione dentro il campo a saltare Bowie e quindi Pobega che si abbassa, il Bologna può manovrare un'altra situazione di gioco, può andare a impostare, sta facendo la partita la squadra di Tedesco.
0: Sì, sta giocando, è propositivo, Tedesco dice dentro, intensità, velocità, continua l'allenatore a chiedere ai giocatori del Bologna di essere propositivi, adesso Teate in fase di lancio sta facendo molto bene, qua c'è una spinta, però Teate fa vedere di avere un piede molto educato, noi diciamo con l'uscita di Lucumi eravamo un pochino preoccupati per questa cosa, Teate ci sta facendo vedere invece che ha lancio e buona visione di gioco, questa volta Cambiaghi ha spinto, però Cambiaghi da quella parte lì deve provarci come sta facendo.
1: Sì, il lancio di Teate sul versante di sinistra ha visto il difensore Cinquegrano piazzarsi davanti a Cambiaghi che poi lo ha tamponato da dietro irregolarmente, calcio di punizione per il Sassuolo, sono 16 i minuti sul cronometro, 0-0 tra Bologna e Sassuolo, ve la stiamo raccontando questa terza di Serie A con la radiocronaca integrale in esclusiva qui su Nettuno Bologna 1, bravo Lassane ad anticipare Bowie, ora Skorupski, pressione addosso di Bowie, riesce comunque a toccare il pallone lateralmente, Lassane non lo tiene, in gioco sulla linea laterale, non si è fidato del lancio, ha provato a rigiocarla dietro, nessun compagno però si era abbassato molto, quasi verso la linea di fondo dove Skorupski ha provato a servire il passaggio corto per superare la pressione di Bowie e quindi pallone che non è riuscito a raccogliere nessun giocatore del Bologna in tempo, palla fuori, rimessa in attacco dalla destra del settore offensivo nero-verde con le mani, la lunga rincorsa di Cinquegrano, palla dentro l'area, Teate di testa, attenzione alla sfera che resta lì, Matic, Odgaard duellano, Azic colpisce col destro, la palla resta dentro l'area dopo una deviazione, Eghem col mancino lancia lunga, attenzione a Piccoli che può immolarsi su questo pallone, c'è Cinquegrano che è in vantaggio e col sinistro tocca all'indietro per Muric che rischia tantissimo con questo passaggio verso Doig, pressione di Bernardeschi, riesce comunque Doig a trovare Azic che ripassa di nuovo da Muric sulle rimesse laterali, abbiamo già avuto il traumatico gol di Frattesi, bisogna essere più chiari a chiudere su queste touche che finiscono fin dentro l'area.
0: Sì, Skorupski qua poteva lanciarla dritto per dritto invece di trovare sempre il compagno, è vero che adesso i dettami sono quelli di giocare la palla e di non buttarla mai via, però in caso di necessità anche un lancio in avanti, ora che ha il centravanti fisico come Piccoli, secondo me male non fa, una partita che il Sassuolo ti sporca comunque, tra le linee e i passaggi non riescono mai troppo bene al Bologna perché il Sassuolo è molto molto ordinato, poi ti riparte, quindi attenzione anche alla libertà di Lorientè.
1: Gestione da parte della squadra di Aquilani dentro la propria area di rigore con Muric, la pressione di Cambiaghi, Muric con il destro va morbido in avanti, Pobega forte su Azic che però di testa riesce a girare in avanti su Bowie, Eghem prova a disturbare le spalle, Bowie però nasconde bene il pallone, Odgaard in scivolata sradica il pallone dai piedi esperti anche di Matic, Odgaard è un po' dolorante, comunque continua a toccarsi le gambe, questa volta i piedi, però in scivolata è stato molto bravo a recuperare questo pallone sulla linea mediana permettendo al Bologna di conquistare il possesso della sfera, Ferguson si arresta sulla linea mediana, palla in avanti per Bernardeschi che la conduce, poi tocca lateralmente per Olma, palla interessante, diagonale in avanti per Odgaard al fondo, Odgaard col destro, cross rasoterra, la palla è dentro l'area, anticipato arriva Cambiaghi, c'è Pobega che tocca col sinistro sulla destra per Bernardeschi di prima con l'esterno sinistro, bellissimo cross dentro l'area di testa, Izes al limite, Pobega col mancino, ancora un difensore del Sassuolo, questa volta Doig col corpo, col piede sinistro a chiudere sul tiro di Pobega che poi viene saltato da Lorientè in dribbling, palla in verticale per Bowie, attenzione al Sassuolo che riparte veloce ed esterno, Bowie si appoggia sulla destra per Volpato, 35 metri offensivi, punta al limite dell'area, Volpato ce l'ha sul sinistro, serve Cinquegrano dentro l'area, Cinquegrano dal fondo in scivolata, palla per Bowie, non ci arriva nessuno, c'è Doig col sinistro, calcia, rete! Sassuolo in vantaggio al 19° del primo tempo, dormitissima del Bologna. su questa avanzata, Volpato per Cinquegrano che da dentro l'area col destro gioca la palla in scarico, Eggenbuca, non ci arriva Skorupski, la palla passa dentro tutta l'area di rigore, arriva sul centro sinistra, dopo il dischetto eravamo a 12 metri più o meno, 13 dalla porta, tira sul primo palo Doig, non riesce a bloccarla Skorupski, la devia ma non basta, anche disturbato da due o tre giocatori del Sassuolo e del Bologna che aveva lì davanti il portiere polacco, la palla entra e Sassuolo è avanti.
0: Ma non si può piazzare così la difesa, si era messa male, anche il tiro non era irresistibile, qui sbagliano tutti, sbaglia l'uscita, la prima uscita Skorupski e anche qua non è un tiro irresistibile, è un piattone del 3 del Sassuolo, non è piazzato bene Skorupski, la parata è goffa, sono messi male tutti qua. Prima vera azione del Sassuolo, abbiamo rischiato alla seconda con un bel po' di pasticci, prendiamo gol, giochiamo, è lunga ancora però non è un bel segnale.
1: C'è da ribaltare un'altra partita, il Bologna è sotto 1-0, gol di Doig al 19° del primo tempo, segnato lo scozzese numero 3 del Sassuolo, questa scivolata di Cinquegrano dentro l'area, la palla che è transitata dentro tutta l'area in diagonale all'indietro, era quasi dal fondo, Cinquegrano in scivolata, la palla arrivata sul centro sinistra, Doig ha aperto il piattone, ha calciato sul primo palo, c'erano tre giocatori maglia rosso-blu davanti alla visuale di Lukasz Skorupski che non è riuscito a togliere il pallone dalla porta, lo ha deviato ma non è riuscito ad allontanare la sfera, quindi il gol da parte di Josh Doig, 20° ora al Dall'Ara, Bologna 0 Sassuolo 1, dalla destra Ferguson, tocca lateralmente per Holm, Bologna che deve reagire subito a questo gol del Sassuolo di Doig, Eggem orizzontale per Teat, palla sul mancino del belga che però non si fida del lancio, con Azic addosso preferisce sterzare, toccare all'indietro su Skorupski, apertura sul centro-destra da Torbjörn Eggem, Lewis Ferguson porta palla in avanti, il centrocampista scozzese che pensa alla verticalizzazione su Piccoli, invece allarga sulla destra per Bernardeschi che riceve molto laterale e prova di nuovo a tornare da Ferguson, palla giocata orizzontalmente per il numero 19 che serve all'indietro Eggem, lateralmente nuovo per Bernardeschi poco oltre la linea mediana, sulla destra Holm, conduzione all'indietro, addosso a lui, incollato a lui l'autore del gol Josh Doig, Ferguson dalla destra, Povega lateralmente per Odgaard, deviazione di Doig messa in attacco per il Bologna dalla destra con Emil Holm, 21° Bologna 0 Sassuolo 1, l'ha decisa Doig pochi secondi fa, Holm con le mani, la rimessa all'indietro per Lewis Ferguson che gioca poco più avanti a lui per Odgaard nei 35 offensivi, Povega lateralmente sulla destra per Bernardeschi che ora gioca in posizione più centrale nel mezzo destro del settore d'attacco, bella imbucata per Odgaard, troppo corta però, arriva in scivolata a chiudere Lipani, pressione alta del Bologna, Povega sradica bene il pallone su Azic, ce lo fa fallosamente però. Era due passi di Bello, più vicino di noi, ma da qua sembrava regolare,
0: non mi sembrava fallo, comunque Bologna deve stare calmo, è un periodo sicuramente non bello, non brillante della squadra di Tedesco che ha iniziato la stagione in modo a dir poco complicato, però la partita è ancora lunga, giochiamo in casa, dobbiamo essere più propositivi, fare molto meglio, molto meglio.
1: Muric, andrà lui al lancio lungo, 22° al Dall'Ara, Bologna 0 Sassuolo 1. In avanti Bowie controlla col sinistro, una palla di 60 metri di distanza di Bowie, viene a controllare sul rilancio di Muric, Bologna però la rifà sua, bene, con Povega che allarga sulla sinistra per Alassane che ha tanto spazio, se lo prende tutto, il nigerino che cavalca sulla corsia di sinistra, si arresta all'ingresso della tre quarti offensiva, Cambiaghi sulla sua verticale, si muove il 28, riceve e tocca di nuovo all'indietro per Alassane, all'indietro il giro palla di Povega a chiamare in causa Lewis Ferguson, orizzontale il passaggio per Eggem che avanza nei 30 metri offensivi, allarga sulla destra da Bernardeschi, pesta la linea laterale il numero 10 del Bologna che saltella sul pallone ma non prende velocità nella conduzione di palla, preferisce con un passaggio ritornare da Ferguson che scambia ancora con Federico Bernardeschi dalla linea di destra, tocco all'indietro su Torbjörn Eggem, cerchio centrale, Artur Teat, esatta metà del primo tempo al Dall'Ara, qui sono 1 Bologna 1, Bologna è sotto per il gol segnato da Doig al 19°, Bernardeschi ancora all'indietro per Teat, Sassuolo che ora come detto si mette ancora in fase di non possesso con il 4-4-2, bello posizionale cercando di non lasciare varchi alle avanzate della squadra di Tedesco che alza il braccio destro come a richiamare una nuova avanzata che ora si sviluppa sulla destra con Emil Holm, tocco centrale per Ferguson, Odgaard sulla linea di destra del fronte d'attacco per Ferguson, ancora indietro per Eggem, non riesce però il Bologna a valicare il centrocampo del Sassuolo, ci prova ora Teat aprendo sulla sulla destra, buona palla per Cambiaghi che potrebbe andare a puntare 5 grano, c'è il movimento di Alassane, servito Alassane dal lato corto, Alassane dal fondo col sinistro, cross dentro l'area, nessuno attacca al secondo palo e non ci arriva nessuno dentro l'area, c'è Olma però che prova ad alimentare l'azione dall'altra parte sulla destra, Olma col destro, cross, bello sul secondo palo di testa, allontana a Sassuolo, al limite dell'area Ferguson, Teatta all'indietro, ancora possesso palla del Bologna che però indietreggia, ora verso Pobega, due buoni cross che però non hanno trovato le teste dei giocatori rosso-blu dentro l'area di rigore.
0: Sì, Piccoli non è stato trovato, non è stato cerchiato, abbiamo la rete, abbiamo il centravanti, dobbiamo cercare lui, dobbiamo fare finta che abbia un mirino in testa il nostro giocatore, non abbiamo trovato, due belle giocate però non siamo precisi, siamo propositivi, però stiamo reagendo, però dobbiamo essere pungenti, dobbiamo pareggiare, forza!
1: Ferguson si avvicina ai 30 metri, punta centralmente verso la porta, poi cade a terra, fallo. Fischio da parte di Di Bello, ancora una volta posizionato vicinissimo al punto d'impatto nel contrasto tra Azic e Ferguson. Ferguson batte veloce sulla sinistra, 25esimo al Dall'Ara, Bologna 0, Sassuolo 1. Cambiaghi prova come sempre ad accentrarsi sul destro, calcia ancora una volta il muro dei giocatori neroverdi. Questa volta Matic è lui a rimpallare il pallone sulla conclusione di Cambiaghi. Ancora Cambiaghi allo spigolo dell'area di rigore, al vertice. Cambiaghi se la lunga punta al fondo, Matic ha superato, cambia chi dentro l'area col mancino, cross, deviazione, calcio d'angolo numero 2 della partita per la squadra rosso-blu, secondo corner per la squadra di Tedesco.
0: Cambiaghi quando punta, quando dà gas, quando è così, deve essere cercato, servito. Bernardeschi chiede aiuto del pubblico, forza, andiamo a pareggiarla, forza, forza.
1: Bandierina di sinistra del settore d'attacco rosso-blu, là tra la divisione, tra i distinti e la San Luca, è pronto con il mancino Federico Bernardeschi. Eccolo il numero 10 che è pronto a crossare, ad uscire questa traiettoria che sarà dal suo piede sinistro sul primo palo, corto questo angolo, e Azic allontana senza problemi sul piede di Ferguson, però ancora Bernardeschi dal lato corto di sinistra, al vertice Ferguson gode di ottima libertà, serve dentro l'area Cambiaghi che viene incontro, spalla la porta Ferguson, centralmente c'è Lassane, non lo serve lo scozzese che ritorna al vertice per Cambiaghi che crossa, deviazione, palla sul fondo, calcio d'angolo numero 3 per il Bologna, 26esimo, 0-1, ma conquista un altro corner la squadra di Tedesco.
0: Rimaniamo lì, però non siamo fluidi, non siamo belli, non siamo puliti sui cross, devono essere più rapidi, meno macchinosi, dobbiamo essere più decisi, forza!
1: Bernardeschi, bandierina di sinistra, cross bene, ora sul primo palo, la palla passa, non riesce Odgar ad arrivarci, al limite allontana il Sassuolo, Cambiaghi se ne va via, tra tre avversari serve Bernardeschi, dall'alto corto di sinistra, calcia Muric! Coi guantoni, centrale allontana, la palla ancora lì dentro l'area che rimbalza sempre sul versante di sinistra, Bernardeschi prova ad arrivarci, Sassuolo allontana sul piede di Ferguson al limite dell'area, Pobega col sinistro per Teat che calcia col sinistro, tiro fuori di Teat, rilancerà Muric, 27esimo, mini spot.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Il ristorante Pizzeria Parco dei Ciliegi, cucina tradizionale bolognese, crescentine e tigelle preparate con la nostra ricetta unica e inimitabile, le nostre paste fatte in casa e le grigliate.
2: Ristorante Pizzeria Parco dei Ciliegi, in via Gessi 2 a Zola Pretosa.
1: Cooling break per le due squadre che vanno a dissetarsi al 27esimo, Bologna 0, Sassuolo 1. Nell'ultima circostanza Teatta ha cercato dai 25 metri la porta col mancino, fuori di qualche metro il tiro diagonale rasoterra rispetto alla porta di Muric. Bologna che qualcosa in questi ultimi minuti ha creato, è però sotto di nuovo sul punteggio e ancora non riesce a segnare.
0: Sì, creiamo tanto, abbiamo anche una buona meccanica nel tentativo di concludere verso la porta, però facciamo terribilmente fatica, andiamo a colpire spesso gli avversari, la loro schiena, non siamo precisi. Il Sassuolo con un mezzo tiro è passato in vantaggio, noi non riusciamo neanche a tirare in porta, a dire la verità, noi tiriamo contro i giocatori del Sassuolo, prendiamo degli angoli, ma tiri in porta di fatto non ne stiamo facendo.
1: Andiamo con un altro mini spot, poi rientriamo qui dal Dall'Ara.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Il ristorante Pizzeria Parco dei Ciliegi, cucina tradizionale bolognese, crescentine e tigelle preparate con la nostra ricetta unica e inimitabile, le nostre paste fatte in casa e le grigliate.
2: Ristorante Pizzeria Parco dei Ciliegi, in via Gessi 2 a Zola Pretosa.
1: Il primo tiro in porta al Bologna lo ha registrato un minuto fa con Bernardeschi, tiro potente che Muric ha allontanato aprendo i guantoni, poi tiro di Teat fuori, tantissimi tiri murati, bloccati su tante conclusioni che il Bologna ha tentato, ma spesso che si sono andate ad infrangere sul corpo dei giocatori maglia bianca del Sassuolo. Ora le due squadre riprendono posto in campo dopo il cooling break. Bologna 0 Sassuolo 1, il gol di Doig 10 minuti fa.
0: Dobbiamo fare gol, anche un autogol, un tiro, una conclusione, un rimpallo, qualcosa, andarci a prendere, a togliere dalla casella 0 gol purtroppo questo numero che non c'è, perché per ora è 0, quindi bisogna muovere anche questo numero. I gol presi, noi ormai ci siamo convinti che un gol a Pito bisogna prenderlo, però andiamo a farne uno, forza.
1: Eghem di testa sul rilancio di Muric, rimane a terra Pobega, non c'è fallo, secondo Di Bello, clamoroso questa scelta da parte del direttore di gara, che poi almeno interrompe la possibile ripartenza del Sassuolo mettendosi davanti alla palla e praticamente non facendo correre gli avversari. Va a sbattere il pallone su Di Bello e quindi ora lo deve di nuovo scodellare in favore di Matic, ma il Sassuolo poteva ripartire con campo. Invece in questa circostanza l'arbitro ha fermato la ripartenza del Sassuolo e il Bologna si è riposizionato. Squadra di Aquilani che ora palleggia con Lipani, all'indietro su Matic, lancio in verticale senza guardare, Bowie rincorre questo pallone che però è facile per il numero uno Lukasz Skorupski, che può toccarlo successivamente in avanti su Artur Teate. Entriamo in questo momento alla mezz'ora del primo tempo qui al Dall'Ara, Bologna 0 Sassuolo 1, il gol di Josh Doig segnato al 19° di questo primo tempo. Eghem sulla destra per Ferguson, palla in verticale verso Piccoli, spalla alla porta, la tocca di prima per Odgaard che sbaglia il dribbling su Matic, che riesce a recuperare questo pallone nella tre quarti difensiva nero-verde. Muric dentro la sua area per un attimo rischia di perdere il pallone, ci va Piccoli, forte in pressione, ma il Sassuolo riesce comunque a costruire un'azione da basso uscendo dalla pressione dentro la sua area di rigore dei rossoblu. E allora Leisen che torna all'indietro sull'altro centrale, Izes che si abbassa, l'indonesiano sulla destra allarga lateralmente per Cinquegrano, gestisce il pallone, lo scambia ancora con Izes che alza un lancio in verticale altissimo. Eghem disturba Bowie, bene Ferguson di testa, la palla per Pobega, perde il contrasto con Azic, la recupera il Sassuolo ancora ora con Matic a manovrare sul centrodestra sotto i distinti prima della linea laterale. Ancora Matic, il serbo nasconde il pallone dall'arrivo di Odgaard che rimane a terra con le mani sul volto. Matic scuote la mano come in senso negativo di dire che non è successo nulla, ma riesce comunque il Sassuolo a trasmettere il pallone in avanti, attaccare il limite dell'area. Volpato, le finte, il doppio passo di Volpato sulla destra, Cinquegrano si sovrappone, arriva dalla linea laterale quasi dalla bandierina, potrebbe crossare, invece ripassa da Volpato sempre al lato corto d'attacco di destra, 3 del Bologna a cercare di chiudere il numero 7 del Sassuolo che infatti non crossa, serve all'indietro Matic, di nuovo Cinquegrano, Volpato, chiusura da parte del Bologna direi con Pobega, palla fuori e rimessa per il Sassuolo.
0: Adesso il Bologna, dopo aver provato a reagire a un attimo di calo anche fisico e psicologico con il Sassuolo che prende palla, è spavaldo, sicuro, tranquillo, anche non fare barricate ma gioca, attenzione, meno male che la palla è uscita, è un Bologna frastornato un po'.
1: Palla verticale di Cinquegrano per Volpato, oltre la linea di fondo ci sarebbe quasi arrivato il numero 7 del Sassuolo, ma fortunatamente non ha fatto in tempo. Si è alzato comunque Odgaard rispetto al colpo subito al volto qualche minuto fa da Matic. 32esimo al Dall'Ara, Bologna 0 Sassuolo 1, Holm dalla destra per Bernardeschi, Doig forte in pressione su Berna nei 25 difensivi del Bologna, Holm ancora a toccare per Bernardeschi, pressione alta del Sassuolo, Eghem ripassa da Bernardeschi che la stoppa col sinistro, va al lancio verticale cercando Odgaard di testa, Matic palla dentro l'area del Bologna, Eghem riesce a toccarla con il destro, Holm bene incontrato sull'Orientè, la palla verticale però non è un granché, arriva Matic a tenerla nella tre quarti offensiva dalla sinistra, Doig di nuovo per Matic. Sassuolo ora che nasconde con saggezza e anche qualità tecnica il pallone a quelli di Tedesco, Odgaard cerca di contrastare Matic che però dopo il rimpallo mantiene il possesso e serve all'indietro Leisen.
0: Matic è un grande giocatore, è ancora un grandissimo giocatore, nonostante sia un giocatore che ha una certa, è un usato garantito, qui è fallo su Cambiaghi, non so ogni quanti falli per un cartellino giallo ne ha fatti Sassuolo, ma ripartiamo rapidamente, forza.
1: Sì, punizione guadagnata da Cambiaghi nel cerchio centrale, apertura di Ferguson immediata per Bernardeschi che punta al limite, ce l'ha sul sinistro, calcia lontanissimo dalla porta, tiro molto molto alto di Bernardeschi, 33esimo, Sassuolo 1 Bologna 0, mini spot.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Il ristorante pizzeria Parco dei Ciliegi, cucina tradizionale bolognese, crescentine e tigelle preparate con la nostra ricetta unica e inimitabile, le nostre paste fatte in casa e le grigliate.
2: Ristorante pizzeria Parco dei Ciliegi, in via Gessi 2 a Zola Pretosa.
1: Sul rilancio lungo l'Orientè si butta a terra e guadagna il fallo. dopo aver aspettato quasi il fischio da parte di Di Bello, qua Ferguson era alle sue spalle, Llorente si è buttato sul pallone nascondendolo cercando di guadagnare la punizione, ci è riuscito in questa circostanza. Il Sassuolo ha dovuto velocizzare la battuta del rilancio dal fondo perché il conteggio di Di Bello è partito velocemente, i 5 secondi che sono passati, e quindi calcio di punizione poi guadagnato successivamente da Llorente dopo il lancio lungo che ha giocato Muric sulla sinistra. Llorente cerca di superare Doig, o meglio Doig cerca di superare Holm, dopo il passaggio di Llorente fallo commesso da Doig dopo che Holm si è piazzato bene davanti al numero 3 dei neroverdi, che però sta decidendo la partita con il suo gol segnato al 19esimo. Ora siamo giunti, amici di Nettuno, Bologna 1 al 34esimo, Bologna 0 Sassuolo 1, Eghem sale, palla al piede, giocata orizzontale verso Arthur Théat, si ferma il belga, rigioco orizzontale, il pallone per Torbjørn Eggem che avanza, entra nel cerchio centrale, trasmette sul centrodestra in posizione quasi di terzino costruttore di gioco Ferguson, allarga sulla destra di nuovo per Holm, ancora per Ferguson, linea mediana per Bernardeschi che cerca la sventagliata col mancino un po' senza guardare, è molto impreciso questo lancio a cambiare tutto di Bernardeschi, un'apertura sbagliata di Berna che certamente non ha questi colpi sbagliati di solito che possiamo osservare e vedere, di solito sono palle che serve perfettamente, forse una fotografia anche di questo di questi 35 minuti.
0: Sì, lui ha giocato a memoria qua, pensando che Cambiaghi fosse più alto, però poteva alzare la testa e cercare l'esterno che si era fermato, si era bloccato, ma attenzione alla ripartenza del Sassuolo, che è bravissimo Théat ad andare a bloccare anche se voleva il calcio di punizione. Di Bello, attenzione però a Sassuolo.
1: Lancio lungo a cercare Bowie, Holm dentro l'area col destro, prova a superare Llorente, gli nasconde il pallone, lo rilancia dalla linea laterale di testa Doig sulla seconda palla, Ferguson male con il destro, sparacchia direttamente in rimessa, chiede calma e fa anche respirare un po' così la squadra, ci prova Domenico Tedesco con questo linguaggio del corpo, chiede calma con le braccia alte il nuovo allenatore del Bologna. Lancio lungo del Sassuolo, Matic per Bowie, cerca la corsa di Doig, deviazione di Bernardeschi, rimessa in attacco ancora per il Sassuolo, 35esimo, Bologna 0 Sassuolo 1, forse ora è il peggior momento dopo il gol subito.
0: Sì, il peggior momento è un Bologna che prima di stizza, come si dice a Bologna, quasi di rabbia, attenzione a questo tiro dalla distanza, forse una deviazione, si calcia d'angolo per il Sassuolo, è un Bologna che adesso sta vedendo paure, fantasmi, timori, si deve caricare, la gente non fischia, la gente applaude, la gente sta caricando, la curva si fa sentire, però è un Bologna che anche psicologicamente è in difficoltà, oltre che tatticamente, perché sinceramente noi abbiamo fatto veramente poco.
1: Llorente ha provato il tiro dalla distanza dai 25 metri sul centro-sinistra, la deviazione, ora Di Bello chiede di battere velocemente, non c'è nessun conteggio da regolamento per i 5 secondi sul corner, infatti Llorente si prende tutti i secondi del mondo per batterlo, di fianco a lui c'è Azic, Llorente aspetta un'eternità, 36esimo, Bologna 0 Sassuolo 1, batte il francese dentro l'area piccola, Skorupski col pugno allontanare, attenzione al limite, Volpato controlla col sinistro, fortunatamente non trova lo spazio per calciare con un controllo un po' troppo prolungato perché era solo al limite dell'area, poi sono arrivati i giocatori del Bologna a murare l'eventuale conclusione, mantiene la palla il Sassuolo che crossa dentro l'area, ci deve mettere la gamba Ferguson in calcio d'angolo, secondo giro dalla bandierina per il Sassuolo, 3 ne ha battuti il Bologna, è rimasto a terra Volpato che forse si è fatto male nella giocata precedente, sì, ha sentito un tirare la sua coscia destra e qua devono entrare i sanitari del Sassuolo, 37esimo Bologna 0 Sassuolo 1, mini spot.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Il ristorante pizzeria Parco dei Ciliegi, cucina tradizionale bolognese, crescentine e tigelle preparate con la nostra ricetta unica e inimitabile, le nostre paste fatte in casa e le grigliate.
2: Ristorante pizzeria Parco dei Ciliegi, in via Gessi 2 a Zola Pretosa.
1: Si scalda Domenico Berardi perché Cristian Volpato è a terra con i sanitari del Sassuolo che sono in campo a portare cure mediche al numero 7 del Sassuolo, Volpato. Il Sassuolo in vantaggio 1-0, Bologna 0, Sassuolo 1 al 37esimo, sembra non farcela Volpato, sembra pronto ad entrare in campo Domenico Berardi, diciamo non la peggior scelta possibile, no, dalla panchina per Alberto Aquilani che nel ballottaggio ha scelto Volpato perché Berardi sta ancora recuperando la miglior condizione dopo l'infortunio, non ci sarà l'attesa di un minuto perché in questo caso Volpato esce dal campo per la sostituzione. E quindi se il gioco fosse stato interrotto con Volpato che poi sarebbe voluto magari rimanere in campo, in quel caso Volpato sarebbe rimasto fuori per un minuto e Sassuolo in 10, in questo caso invece con la sostituzione che avviene 11 contro 11 e Berardi entra in campo.
0: Beh, è un bel lusso, Volpato Berardi, È un signor giocatore Berardi, campione d'Europa insieme a Bernardeschi, hanno tirato i due rigori decisivi se non ricordo male.
1: Attenzione al cross dal corner, Bowie di, col destro, la palla che esce di pochissimo dopo la deviazione, Skorupski sembrava quasi battuto, il corner battuto dalla destra, giro Azic, traitore ad uscire dentro l'area, ci ha messo il piattone destro Bowie, la palla che ha sbattuto su un giocatore rosso-blu, la schiena di Cambiaghi a impennare questo pallone, palla fuori, terzo corner per il Sassuolo, tutti e tre a raffica battuti dai neroverdi che battono ora corto, Azic all'indietro al vertice per Matic che se la sposta sul mancino, cross forte sul secondo palo, attenzione al colpo di testa di Ize, palla fuori, rilancerà Skorupski. Può ripartire il Bologna, 39esimo, Bologna 0 Sassuolo 1, minuti difficili per la squadra rossoblu che deve cercare di reagire e riportarsi col pallino del gioco a suo favore, perché in questi minuti ce l'ha avuto di nuovo il Sassuolo che è già in vantaggio per 1-0.
0: Sì, momenti di confusione, un po' di frustrazione, paura, timore, questa squadra deve andare contro anche queste paure, contro la paura di non farcela, la paura di un'altra sconfitta, in un momento difficile bisogna reagire, devono farlo, l'esperienza, la saggezza di Ferguson e Bernardeschi, gli altri giocatori più esperti devono prendere per mano questa squadra che sicuramente adesso è in grande difficoltà.
1: Ferguson poco prima della linea mediana gioca il pallone per linee orizzontali verso Eghem, passaggio orizzontale rasoterra nel cerchio centrale, ancora Ferguson, Sassuolo tutto posizionato nella sua metà campo, Bologna che prova ad avanzare, Ferguson d'esterno cerca in avanti Cambiaghi, limite dell'area, Cambiaghi ancora col destro a cercare l'apertura dall'altra parte, Bernardeschi si dimentica il pallone col controllo, Olma sulla destra si sovrappone, Olma dentro l'area dalla destra, cross, Muric blocca in presa bassa su questo cross potente rasoterra dentro l'area piccola di Olma, primo controllo errato di Berna, altro errore tecnicamente parlando del numero 10 al 40esimo, qua buona giocata al limite dell'area di Cambiaghi su una bella imbucata d'esterno di Ferguson, Olma però ha crossato troppo sul portiere, Muric che ha bloccato, Sassuolo che ci prova dall'altra parte, Lorente d'esterno che palla in verticale lanciata per Doig, Olma prova a tenerlo, arriva Eghem a chiudere, a evitare il corner, ci riesce, mette il pallone in rimessa laterale, grande palla all'esterno di Lorente.
0: Sì, il Sassuolo però quando calcia la palla la calcia con decisione, una palla che corre, noi abbiamo calciato prima un pallone lento, quello di Holm, la palla va calciata con più forza, attenzione alla lunga rimessa,
1: La fa battere nonostante il conteggio fosse già uno, colpo di testa dentro l'area, Skorupski non riesce a evitare il corner, quarto corner per il Sassuolo, la rimessa battuta da Doig che aveva già superato i 5 secondi, è rimasto con un dito solo ormai il direttore di gara Di Bello, ci sarà calcio d'angolo dalla sinistra con Lorente che è pronto a batterlo, lo batte corto, veloce, questa volta per Azic, attenzione al limite, Matic è molto libero col mancino, Scodella dentro l'area, cade a terra Odgar, colpo di testa, Holm riesce ad allontanare sulla prima torre di Izze sul secondo palo, ma troppa libertà per i giocatori del Sassuolo, rimessa che Sassuolo deve battere, deve iniziare a contare 5-4-3 l'arbitro che inizia ora, il Sassuolo con grande calma con 5 grano, l'arbitro inizia a contare, vediamo se riesce a fermare in tempo, no, la batte in tempo Sassuolo, 5 grano, duetta dalla destra con Berardi, rimane a terra 5 grano, fallo di Alassane, calcio di punizione per il Bologna che è in confusione, Alassane dice no al direttore di gara, qua però 5 grano con Berardi hanno duettato e sono andati via alla coppia difensiva rosso-blu da quella parte, 5 grano stava per entrare dentro l'area di rigore dal lato corto offensivo di destra nel fronte d'attacco nero-verde, di tacco Berardi per 5 grano e Alassane poi ha colpito 5 grano. Sì, fallo c'è, punizione dalla destra poco prima dell'ingresso laterale dentro l'area, attenzione perché qua un mancino come quello di Berardi al tiro cross può fare quello che vuole.
0: Berardi può andare in porta da lì, attenzione, infatti barriera 2 per Skorupski, attenzione, chiama lo schema Berardi però potrebbe direttamente andare per la trasformazione.
1: Con il mancino a parte Berardi va verso la porta Lassane. Sul primo palo allontana, groviglio di uomini dentro l'area di rigore, fortunatamente questo pallone non passa, la barriera alla fine singola composta da Cambiaghi non mura la conclusione, invece il colpo di testa di Alassane sì, Di Bello non conta su questa rimessa laterale, inizia solo ora, dopo diversi secondi di attesa, 5 grano con le mani, la gioca in tempo quindi, scambia con Berardi dal lato corto di destra, ancora Berardi col mancino cross dentro l'area di rigore, la palla che passa sul fondo direttamente questo pallone, ma Matic ancora una volta, Bowie e anche Lorente sul secondo palo pericolosamente avevano attaccato questa sfera crossata ancora una volta da Berardi che è appena entrato, 43esimo, Bologna 0 Sassuolo 1, momento di grande difficoltà per la squadra di Domenico Tedesco, che deve cercare di reagire davanti alle ormai tante occasioni collezionate dalla squadra di Alberto Aquilani, che conduce con il gol di Doig segnato al 19° del primo tempo. Eghem dalla destra, Ferguson pensa al lancio in avanti per Piccoli, invece ritocca il pallone per linee orizzontali, rasoterra su Eghem che passa da Teat, centrosinistra, il belga si ferma con il mancino in avanti per Pobega, scarico su Eghem, tocco laterale verso Lewis Ferguson, Tedesco si volta verso la panchina a parlare con i suoi collaboratori, Bologna che deve avanzare con più velocità, ora molto prevedibile la manovra, ci prova Eghem a spezzare in avanti con una conduzione in attacco, tocca all'indietro però per Pobega, di nuovo Bernardeschi, giro palla nel cerchio centrale, all'indietro lento verso Artur Teat, 44esimo appena cominciato, Bologna 0 Sassuolo 1, Eghem sulla destra, Ferguson in verticale in avanti, Bernardeschi la prende, questa palla in posizione di trequartista, a spalle a lui c'è Lipani, Berna la conduce, tocco orizzontale sulla sinistra verso Alassane, si ferma al numero 23, tocco laterale per Cambiaghi che viene strattonato da Cinquegrano, di nuovo Alassane, ancora il pallone sulla sinistra per Cambiaghi, potrebbe andare a puntare due avversari che sono davanti a lui, si ferma Cambiaghi, tocca all'indietro all'indirizzo di Tommaso Pobega, giocata centrale nei 35 metri per Ferguson, imbucata al limite, Odgaard da terra quasi riesce comunque a distribuire sulla destra per Holm, Sassuolo ora tutto a difesa della sua area di rigore, Ferguson dalla destra, avanza il Bologna, Eghem nei tre offensivi, palla centrale per Pobega, all'indietro il tocco per Teat che è l'ultimo uomo e gioca sulla tre quarti d'attacco, bella imbucata sulla sinistra per Alassane che entra dentro l'area, cross col mancino, deviazione, palla sul fondo, calcio d'angolo numero 4 per il Bologna.
0: Non riusciamo a buttare dentro palloni pericolosi, ci fermiamo ai calci d'angolo che sono meglio di niente, ma proviamo a sfruttare, portiamo su i saltatori, portiamo su i nostri difensori, sfruttiamo anche la testa di Pobega, andiamo a pareggiare questa partita prima dell'intervallo, forza!
1: Bandierina di sinistra, Federico Bernardeschi posiziona ora questo pallone, 44-20 sul cronometro, Bologna 0 Sassuolo 1, col mancino Berna andrà a crossare questo pallone ad uscire verso l'area di rigore, parte Bernardeschi forte dentro l'area, la palla che passa e nessuno che la colpisce, sul secondo pallo arriva Holm bene che alimenta l'azione nei 25 metri offensivi, prova a puntare, cross deviato, rimessa in attacco, è arrivato a gestirla bene Holm questa palla con il Sassuolo che poteva anche potenzialmente ripartire, è riuscito bene Holm a guadagnare una rimessa su un cross deviato con le mani, lo svedese all'indietro verso Eghem che gestisce il pallone poco oltre la linea mediana, all'indietro la gestione del Bologna ora per Ferguson sulla sinistra, il tocco del nigerino Alassane ancora su Ferguson, 3 minuti di recupero intanto che iniziano in questo istante, 180 secondi al termine del primo tempo, Bologna 0 Sassuolo 1, dalla destra Holm, il tocco all'indietro, il retropassaggio su Eghem, cerchio centrale, Ferguson lascia sfilare il pallone, lo conduce sul versante di sinistra d'attacco e serve sulla linea dell'out, Bernardeschi che si è spostato dall'altra parte, Alassane bene, lato corto di sinistra per Cambiaghi che punta al fondo, finta contro finta, ce l'ha sul destro, non riesce a crearsi però lo spazio per crossare, ancora Cambiaghi sul destro, ora crossa, sì dentro l'area, Leisen di testa anticipa Piccoli, palla fuori, rimessa dalla sinistra per il Bologna.
0: Per il momento Piccoli sta all'ombra del suo marcatore, non riesce a uscire da questa marcatura, lo marcano quasi sempre a uomo Piccoli, un po' in ombra in questo primo tempo il centravanti del Bologna.
1: Eghem nel cerchio centrale, guadagna il pallone dopo il tocco di Pobega sulla sinistra, Teat si ferma, il belga, buona giocata interna per Pobega che avanza in conduzione, allarga sulla sinistra per Cambiaghi che potrebbe puntare Cinquegrano, c'è il raddoppio di Berardi, tocco all'indietro interessante per Ferguson che si avvicina al limite, poi sterza, giocata orizzontale ai 30 metri verso Holm sulla destra, Bernardeschi finta contro finta su Doig, si accentra al numero 10 col tacco, la lascia lì per Holm che prende la mira, pensa al cross, poi punta al fondo col destro, cross deviato ancora da Lorente, potrebbe toccare all'indietro su Bernardeschi, è così infatti, gestione del numero 10 che col mancino va al cross dentro l'aria, Alassane di testa, fuori, bellissimo pallone di Berna dentro l'aria, Alassane si è inserito ma la sua torsione seppur positiva non trova la porta, palla sul fondo,
0: era un pallone meraviglioso, da lì devi prendere in porta, era solo, era veramente un cioccolatino solo da scartare questo, forse il colpo di testa non è la specialità della casa del nigerino, però questa era una grandissima occasione da sfruttare meglio.
1: Pobega prova ad andare verticale su Piccoli che nasconde il pallone, lo gioca per Bernardeschi, lancio verticale su Cambiaghi che duella con Izes, Piccoli ancora la caccia del pallone, Cinquegrano col destro allontana, Eghem si incolla a Bowie che rimane a terra, fallo guadagnato da Kieron Bowie, calcio di punizione in favore del Sassuolo, 47-05 sul cronometro, recupero di 3 minuti che sta per terminare, altri 50 secondi al termine della prima frazione, Bologna 0 Sassuolo 1, decide fin qui il gol di Josh Doig, segnato al 19esimo minuto di questo primo tempo che sta per arrivare alla sua conclusione. Bologna che ha avuto pochi secondi fa una grande occasione con Alassane su una palla morbida buona da parte di Bernardeschi, prima buona giocata da parte di Berna nella partita, arriva forse sulla testa di chi non ti aspetti, di Alassane che non è riuscito a trovare la mira giusta, ora Alassane va a pressare Berardi che nasconde il pallone fallosamente, però il tentativo di recupero di Alassane su Berardi, all'altezza della linea mediana, calcio di punizione in favore del Sassuolo che ovviamente si prende qualche secondo prima di batterlo, ora Matic in avanti, il passaggio verticale per Berardi, troppo facile questa imbucata al limite per Azic che cade a terra, si prosegue per il vantaggio Bowie, calcio centrale, Skorupski blocca il pallone, è finito il primo tempo, sono finiti 3 minuti di recupero all'intervallo, Bologna 0 Sassuolo 1, il gol di Josh Doig al 19esimo del primo tempo, all'intervallo il Sassuolo è in vantaggio per una rete a 0 sul Bologna di Tedesco, servirà un altro Bologna nella ripresa, ora lì nella regia e poi commenta l'intervallo.
4: Diretta su Nettuno Bologna 1, la Serie A Enilive del Bologna Football Club 1909. Presentata da
2: Ristorante Pizzeria Parco dei Ciliegi.
3: Cucina tradizionale bolognese, crescentine e tigelle preparate con la nostra ricetta unica e inimitabile, le nostre paste fatte in casa e le grigliate.
2: Dal 1974 Parco dei Ciliegi, in via Gessi 2 a Zola Pretosa.
3: Mangiare fuori casa, sentendosi a casa. www.parcodeiciliegi.it.
4: Nettuno Bologna 1.
3: In campo come sulla strada serve controllo, aderenza, strategia. Super Service ti affianca con pneumatici delle migliori marche e servizi per la cura dell'auto. Tecnica, precisione e assistenza da veri specialisti. Guida come un campione. Parti dal meglio. Super Service a Medicina Maravini Gomme, a Bazzano Setti Pneumatici, a Bologna Pneus Sport e Verniana Equipment.
2: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogné Duval, Unical, Beretta e Silver. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori, vendita e installazione.
3: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza. Landuzzicaldaie.com.
5: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5, telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente. Gioielleria Guidetti, brillanti e solitari di fidanzamento a prezzi eccezionali. Acquistano e vendono pietre preziose e oro a prezzi vantaggiosi. 3 esperti gemmologi sono sempre a tua disposizione per stime e valutazioni.
3: Potrei portargli i vecchi gioielli della nonna.
5: La gioielleria Guidetti è il posto giusto. Dal 1926 in via Ugo Bassi 31B a Bologna. Gioielleriaguidetti.it.
6: Noi di One Express siamo i numeri uno nelle consegne su pallet espresso, con le migliori tecnologie, ora anche entro le ore 12 e con le nuove garanzie di Value Pallet per le tue merci di valore. L'affiliato One Express per Bologna e provincia è Due Torri, consulenza, logistica e trasporto.
7: Sei un privato o un amministratore condominiale? Con PM Ristrutturazioni sarete al sicuro. Abbiamo un'area interventi pronta ad analizzare le vostre esigenze, dandovi assistenza prima, durante e dopo i lavori. Dalla manutenzione ordinaria a quella straordinaria. Eseguiamo sopralluogo e preventivo gratuito. Non dovete fare niente, solo godervi il lavoro finito.

0: 051 67 67 118. Absolute.
1: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
2: Intervallo al Dall'Ara, il Sassuolo è in vantaggio per 1-0, il gol di Josh Doig segnato al 19esimo nel primo tempo, e rispetto a Bergamo Pippo è un passo indietro importante da un punto di vista della prestazione. C'è ancora però una ripresa intera, Bologna deve cambiare volto, deve cambiare faccia, atteggiamento, interpretazione in un primo tempo in cui il Sassuolo è risultato molto superiore ai rossoblù.
3: Sì, è un periodo, è un momento difficile, è un momento dove avevamo visto segnali incoraggianti, era la prima gara casalinga, abbiamo visto molto bene il Bologna a Bergamo con l'Atalanta, oggi sicuramente un passo indietro è stato fatto, fatta la tana anche del gol preso, che non riusciamo a stare senza prendere gol. È un Bologna che ha paura, che ha timore, che prova a entrare e uscire dalla partita, ma non riesce a essere cinico, spietato sotto porta. Le conclusioni non sono mai state pericolose, una parata sola di alleggerimento del portiere avversario di pugno centrale, ma non un miracolo, ecco. Anche Piccoli sta molto sull'uomo, Bernardeschi non riesce a trovare la linea, Odegaard ci prova ma non è pericoloso, Cambiaghi non ha fatto vedere nulla di che, ecco. È un Bologna molto bloccato, sicuramente il gol ha aperto un fronte di crisi che solamente il pareggio potrebbe in qualche modo chiudere, perché adesso c'è anche, insomma, l'angoscia, la paura di collezionare l'ennesima sconfitta.
2: Ancora pubblicità, poi torniamo qui dal Dall'Ara durante l'intervallo. Bologna 0, Sassuolo 1.

0: presentata da
1: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli.
2: A settembre, Renault Clio full hybrid tech, tuo a tasso zero. Tag 1 e 61 da 259 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
3: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozzi 12, zona Emilia Levante.
4: Da 50 anni Primerano Caminetti vive il mondo del fuoco attraverso ricerca, design e qualità. Un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo, dalla progettazione all'installazione. Primerano Caminetti ad Altedo e su primerano.it. Da Primerano l'impossibile diventa possibile.
5: Locatop Gruppo Vempa, noleggio, vendita, formazione e assistenza di piattaforme aeree, sollevatori, muletti, autogru, camion gru e cassone. www.locatop.it. Contattaci, ti sentirai sollevato.
6: Bologna Automazioni apre i cancelli al grande calcio. Per tutti i nuovi clienti, fino ad esaurimento, in omaggio un biglietto per una partita di campionato allo stadio Dall'Ara. Affrettati! Bologna Automazioni, FAC installatore, a Bargellino di Calderara di Reno e su bolognaautomazioni.it.
7: Camiceria Reno, camice Ingram Cotton Stir e novità, la camicia in tessuto tecnico del futuro, la lavi, l'asciughi e l'indossi senza stirare. È disponibile anche maglieria di qualità.
8: Camiceria Reno a Bologna in via degli Orti 23, una storia di stile che continua. Scopri di più su camiceriareno.it.
9: Zen SRL, buongiorno.
10: Vorrei cambiare il mio software gestionale.
9: Certamente, siamo partner Passepartout e ci occupiamo della vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Trovi Zen SRL su www.zensrl.it.
11: Ciao, sono io.
12: Io chi?
11: Ma io sgrasso, lo sgrassatore universale. Quello buono,
12: anzi il migliore.
11: Quello che negli anni hanno usato la bisnonna, la nonna e anche la tua mamma. Io sgrasso, lo sgrassatore universale per un pulito da campioni. Cercalo nei negozi per la pulizia della casa e se non lo trovi, arrabbiati. Scopri tutti i prodotti su iosgrasso.it e su Facebook.
13: 803 Service Store. Da 803 la tecnologia te la spieghiamo con parole semplici. Tariffe telefoniche, energia luce e gas, soluzioni personalizzate per privati e aziende. 803 è partner di TIM, Fastweb, Wind e Iliad. Niente attese al telefono, qui c'è chi ti ascolta davvero. 803 è a Casalecchio di Reno, in via Marconi 43.
14: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
15: Intervallo dall'area di questa terza giornata di Serie A. Il Bologna è sotto per 1-0 contro il Sassuolo. È sotto per il gol segnato da Josh Doig al 19esimo del primo tempo. E in questo intervallo si stanno scaldando già in maglia da gioco, quindi entreranno sicuramente Nicola Moro, Juan Miranda e Marco Libra, quindi arriverà l'esordio con i grandi per il giovane italo-venezuelano classe 2008, 18enne, incensato di complimenti da parte di Tedesco nell'ultima conferenza stampa, convocato già da quest'estate in ritiro con i grandi. Sta per arrivare il suo momento, il Bologna quindi andrà Pippo a fare tre cambi, entreranno Moro, Miranda e Libra, vedremo chi uscirà.
16: Tre cambi nello slot solo all'intervallo, beh, sicuramente vuol dire che la prima squadra, i primi 11 per meglio dire, hanno fallito, perché tre cambi li fai quando c'è qualcosa che non va. Un esterno, quale esterno dei due? Mettendo dentro Miranda,
15: direi Alassane
16: che non ha fatto malissimo secondo me, però Miranda sicuramente ha un piede più educato. E in mezzo al campo potrebbe uscire Pobega per Moro, però poi Libra dove lo mettiamo? Al posto di chi? Esce Odgaard? Non lo so, sicuramente Tedesco, con grande carattere, grande personalità e grande coraggio, farà tre cambi, e tra cui un debuttante. Carattere all'allenatore e personalità non gli manca, per il momento manca gioco però al Bologna.
15: Sì, e servono i risultati, al momento è sotto 1-0, la squadra rosso-blu ha tutta una ripresa per cercare di ribaltare questo vantaggio di Doig al 19esimo del primo tempo, che dice che il Sassuolo è avanti 1-0. Ultima pausa pubblicitaria per noi, poi rientriamo qui dal Dall'Ara con la radiocronaca del secondo tempo di Bologna-Sassuolo.
0: In diretta su Nettuno Bologna 1, la Serie A Eni Live del Bologna Football Club 1909. Presentata da...
12: Oh, lo sai che la mia amorosa mi ha portato da Atelier Lucente?
17: Quello famoso per gli abiti da sposa.
12: Sì, ma vestono anche noi. Abiti da sposo, gala, smoking, accessori e sartoria interna per un look perfetto.
18: Atelier Lucente, Lavino di Mezzo, Bologna. Eleganza per lei, stile per lui. Sul web atelierlucente.it.
19: Sognando Tendaggi. Da noi trovi i migliori tessuti d'arredo per tende e rivestimenti di ogni tipo, ma realizziamo anche protezioni solari, bioclimatiche, vetrate panoramiche, tende in cristal, zanzariere, tapparelle e tanto altro. Sognando Tendaggi, a Quarto Inferiore, in via San Donato 67/A. Vai su sognandotendaggi.it e scopri di più.
20: La facciata di casa mia è davvero triste, piange intonaco.
21: Perché non chiami Aereo? Sono i migliori per i lavori dove non ci arriva nessun altro. Interventi di manutenzione facciate dai più semplici ai più complessi. E pensa che non usano ponteggi.
20: Wow, sanno anche volare.
21: Quasi. Sono specializzati nel montaggio di parapetti provvisori in fune. Tutto in sicurezza.
20: Li chiamo subito.
0: Aereo, dove osano le aquile.
22: 3B Nuova Minelli. Allestimenti con soluzioni su misura per ogni esigenza, dalla progettazione all'installazione.
23: 3B Nuova Minelli. Allestimenti per veicoli commerciali destinati ad artigiani, professionisti e aziende.
22: 3B Nuova Minelli. A Bologna, in via Pollastri 20, zona Roveri. 3bnuovaminelli.it.
24: Tutto ferro, verghe e lamiere in ferro, alluminio, acciaio inox, tagliati a misura sul momento e in pronta consegna. Tutto ferro, ampia scelta di elementi decorativi per cancelli e inferriate, lamiere forate, piastre in ghisa per caminetti e corrimano. Tutto ferro, a Bologna, in via della Cooperazione 30/2, zona Arcoveggio.
25: Cerchi la tua prossima auto? Da Grand Prix trovi oltre 1000 vetture usate disponibili per ogni esigenza e stile di guida. Ci trovi a Bologna, Ferrara, Imola e Copparo. Scoprile tutte su GrandPrix.it. Grand Prix, la scelta parte da qui.
14: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
15: Rientra in campo in questo momento il Bologna, rientra in campo in questo momento la squadra di Tedesco, c'è Ferguson, c'è Bernardeschi, c'è Skorupski, c'è Piccoli, c'è Holm, c'è Eggem, c'è Cambiaghi, c'è Artur Teat, quindi sicuramente uscirà il numero 4 Tommaso Pobega, uscirà il numero 23 Alassane per l'ingresso in campo di Juan Miranda, entrerà Libra, entrerà Moro, non vedo neanche Odgaard, quindi il terzo giocatore è Odgaard. Vediamo Libra se riuscirà a piazzarsi, vediamo se Libra si piazzerà sulla tre quarti o sarà più un centrocampo a tre, con l'esordio dell'italo venezuelano Marco Libra. Il Bologna è in campo, si metterà con Skorupski in porta, maglia rosso-blu, Holm 4-3-3, vediamo se sarà così. Holm alla destra, Holm terzino destro, Miranda terzino sinistro, Eggem e Teat due centrali, a centrocampo Ferguson insieme a Moro e Libra. Per quello che riguarda invece l'attacco, davanti c'è Roberto Piccoli, alla destra il numero 10 Federico Bernardeschi, alla sinistra Cambiaghi. Rientra ora anche il Sassuolo, mini spot e poi iniziamo con la radiocronaca del secondo tempo.
26: Il ristorante pizzeria Parco dei Ciliegi, cucina tradizionale bolognese, crescentine e tigelle preparate con la nostra ricetta unica e inimitabile, le nostre paste fatte in casa e le grigliate.
27: Ristorante pizzeria Parco dei Ciliegi, in via Gessi 2 a Zola Pretosa.
28: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
15: Esordio per Libra al posto di Odgaard, fuori Pobega, dentro Moro, fuori Alassane, dentro Miranda. Vediamo se con maggiore qualità tecnica il Bologna riesce ad alzare la sua pericolosità. Il Sassuolo non sostituisce nessuno, ha già operato un cambio obbligato in realtà alla fine del primo tempo con l'ingresso da parte del numero 10 Berardi, l'uscita per infortunio di Volpato. Sta per iniziare in questo momento il secondo tempo in maglia bianca la formazione di Aquilani, che attaccherà verso la curva San Luca, mentre il Bologna attaccherà da destra verso sinistra verso la curva Bulgarelli. Sassuolo con Muric in porta, difesa 4-5 Grano con Izes e
1: Leisen, due centrali, terzino sinistro autore del gol, Doig, Matic, Lipani e Azic a centrocampo. Davanti invece c'è il numero 9 Bowie come punta centrale, alla destra Berardi, alla sinistra Lorente. Il secondo tempo è ripartito, è iniziato il secondo tempo da 20 secondi. Sassuolo che guadagna subito una rimessa in attacco sulla sinistra con Doig che gioca il pallone per Lipani. La pressione di Libra che recupera il pallone, prova a dribblare un avversario, nasconde la sfera, allarga bene sulla destra per Bernardeschi che gioca in avanti verso Piccoli. Buona gestione del numero 91 che serve in avanti Cambiaghi. Palla troppo interna e corta, 5 Grano chiude la strada al numero 28 Nicolò Cambiaghi. Allora il Sassuolo a provare a ripartire con Doig, palla verticale a cercare Bowie, Eghem si incolla a lui ma perde il duello. Lorente, dribbling interno su Holm, attenzione allo scatto di Lorente, bravissimo Moro a chiudere tutto, a fermare l'avanzata da parte di Lorente. Ora Libra può cavalcare il venezuelano, c'è l'imbucata di Cambiaghi, eccolo servito, grande palla, Cambiaghi dentro l'area con il mancino, Cambiaghi, la palla in scarico, Piccoli anticipato, calcio d'angolo, ma subito giocata di Libra, appena entrato all'esordio per Cambiaghi che crossa, corner per il Bologna.
16: Grande personalità di questo ragazzo, che grinda con grande carattere, subito bellissimo passaggio filtrante, Bologna che deve andarsi a prendere il pareggio immediatamente, forza, e prendere fiducia. Andiamo con Miranda col suo sinistro a buttare dentro, dai!
1: Dalla bandierina di sinistra Juan Miranda con il mancino è pronto al cross ad uscire verso l'area di rigore, appena entrato lo spagnolo subito a battere un piazzato con il suo sinistro, malissimo. Il pallone giocato e bloccato da Berardi che lo stoppa, lancio lungo verso Lorente, 1-1 contro a tutto campo con Holm che gli tira una spallata regolare. Lorente però protegge il pallone, forse con una mano si aiuta, Holm a terra, Lorente dentro l'area, tutto buono, Lorente palla dentro l'area, Bernardeschi la devia, la palla che resta buona, arriva a gestirla in questa circostanza Miranda che ha in qualche modo rimediato, rilancia poi sulla scivolata di Bowie, palla fuori, Holm ancora a terra, si tocca al volto, Lorente nel liberarsi di Emil Holm ha probabilmente utilizzato anche un po' le braccia sulla pare la bocca del giocatore svedese che è rimasto a terra. Lorente poi è entrato pericolosamente dentro l'area di rigore dalla destra, tiro cross deviato e fortunatamente è arrivato il Bologna a salvarsi nonostante un altro momento di apprensione, tutto frutto però Pippo di un angolo battuto malissimo da Miranda,
16: in modo disastroso. Se la vuoi appoggiare corta, la appoggi corta facile, non nella terra di mezzo dove ti ripartono e rischi veramente tanto. Buttiamola dentro l'area, abbiamo le torri, usiamole. Anche questo angolo di Miranda malissimo, buon inizio da parte di Libra, invece con grande carattere e personalità si fa vedere, vuole il pallone, ce l'ha anche adesso tra i piedi, bravo.
1: E ora allarga sulla destra con buona velocità di manovra, subito il pallone per Holm dentro l'area di rigore per Piccoli che prova a girarsi, Leisen controlla col fisico e poi in scivolata col mancino anticipa Piccoli sparando in rimessa laterale, rimessa in attacco per il Bologna che batte Bernardeschi, veloce all'indietro per Ferguson, 49esimo, quarto della ripresa, Bologna 0 Sassuolo 1, altra rimessa con Holm che ha cercato di verticalizzare per l'attacco alla profondità di Libra sul versante di destra, anticipata però la giocata, palla fuori, è già battuta la rimessa dal Bologna con Ferguson, ora in controllo di palla, successivo il passaggio orizzontale per Nicola Moro, altro passaggio orizzontale sulla sinistra a servire Miranda che entra dentro il campo, apertura laterale per Cambiaghi che può andare a puntare 5 Grano, punta al fondo Cambiaghi, sterza al pallone sul sinistro, tocca per Miranda che crossa col mancino, palla fuori, rimessa a due passi proprio dalla bandierina, rimessa in attacco per il Bologna che prova a caricare a testa bassa sulla sinistra con Juan Miranda e Nicolò Cambiaghi, rimessa di Miranda per Moro, buona palla di ritorno per Miranda che cerca il fondo, cross col mancino, angolo conquistato da Miranda, è l'angolo numero 6 per il Bologna nella partita.
16: Gli angoli li stiamo conquistando, meglio Miranda adesso questo calcio d'angolo, molto meglio, infatti con l'immagine del corpo fa segno che la butterà in mezzo, forza, col sinistro a cercare la testa dei giocatori, andiamo a prenderci il pareggio, forza!
1: Su educato mancino Miranda ad uscire, cross col mancino dentro l'area di rigore, colpo di testa di Bobby Piccoli, finalmente gol del Bologna, finalmente gol di Roberto Piccoli, di testa la mette all'angolino, non troppo potente ma preciso, quel che basta sul cross di Miranda, e Piccoli a fare 1-1, ha pareggiato al Bologna.
16: Questo serviva, un pallone in mezzo per la torre, per lui, l'ho chiamato, è arrivato, bravo, 1-1, forza, avanti così, con coraggio, andiamo a prenderci la vittoria.
2: Il numero 91, Roberto! Roberto! Roberto! Roberto! Roberto!
0: Questo gol del Bologna vi è offerto.

0: rialzarsi, e qua però Olmo aveva il vantaggio, no, e prende, no, il giallo, no, per proteste, no, no, prende il giallo per proteste, qua è da rivedere, possiamo rivederla almeno noi dal nostro monitor. 5 grano con il braccio tocca la maglia di Olmo, che era entrato dentro l'area di rigore da solo, da solo. Qua Olmo protesta in maniera troppo vibrante. Al VAR fin qui in questo campionato praticamente richiami al monitor non ce ne sono stati, e infatti Di Bello dice che si può ripartire dal fondo.
1: Ma non esiste mai, non esiste mai, non esiste mai un giallo e non dare una punizione. Di Bello è un arbitro sicuramente che di qualche frittata la fa, mi fermo per non dire altro, perché qua Di Bello veramente sbaglia tantissimo. Stiamo qui a pressare, forza!
0: E guadagniamo un corner, guadagniamo un corner con la pressione alta sulla giocata da dietro del Sassuolo, corner che il Bologna vuole battere velocissimo dalla bandierina di destra, cross dentro l'area di Bernardeschi sul secondo palo, Teata cerca la torre, al limite Cambiaghi non riesce a costruirsi lo spazio per calciare, ma mantiene buono il pallone dentro la della sinistra, Teata le fitte del 3, cross dentro l'area, blocca Muric, ma è tutta un'altra partita, è tutto un altro Bologna, e qua Muric va a tirare praticamente con il braccio lontano da sé Piccoli, ora si scaldano gli animi con Ferguson che va a muso duro con l'arbitro e giocatore del Sassuolo. Qua Muric ha tirato un colpo a Piccoli dentro l'area di rigore, Muric aveva bloccato il pallone sul tiro cross di Teat, si è alzato Piccoli, si è messo davanti per cercare di rallentare la ripartenza di Muric, che lo ha veramente con un colpo abbattuto, aveva il pallone, quindi il gioco era ovviamente in corso, ma qua è andato dritto davanti a Piccoli e lo ha allontanato, buttato a terra. Francamente il comportamento irregolare meriterebbe un cartellino giallo, è stato ammonito Piccoli per proteste, è un secondo tempo con ritmi e tensione vibrante.
1: Bene, bene, bene, così deve essere, così deve essere, sangue arena deve essere la partita, ma non deve essere rovinata dal direttore di gara, però non deve essere rovinata dal direttore di gara, però carattere e personalità, però il direttore di gara non la deve rovinare.
0: Ora Di Bello va a parlare con Piccoli, francamente almeno una ammonizione verbale o a dire qualcosa a Muric, il direttore di gara, che mi sembra abbia parlato solo con i giocatori del Bologna. Muric è andato in avanti col corpo a battere Piccoli, che era andato verso di lui, aveva il pallone bloccato tra le braccia, quindi era in protezione ovviamente, però un gesto abbastanza netto, nessun provvedimento da parte del direttore di gara. 54esimo sul cronometro, Bologna 1 Sassuolo 1, la palla contesa nella tre quarti difensiva rosso-blu, Mora larga sulla destra per Bernardeschi che salta un avversario, Laurenté non il secondo, Doig che recupera il pallone per i neroverdi che attaccano ora sul versante di sinistra, attenzione all'avanzata, cercare Doig, ottima chiusura da parte del Bologna, rilancio in avanti, poi così così Miranda in questa circostanza, Moro pardon, in questa circostanza è andato a chiudere venendo basso con una chiusura difensiva, aveva gestito bene sull'avanzata di Doig controllando il pallone in anticipo, poi il suo rilancio non un granché, palla oltre la linea laterale, nella circostanza precedente Olmo era stato abbattuto da 5 grano al limite dell'ingresso dell'area di rigore, ora Sassuolo dentro l'area, attenzione dalla sinistra, la palla che resta lì, Eggem bravo, sangue freddo con il destro a toccare sulla destra, Moro rilancia a lungo a cercare Piccoli che non riesce a gestire questo pallone con Leisen addosso, il pallone che viene fatto scorrere dalla difesa neroverde, 10 nella ripresa, 1-1 tra Bologna e Sassuolo. Roberto Piccoli al 50esimo ha segnato il gol del pareggio equilibrando la sfida dopo il vantaggio di Doig, ora saltato secco Cambiaghi dalla giocata di 5 grano sulla destra, bravo però Cambiaghi poi a leggere il passaggio sbagliato del Sassuolo, non un granché invece la traccia in avanti sembra di Cambiaghi per Libra che non riesce a raggiungere questo pallone, un buon inizio di ripresa però per il Bologna che oltre ad aver pareggiato i conti sta cercando anche con un ritmo diverso di andare a ringhiare sul possesso palla del Sassuolo che ora si rifugia nei suoi 30 difensivi con Izes, 10 nel corso del secondo tempo, si resta sull'1-1 ancora Sassuolo che però ci nasconde il pallone dalla destra con 5 grano, palla verticale giocata verso Bowie, c'è Teat che va a fare sportellate con Bowie che però nasconde bene il pallone, cross col mancino al limite dell'area, attenzione alla giocata di Azic dentro l'area, Azic con il destro, tiro, rete, clamoroso erroraccio di Eggem in chiusura su Azic, sbaglia tutto Eggem, Azic riesce con un dribbling a nascondere il pallone, vince il rimpallo, si presenta dentro l'area di rigore a tu per tu con Skorupski e con il destro batte il Bologna nuovamente, sono 11 minuti nella ripresa, il Sassuolo è nuovo avanti, il gol è quello di Azic,
1: è una furia tedesco, ma Eggem cosa fa? Eggem dietro cosa fa? Pasticcia clamorosamente, si ammutolisce dall'ara, rimaniamo anche noi senza parole, una palla che doveva essere in totale controllo, va morbido anche Teat, ma però eravamo ancora lontani, qua il pasticcio del centrale del Bologna

0: Amoroso, va troppo morbido il 14, troppo morbido, è una palla che in Serie A non puoi, non devi giocare così, non puoi e non devi giocare così.
1: Azic riesce, dopo aver avuto e ricevuto la pressione di Eggem addosso, a recuperargli di nuovo il pallone dentro l'area, praticamente a tu per tu con Skorupski, apre il piattone destro e mette il pallone all'angolino. Ora 57esimo, Sassuolo di nuovo in vantaggio, Bologna 1 Sassuolo 2, è durato 7 minuti il pareggio del Bologna, che ha avuto anche poi l'impeto dopo il pari di tornare a cercare nuove avanzate, nuove offensive. Ha avuto la circostanza con Olm, che è caduto al limite dell'area, praticamente sulla linea, questa trattenuta di 5 grano che non ha portato al fischio di Di Bello e ovviamente nessuna revisione al VAR, perché probabilmente la circostanza era fuori. Bologna poi si è fatto trovare assolutamente impreparato in questa circostanza, Cambiaghi quasi si incespica sul pallone, ora riesce però a mantenere la sfera, il numero 28 del Bologna tocca all'indietro nel cerchio da Eggem sulla destra per Ferguson che avanza, palla al piede, apertura laterale per Bernardeschi che guarda dentro il campo, Libra, grande giocata di Libra, giocata dentro l'area ancora per Olm, sterzata del numero 2 che non riesce a trovare lo spazio per calciare, ma grandissimo controllo orientato del venezuelano classe 2008 all'esordio Marco Libra, ora servito nuovamente da Ferguson sulla destra, il passaggio per Luis Ferguson, nuovo retropassaggio su Moro, siamo tutti in avanti però nella tre quarti offensiva, Bernardeschi viene a prendere il pallone sulla sinistra, cross dentro l'area di rigore, colpo di testa da allontanare del Sassuolo, Teat cerca di recuperare alto, Berardi però nasconde la sfera, attenzione al Sassuolo che già dall'altra parte con Lorente che scatta velocissimo, Eggem non lo tiene, Lorente, Eggem, riesce Lorente dentro l'area, la chiusura di Olm, la chiusura di Olm, fondamentale Olm a mettere il pallone in calcio d'angolo, ma qua due contro due a tutto campo, Bowie e Lorente contro Eggem e Olm, Eggem era stato superato dalla conduzione verticale di Lorientè, riesce a rinvenire all'ultimo Olm dentro l'area a chiudere sul tiro del francese Lorientè, calcio d'angolo numero 5 per il Sassuolo che però qua in campo aperto ci può fare veramente male.
0: È un mismatch quello tra Lorientè e il giocatore numero 14 del Bologna che può fare davvero male, ovviamente Bologna adesso si butta tutto in avanti, però il contropiede del Sassuolo che adesso sta perdendo veramente tanto tempo, Di Bello deve velocizzare, deve dire ai giocatori del Sassuolo di battere più veloce, ma il Bologna deve provare a riprendersi questa partita.
1: Bandierina di sinistra con il destro, cross sul primo uomo a disturbare questo corner, Bologna allontana la minaccia, ma Matic arriva sulla seconda palla, al limite scodella dentro l'area, Moro allontana, al limite Berardi col mancino, calcia Skorupski, blocca centrale questo tiro dal limite di Berardi che ha messo giù la sfera, non si è fatto ovviamente attendere a calciare col sinistro centrale, fortunatamente il suo tiro di collo mancino di Domenico Berardi, risale il campo Ferguson, aperto sulla sinistra c'è Miranda, non lo serve lo scozzese, ora sì, quando però Miranda è già fermo, non è in corsa e allora bloccato il numero 33, si arresta, gioca il pallone sulla linea mediana ancora per Ferguson che avanza, cerca uno sviluppo nuovo il Bologna, Miranda lascia scorrere verso Cambiaghi, attacca a profondità centralmente Miranda, Cambiaghi ritorna da Luis Ferguson, tra poco due cambi per il Sassuolo, entrerà sicuramente Torsvet e anche Bacolà, direi, il numero 55, non so se si tratta di Bacolà, in ogni caso no, è Sulemana, Ibrahim Sulemana, ex della gara, ex Bologna, l'anno scorso qualche presenza al Bologna, Miranda dalla sinistra, Cambiaghi rimane a terra, rimessa per il Sassuolo, non c'è fallo in questa circostanza, i neroverdi guadagnano una rimessa dal versante di destra difensivo e operano anche le due sostituzioni, 60esimo, Bologna 1, Sassuolo 2, mini spot.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Il ristorante pizzeria Parco dei Ciliegi, cucina tradizionale bolognese, crescentine e tigelle preparate con la nostra ricetta unica e inimitabile, le nostre paste fatte in casa e le grigliate.
2: Ristorante pizzeria Parco dei Ciliegi, in via Gessi 2 a Zola Pretosa.
1: Il Bologna deve di nuovo rimontare al 60esimo, il Sassuolo è avanti 2-1 sui rosso-blu dopo il pari di Piccoli, vantaggio nel primo tempo di Doig, pareggiato Piccoli di testa, il gol di Azic che è uscito dal campo insieme a Lipani, fuori Azic e Lipani, dentro altri due centrocampisti, un ex Sulemana e l'altro Torsvet, più volte accostato al Bologna ma sempre rimasto poi al Sassuolo, cambia le mezze ali, davanti alla difesa resta il solito Matic mentre si compongono ai suoi lati Sulemana e Torsvet, Muric va a prendersi ulteriore tempo per battere questo calcio di punizione guadagnato nella tre quarti difensiva dalla squadra di Aquilani, lancio lungo a cercare Torzet, fallo netto su Miranda, si prosegue per Di Bello, il pallone è conquistato da Libra che nella tre quarti difensiva allarga verso Olm, palla verticale su Bernardeschi che d'esterno passa da Marco Libra, gestione del pallone da parte del classe 2008 venezuelano ma con tanti anni vissuti vicino a Modena, italo-venezuelano, quindi potremmo dire ha già delle presenze con la nazionale venezuelana. Bernardeschi in avanti su Cambiaghi, che gestisce bene il pallone anche sulla pressione di Berardi, retropassaggio su Eghem, dalla destra Ferguson, apertura laterale all'indirizzo di Holm che stoppa il pallone proprio sulla linea del gesso dell'out, all'indietro Ferguson, libera conduzione dentro il campo, un avversario forte su di lui, si tratta di Doi, che allora libera e costretto a un altro retropassaggio su Eghem, cerchio centrale, Moro non allarga per Miranda, ora prova lancio col mancino, una buona palla, Berardi non ci arriva, Miranda può entrare dentro l'area dalla sinistra, Miranda col mancino, cross morbido per Piccoli che non ci arriva, la palla è ancora dentro l'area, Muric la blocca, non riesce ad arrivarci libera, Piccoli superato dal cross morbido di sinistra di Miranda.
0: Sì, dobbiamo però riempire l'area con più giocatori, perché se Piccoli va a vuoto, come può succedere, magari c'è qualcun altro che va a rimbalzo, dobbiamo provare questo, la palla è buona, non fischia Ribello, è buono, è tutto buono.
1: Ferguson al limite dell'area, Ferguson col destro, calcia alto! Ottima riconquista di Ferguson su Berardi che rimane a terra, Di Bello lascia proseguire, questo è il metro ormai, non solo di questa partita ma di questo nuovo corso arbitrale, e Ferguson recupera il pallone su Berardi che è a terra. Se ovviamente l'arbitro che ha fermato il gioco, se Berardi non si rialza, deve uscire dal campo per un minuto, chiama lo staff medico, Berardi si rialza immediatamente, ovviamente appena capito che perdeva un minuto, appena capito che avrebbe perso un minuto con l'ingresso dei sanitari, Berardi si rialza immediatamente, ha preso comunque 15 secondi, è riuscito comunque a essere furbo, riuscendo a svincolarsi da questo regolamento. 63esimo, lancio lungo di Muric direttamente sull'Orientè, al limite dell'area Holm ci riesce a mettere una pezza, Skorupski rilancia malissimo sul retropassaggio di Holm, la palla rimbalza, 18 nella ripresa, Bologna 1 Sassuolo 2, deve andare con più ordine il Bologna in avanti a cercare di riprendere questa partita, sbaglia il colpo di testa Ferguson, palla fuori, rimessa per il Sassuolo. Siamo un po' troppo emotivi, dobbiamo cercare di essere più lucidi.
0: Molto emotivi, molto con la paura ovviamente addosso, perché questi due gol presi pesano tantissimo. Adesso qui c'è un pasticcio, l'ennesimo pasticcio difensivo, e diamo un calcio di punizione al Sassuolo, dietro molto male,
1: sì,
0: molto
1: non
0: male.
1: Bene neanche Teat, perché in questa circostanza il pallone da una rimessa laterale banalissima, diagonale in avanti, Teat è piazzato davanti a Bowie mentre Eghem è in pressione e in marcatura dietro a Bowie, Teat viene scavalcato dal pallone, Bowie riesce a gestirlo, Eghem lo stende al limite dell'area sul centro destra, calcio di punizione in attacco per il Sassuolo.
0: Sì, male, molto male questa giocata difensiva, ma male complessivamente la difesa del Bologna oggi purtroppo.
1: Calcio di punizione, siamo abbastanza defilati sul centro destra, ma un sinistro come quello di Berardi molto probabilmente andrà per la porta, barriera 3 posizionata da Skorupski, Berardi guarda la porta, guarda anche dentro l'area col mancino, invece crossa forte sul secondo palo, attenzione che il pallone passa dal fondo contro cross di sinistro dentro l'area, il tiro di Berardi, Skorupski paratona, il pallone che resta lì, una deviazione di Teat a salvare sul tiro del Sassuolo, quasi a botta sicura, paratissima di Skorupski sul tiro di Berardi da dentro l'area, questo cross dal fondo dalla sinistra dopo la punizione battuta da Berardi sul secondo palo, è arrivato il Sassuolo a rimetterla dentro, il colpo di testa di Teat a prolungare, Berardi calcia, Skorupski allontana, attenzione a Sassuolo con la rimessa battuta ancora in avanti, Torsvet guadagna l'angolo facendo sbattere il pallone dalle parti di Teat, e corner per i neroverdi che sono avanti 2-1 e continuano ad attaccare.
0: Sarà un altro cambio per il Bologna, anche il 9 sta per entrare, Dobevic però dice di aspettare il calcio d'angolo, e il Sassuolo ovviamente non ha fretta, il Sassuolo adesso gioca anche con il cronometro.
1: Sì, e ricordiamo che sugli angoli non esiste il conteggio dei 5 secondi, ovviamente viene richiesto di battere velocemente a Berardi che si prende altro tempo, 65esimo, Bologna 1 Sassuolo 2, batterà Berardi col mancino traiettoria a rientrare forte sul secondo palo, resta a terra un giocatore del Bologna, Di Bello è lì davanti, fischia, comunque il pallone è uscito oltre la linea di fondo, fatto sta che ripartirà il Bologna dalla propria area piccola, prima c'è il cambio, entra Dobbic, vediamo chi esce, in ogni caso mini spot, esce, vediamo Piccoli mini spot.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Ristorante Pizzeria Parco dei Ciliegi, cucina tradizionale bolognese, crescentine e tigelle preparate con la nostra ricetta unica e inimitabile, le nostre paste fatte in casa e le grigliate.
2: Ristorante Pizzeria Parco dei Ciliegi, in via Gessi 2 a Zola Pretosa.
1: Cambio di programma, Piccoli resta in campo, esce il numero 28 Cambiaghi, dentro Dobbic, quindi due punte, vediamo come si metterà il Bologna ora in avanti, forse 4-3-1-2, in ogni caso Bernardeschi dalla destra, attacca il Bologna, Bernardeschi punta al limite, tre avversari su di lui, la palla rimpalla ma arriva libera, che crossa col destro, arriva Muric, a bloccare in presa alta dal lato corto di destra. Ci ha provato il numero 18 Libra a crossare dopo il tentativo di passaggio di Bernardeschi, rimpallato. Ora da capire un po' la disposizione del Bologna, come si mette in campo in questo finale di secondo tempo. 66esimo, Bologna 1 Sassuolo 2, dopo il vantaggio di Doig al 19esimo del primo tempo, il pareggio di Piccoli al 50esimo, al 57esimo Azic ha riportato i vantaggi nei roverdi. Dobic ha cercato tre avversari su di lui, Dobic cerca di divincolarsi, il pallone verso la linea di fondo, evita il corner, no, calcio d'angolo per il Bologna, ottavo giro dalla bandierina per il rossoblù.
0: Con due centravanti, con due torri che devono stare attenti però a non pestarsi i piedi, perché adesso già sono uno in braccio all'altro, e infatti Piccoli gli dice all'Eggiano Rosso: stai più in mezzo, io provo a prendermi il secondo palo, forza.
1: Bandierina di destra con il mancino Bernardeschi, traiettoria a rientrare verso l'area di rigore, ferma tutto però Di Bello che va a parlare con Dobic, Teat, Izzes, Sulemane, Torsvet, marcature molto strette dentro l'area, grande capannello di uomini, grande trattenute per Bernardeschi col mancino, cross sul secondo palo, arriva Teat, la palla è dentro l'area piccola, Dobic la cicca, ancora rimpallo furioso, Egem, la palla che resta lì nell'area piccola, Muric la fa sua, incredibile, incredibile. Incredibile, che caos dentro l'area. Ora il Sassuolo prova a ripartire veloce, 5 grano, attenzione al lancio in avanti per Berardi, ci sono Olme e Miranda a chiudere, Berardi arriva per primo su questo pallone, tocca lì dietro per Lorente, la linea difensiva del Bologna si riposiziona, ma il Sassuolo attacca con il numero 45 Lorente che allarga sulla sinistra per Berardi, rallenta il Sassuolo e il Bologna può rientrare, occasione per Dobic dentro l'area, ha ciccato questo pallone sugli sviluppi di questo corner, una serie di batti e ribatti infiniti, anche Egem su questo pallone, attenzione però al Sassuolo, Torsvet limite dell'area, Ferguson va a disturbare, arriva l'Orientè, libera ancora anche lui a cercare di recuperare questo pallone, Bernardeschi forte su Doig che rilancia col mancino, prova Olme di testa ad anticipare un avversario, riesce a toccare questo pallone, poi Sulemana spedisce il pallone oltre la linea laterale, rimessa per il Bologna che ora ha due punte davanti con Dobic e Piccoli a dividersi l'attacco, c'è anche Libra sulla tre quarti, Miranda è molto più avanzato, è una formazione ibrida in cui cercheremo di capire anche un po' l'identità tattica, non semplice, Miranda dalla sinistra, Teat ora gioca sul centro-sinistra, Ferguson si abbassa in costruzione insieme ad Egem, è il norvegese che riceve questo pallone nel cerchio centrale, ora Ferguson allarga sulla destra, il pallone all'indirizzo di Olme in verticale per Bernardeschi che entra dentro il campo, buona conduzione di mancino dentro l'area, Dobic nasconde il pallone ancora per Bernardeschi che non arriva su questa sfera, ma c'è Miranda dal centro-sinistra verso il limite ad allargare ancora per Bernardeschi, lato corto mancino per Bernardeschi che ha svariato su tutto il fronte, cross col mancino, bello, dentro l'area, Libra sul secondo palo, tocca il pallone, non riesce a gestirlo, a tenerlo in campo, palla oltre la linea di fondo, rilancerà Muric, 69esimo, Bologna 1, Sassuolo 2.
0: Bisogna buttarla dentro, io non ho mai tolto Cambiaghi nel mio calcio, però l'allenatore è tedesco e sa lui, però io Cambiaghi lo tengo perché mi può prendere una punizione, a meno che non sia stanco, a meno che non abbia un problema fisico. Adesso il Bologna deve sfruttare tantissimo il fattore due torri, forza però, teniamo il pallone, proviamoci, dobbiamo provarci, dobbiamo andarci a prendere almeno il pareggio in questa partita ancora terribilmente complicata.
1: Dobic prova a rincorrere Muric che riceve ora il pallone da Leisen, rilancio di Muric, troppo solo Bowie, non ci vanno né Egem né Teat e allora Sassuolo può mantenere il pallone dopo un controllo troppo semplice dell'attaccante scozzese che ha smistato la sfera, Lorente e Torsvet sulla destra per Berardi che attacca al limite dell'area, attenzione Berardi, palla dentro l'area per Bowie che protegge, spalla alla porta, cade a terra dentro l'area, non c'è nulla per Di Bello, si prosegue, recupera il Bologna, Libra può avanzare in conduzione, si muove Piccoli sull'esterno, palla in verticale per Dobic che lavora questo pallone, si gira bene Dobic, lo allarga con il destro sulla destra, il Sassuolo un po' sbilanciato, il Bologna però deve attaccare con più velocità, Olme un po' lento su questa avanzata, il Sassuolo ritorna a posizionarsi, Dobic attacca l'area di rigore, c'è Leisen su di lui che lo marca, Olme però mantiene la sfera sulla destra, Ferguson ancora per Olme, lato corto, Libra attacca bene l'area, Olme lo serve con un pallone troppo lento e corto, legge tutto Doig che dalla sinistra prova ad avanzare, vince un rimpallo e poi Sulemana mette ordine centralmente, trova sfogo la manovra della squadra di Aquilani con Berardi che chiama la sovrapposizione esterna di 5 grano, il Bologna è posizionato con un Dobic un po' più centrale, Piccoli un po' più laterale sulla sinistra, con Bernardeschi che resta alla destra e Libra a tre quarti, Teat prova ad andare forte su Bowie che nasconde la sfera, fischio, calcio di punizione che sarà per il Sassuolo, per il Bologna, non lo so, il direttore di gara ci penserà su perché prima c'è il cooling break, calcio di punizione immaginiamo che sarà per il Sassuolo, 71esimo al Dallara, Bologna sotto 2-1 per i neroverdi, cooling break, mini spot.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Il ristorante pizzeria Parco dei Ciliegi, cucina tradizionale bolognese, crescentine e tigelle preparate con la nostra ricetta unica e inimitabile, le nostre paste fatte in casa e le grigliate.
2: Ristorante pizzeria Parco dei Ciliegi, in via Gessi 2 a Zola Pretosa.
1: Cooling break al Dallara, mentre la Bulgarelli, Andrea Costa prova a cantare cercando di dare carica al Bologna, che è sotto nuovamente nel punteggio dopo averla pareggiata con Piccoli. È arrivato il gol di Azic al 57esimo, ora siamo al 71esimo, le squadre si stanno dissetando e quindi momento di pausa con Tedesco che va a parlare con i suoi. Ha una disposizione quella del Bologna ancora un po' da capire. Piccoli gioca quasi come attaccante barra ala di sinistra, poi va a riempire forte la area quando ovviamente arrivano dei cross. In questo momento è un Bologna a trazione anteriore che sta cercando di costruire, di mettere più giocatori offensivi dentro per avere più peso specifico, però ancora una volta deve stare attento perché Sassuolo quando riparte ci sta facendo veramente male. Si appoggia su Bowie con troppa facilità, Teat e Eggem non stanno gestendo bene la marcatura sull'attaccante scozzese.
0: Rischiamo però tantissimo nella zona diciamo dove deve andare Miranda a chiudere. Poi è stato anche l'imbarazzo di Teat che gli ha detto non c'è nessuno qua. È un Bologna in una situazione di formazione molto ibrida e anche molto pericolosa. Quando Sassuolo riparte ci fa male, ci siamo fatti male anche da soli oggi In due occasioni la difesa del Bologna è stata molto morbida, messa male in campo, e adesso dobbiamo provare a buttare dentro palloni. La punizione ovviamente è per il Sassuolo, tanto di bello oggi non bene.
1: Punizione per il Sassuolo, poco dopo la linea mediana Torsvet col mancino va a sventagliare sulla sinistra verso Lorientè che mette giù il pallone, attenzione all'uno contro uno con Holm, Lorientè se l'allunga, Holm bravo, bravissimo a nascondere questo pallone, poi lo rigioca in verticale per Bernardeschi, è più fresco e veloce sulle mani a scattare in anticipo, a posizionarsi davanti, vincere il duello in corsa e mantenere il possesso palla per il Sassuolo. Buona chiusura di Holm su Lorientè, che se in condizione Holm può gestire quell'uno contro uno lì, difficile invece dall'altra parte. Abbiamo visto altre volte Eggem andare in difficoltà su Bowie e anche su Azic nell'occasione del gol. Ora il fallo lo commette Eggem su Lorientè e punizione già battuta veloce da parte della squadra di Aquilani, che manovra il pallone sul centro sinistra. Lorientè, Doig viene incontro Torsvet, Doig prova la palla morbida verso l'area di rigore, Skorupski riesce a uscire prima che arrivi Bowie su questo pallone e dà la sfera subito in avanti a Ferguson che deve avanzare, palla al piede sul centro sinistra, Miranda è aperto, non lo serve, Ferguson preferisce mantenere la sfera, Miranda è aperto sulla sinistra e ora viene servito lo spagnolo, giocata interna su Libra che prova a condurre in avanti, un dribbling orizzontale, buona giocata comunque a cercare un po' di velocità anche se il passaggio all'indietro per Eggem è un po' impreciso e deve un po' correre all'indietro il numero 14 per bloccare questo pallone con il destro e giocarlo poi lateralmente per Bernardeschi, palla centrale per Moro, ora Sassuolo tutto piazzato e Bologna tutti in avanti nella tre quarti offensiva, Miranda col mancino, cross dentro l'area, Dobbic col mancino, la palla dentro l'area, la ciccata Dobbic, palla sul fondo, cross dalla sinistra al bacio di Miranda, i suoi palloni crossati splendidamente dal 33 e dentro l'area con l'uomo addosso, Dobbic ci è arrivato anche col sinistro che è il piede forte e non è riuscito a calciare bene, ora Muric rinvia male, pallone facile per Holm che ha due tocchi, tocca lì dietro per Teat, scambia con Eggem, erroraccio di Dobbic.
0: Erroraccio, clamoroso erroraccio, è giallo rosso, una palla al bacio di Miranda, più di così Miranda non può fare. Le abbiamo chiesto a gran voce di buttare dentro palloni e lui lo sta facendo, però gli attaccanti devono sfruttare, Piccoli in precedenza lo aveva fatto, anche l'ex giallo rosso adesso deve essere un pochino più vispo perché il suo impatto con la media del Bologna non è stato un impatto devastante, magari adesso mi fa doppietta, però per il momento non bene.
1: Bernardeschi giocato orizzontale verso Teat, si è abbassato molto il numero 10 in questa manovra per ricevere la sfera, Teat torna da Federico Bernardeschi aperto sulla destra a ricevere questo pallone, c'è Holm, palla interna verso Moro, interessante dal lato corto di destra sulle mani su di lui, Moro cross, deviazione, calcio d'angolo in favore del Bologna, no, ultimo tocco da parte di Moro secondo l'assistente che era lì a due passi e indica il rilancio, Muric andrà al rinvio, Bologna 1 Sassuolo 2, siamo alla mezz'ora nel corso del secondo tempo, 75esimo, inizia il conteggio dei 5 secondi da parte di Di Bello, che tocca così a Muric andare veloce per questo rinvio, battuto corto per Izes che rilancia, dove però c'è solamente Miranda. Ora Sassuolo sembra essere più conservativo a protezione di questo vantaggio 2-1 maturato grazie ai gol di Doig e di Azic. Il Bologna aveva momentaneamente pareggiato con Piccoli, ma è costretto nuovamente a rincorrere. Teat sulla sinistra per Miranda, che non lancia in avanti, serve di nuovo Teat prima della linea mediana. Il belga ex Rennes Eintracht di Francoforte allarga sulla destra all'indirizzo di Moro, palla in verticale Bernardeschi al limite dell'area, Dobbik spalla alla porta, Dobbik ce l'ha sul sinistro, non trova lo spazio per calciare ma mantiene il pallone al limite dell'area, ce l'ha sul sinistro, allarga lateralmente, ora la sfera all'indirizzo di Holm che danza sul pallone, Doig da quelle parti, tocco all'indietro per Moro che crossa col destro, Dobbik anticipato, la palla al limite però rincorsa dove c'è solamente Lewis Ferguson che col mancino allarga sulla sinistra per Miranda, giocata di Libra con corsa interna, Miranda preferisce fermarsi, col tacco scarica per Ferguson al vertice, Ferguson col destro non crossa, la palla all'indietro per Moro, Teat un po' timida, riesce comunque il Bologna a mantenerla e costringe il Sassuolo tutto nei propri 30 metri difensivi, Bologna sul perimetro con Bernardeschi che mette la palla morbida dentro l'area, Muric la blocca un po' troppo lunga, Piccoli applaude ma la sfera non era del tutto precisa.
0: Non era precisa, però forza, rimaniamo alti a pressare, mettiamo in difficoltà il Sassuolo, pediamo alla squadra di Aquilani di uscire, dobbiamo recuperare prontamente il pallone. Va a pressare il Bologna, ma Sassuolo è bravissimo, attenzione.
1: Eggem saltato secco da una finta di corpo di Lorente in campo aperto, i neroverdi con Berardi, tre quarti offensiva, prova ad andarci forte Miranda, riesce un po' a rintuzzare la giocata in attacco del Bologna, questa gestione difensiva di Juan Miranda. Sassuolo mantiene il possesso ma i rossoblu riescono a riguadagnare la propria posizione difensiva, ma questo fa comunque gioco per la squadra di Aquilani. Quando siamo giunti, gentili radioascoltatori, di Nettuno Bologna 1 al 77esimo, Bologna 1 Sassuolo 2, pressione di Dobbik su Leisen che scarica per Muric che riesce a rilanciare col destro, non un granché questo pallone, arriva comunque dalle parti di Bowie, Eggem rincorre ma non arriva, ancora una volta sull'attaccante scozzese, avanzata da parte di Torsvet che si ferma, scarico all'indietro per Sulemana che gestisce con un passaggio orizzontale per Matic, avanzata dell'ex giocatore della Roma, palla interna ancora su Matic, scambio con Torsvet dalla sinistra, Sassuolo ovviamente gioca anche col cronometro e cerca di raffreddare il possesso di palla, cerca di raffreddare i ritmi con Matic che danza due volte sul pallone, attenzione all'imboccata dentro l'area, Torsvet davanti a Skorupski con i piedi, Skorupski mette la palla sul fondo, calcio d'angolo per il Sassuolo, corner numero 7, troppo facile qui per Matic che ha fatto una piroetta sul pallone, ha imbucato dentro l'area e Torsvet ha cercato con la punta quasi il tocco corto per battere Skorupski che a valanga è riuscito a mettere con le gambe e con i piedi il pallone oltre la linea di fondo, corner per il Sassuolo.
0: Da portiere di hockey è uscito Skorupski, è stato bravo qua a fare la parata a Lucas, ma un altro pericolo per il Bologna che deve comunque provare a prendersi.
1: Attenzione a Lorentier che crossa sul secondo palo, una torre di testa dentro l'area piccola, c'è un fallo in attacco, calcio di punizione per il Bologna, finisce pure.
0: No, deve provare comunque anche se le energie stanno finendo, mi sembra un Bologna ci sta un po' perdendo anche a livello di adrenalina, però la partita è ancora lunga, il Bologna ci deve credere, ci deve provare, deve magari tentare anche di sfruttare un'occasione, di prendersi un rigore, di prendere anche una deviazione dentro l'area, ma non stiamo lontani purtroppo dalla destra solo, troppo lontani, un errore qua.
1: Giocata sbagliata da parte di Libra che nell'apertura laterale per Bernardeschi è impreciso e la palla termina fuori, rimessa già battuta dal Sassuolo, 79esimo, Bologna 1 Sassuolo 2, Matic allarga sulla sinistra per Doig che con la corsa in avanti spezza il Bologna, ancora Doig 1-2 con Lorente, Doig dentro l'area dalla sinistra, Doig palla rasoterra, riesce a salvare tutto Miranda dentro l'area piccola allontanando il pallone al limite, c'è però ancora Lorente che tocca per Berardi dentro l'area, Berardi sul sinistro, Berardi non calcia, ancora Berardi salta tutta la difesa, poi viene deviato il pallone all'ultimo, c'è anche l'ultimo tocco da parte di Berardi che poi si porta anche il pallone dentro il campo, ci sono due palloni in gioco, il Bologna uno lo deve mettere fuori però cercando di recuperare un po' di tempo, c'è un cambio però nel Sassuolo, mini spot per noi.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Il ristorante pizzeria Parco dei Ciliegi, cucina tradizionale bolognese, crescentine e tigelle preparate con la nostra ricetta unica e inimitabile, le nostre paste fatte in casa e le grigliate.
2: Ristorante pizzeria Parco dei Ciliegi, in via Gessi 2 a Zola Pretosa.
1: Fuori Doig, dentro Obrador, fuori Matic, dentro Gion, ruolo per ruolo. questi altri due cambi da parte di Aquilani, che termina così le sostituzioni. Ne ha ancora una il Bologna, che però credo andrà a farla tra pochissimo, perché non c'è più nessuno in zona riscaldamento, sono rientrati tutti e tra poco Tedesco sceglierà l'ultimo cambio, l'ultimo giocatore da buttare dentro in questi ultimi 10 minuti esatti più recupero. Bologna 1, Sassuolo 2. Bologna deve cercare di recuperare questo altro svantaggio. Eghem, giocata all'indietro su Teat, il belga alza la testa, pensa al lancio, non lo effettua, allarga sulla sinistra per Miranda, che ha piedi educati e va sfruttato di più soprattutto in fase offensiva nei 35-40 metri finali, con i suoi cross che col mancino possono sicuramente andare verso l'area di rigore. Sta per arrivare il momento, un altro esordio di Mbangula, palla verticale per Dobbik, limite dell'area, Dobbik viene chiuso il raddoppio da Gion, era riuscito a difendere bene la sfera su Leisen, non sull'arrivo di Gion che davanti a lui gli ha scippato il pallone, colpo di testa di Eghem, arriva però il pallone sui piedi di Torsvet che ricama all'altezza della tre quarti difensiva. Ancora Sassuolo che avanza con Gion, gestione all'indietro su Leisen, possesso palla, a chiamare in causa Sulemana, giocatore del Sassuolo, si tratta di Bawi, un po' dolorante, ma continuano i neroverdi a palleggiare. Dobbik in pressione alta, Leisen riesce comunque a trovare la traccia interna tra Bernardeschi e Dobbik che gli sono andati in avanti, e comunque è riuscito facilmente a servire Sulemana. Tedesco chiama i suoi in avanti a pressare, 82esimo però, Bologna 1 Sassuolo 2. Entrerà Mbangula in questo finale di partita, vedremo se uscirà Piccoli o manterrà le due punte e metterà dentro anche un altro esterno d'attacco. Ora la palla è giocata da Muric sul centro sinistra all'indirizzo di Leisen, avanza il centrale del Sassuolo verticalmente su Torsvet, laterale il pallone giocato da Torsvet verso Obrador, ne è entrato in campo Smista, ancora all'indietro Bologna, ora sta rincorrendo il possesso palla del Sassuolo che nasconde con saggezza la sfera all'11 di Tedesco, che rincorre cercando il recupero, anche se il Sassuolo palleggia con grande qualità. Berardi con la suola, sbaglia e recupera Teat, dalla sinistra Moro, due avversari su di lui, ora sono tre, la perde, prova ad andare Libra su Berardi, bravo Libra a guadagnare il pallone, poi con la punta a toccare su Miranda che alza un mezzo pallonetto all'indietro su Eghem, sfera messa giù dal norvegese, scambiata lateralmente con Holm, centrale Ferguson, Teat suona la carica in conduzione in avanti, allarga sulla sinistra da Miranda, tocco laterale verso Libra che prova con la suola a rigiocarla su Miranda e riesce invece Gion a chiudere tutto, a fermare l'azione del Bologna e a ripartire con Berardi. Torsvet, ancora Gion, verticalizzazione su Bawi, arriva in ritardo Eghem, Lorente sbaglia il controllo e allora Holm a chiudere tutto nel cerchio centrale, deve avanzare Holm che ha tanto spazio, se lo prende, pensa addirittura al tiro, non lo effettua ovviamente, allarga sulla destra per Bernardeschi allo spigolo dell'area, punta al vertice Holm, di nuovo servito dentro l'area col destro, non si gira, spalla alla porta, Holm tocca all'indietro per Bernardeschi che d'esterno crossa dentro l'area, la palla viene anticipata ancora da un colpo di testa di 5 grano dalla sinistra, Miranda contro cross, un secondo pallone, non c'è nessuno, Sulemana di testa a vita facile e Teat bravo ad anticipare Bawi, ma il pallone resta per Sulemana che lancia in verticale Berardi che è in posizione regolare, 2 contro 1, deve rinvenire Holm, c'è anche Eghem, Berardi preferisce prendere un po' di tempo all'ala sinistra. 82-55, Bologna 1 Sassuolo 2, squadre lunghissime e Bologna sotto di un gol, ancora a cercare di rincorrere con un Sassuolo che però ora mantiene il possesso palla facilmente, il Bologna deve rientrare e cercare in qualche modo di recuperarlo e iniziano a rumoreggiare un po' i 26.000 del Dall'Ara, non apprezzano chiaramente questo risultato, non apprezzano questo terzo turno in cui Bologna è ancora sotto dopo le sconfitte in casa con la Lazio e con l'Atalanta. Ora fortunatamente 5 grano sbaglia tutto, spazza il pallone lungo, lo blocca Skorupski che dà subito il là a una nuova azione libera dalla sinistra, non c'è però Bologna con troppi giocatori in avanti e quindi si rifugia all'indietro, ancora possesso palla.
0: Hanno chiuso quasi uomo con sulle mani Bernardeschi che fa fatica a ricevere palloni, però adesso di nuovo Berna,
1: Dobbik per Berna, Berna dentro l'area, Muric, il pallone che resta lì, ancora un rimpallo e la palla è fuori, incredibile, che cos'è successo? Dobbik al limite dell'area è riuscito a stoppare questo pallone, è arrivato Bernardeschi che lo ha condotto dentro l'area, ha superato un avversario, ha provato a calciare, tiro ancora deviato, contratto, corner guadagnato, bandierina di destra sotto i distinti, andrà Bernardeschi col mancino, traiettoria a rientrare verso l'area di rigore, affollatissima l'area del Sassuolo, ci prova il Bologna ancora da palla inattiva, Bernardeschi col mancino va a crossare forte nel cuore dell'area, riesce Sassuolo ad allontanare col colpo di testa a chiudere, Moro poi si addormenta su questo pallone, Lorente prova a rincorrere, bene Moro a chiudere e a servire Miranda, Mbangula è pronto ad entrare ma il pallone non esce, Miranda morbido a cercare Bernardeschi di testa, allontana Obrador sul petto però di Ferguson, 35 metri offensivi, il Bologna deve sfruttare questo momento in cui Sassuolo è un po' bloccato, Bowie è dolorante ma il Sassuolo ha finito i cambi, Miranda limite dell'area, Dobbik si gira, spalla alla porta, Dobbik bene a servire dentro l'area, Ferguson palla corta per il tiro, fuori da parte di Piccoli che lascia l'illusione del gol. Ferguson ha crossato dentro l'area piccola per Piccoli che col destro ha battuto verso la porta, ma c'è stata una deviazione vitale della difesa del Sassuolo, in particolare di Izes, che in scivolata si è immolato e ha detto no al possibile doppietta e al possibile 2-2 di Piccoli. Battuto veloce l'angolo, Bernardeschi al vertice per Moro, la mette giù col destro, di nuovo da Berna che entra dentro l'area dalla destra, se la sposta sul mancino, prova a calciare Berardi, devia, ora Moro di testa ancora dentro l'area, Ferguson si gira, la palla per Libra, anticipato Ferguson è dentro l'area, cade a terra dolorante, vorrebbero un rigore, attenzione perché è tutto buono, si prosegue, siamo già dall'altra parte, Sassuolo ha lanciato lungo verso Berardi, chiuso nella morsa tra Miranda e Holm, Miranda lo accompagna all'uscita, Berardi si allunga la sfera oltre la linea laterale, Di Bello dice di attendere perché c'è una revisione VAR, intanto cambio perché sta per entrare Bangulà, non è niente, esce Bernardeschi, entra Bangulà, mini spot.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Il ristorante pizzeria Parco dei Ciliegi, cucina tradizionale bolognese, crescentine e tigelle preparate con la nostra ricetta unica e inimitabile, le nostre paste fatte in casa e le grigliate.
2: Ristorante pizzeria Parco dei Ciliegi, in via Gessi 2 a Zola Pretosa.
1: Fuori Berna, dentro un Bangulà, questo è l'ultimo cambio, mancano 4 minuti più recupero al termine, Bologna 1, Sassuolo 2, avremo modo di rivedere poi la circostanza, non c'è stata nessuna revisione al VAR per questa situazione, Miranda, dribbling secco su Berardi, Miranda col mancino, cross dentro l'area, una deviazione, colpo di testa, palla sul secondo palo, un Bangulà anticipato, arriva Holm al limite dell'area, la palla che resta di Holm, cade a terra, non c'è nulla, secondo il direttore di gara Holm si rialza anche prontamente, ammonito, è giusto che faccia così, 3 minuti e mezzo al 90esimo, Bologna 1, Sassuolo 2, dalla sinistra Leisen col mancino rilancia, tocco col tacco da parte di Obrador in avanti, Egge ha anticipato, la palla che è uscita, la rimessa per il Bologna.
0: Adesso il Bologna è un po' ruffone, però ci deve provare in tutte le maniere, Bernardeschi si prende l'applauso uscendo dal campo, è un Bologna che non è fortunato anche, perché i rimpalli sono tutti contrari, siamo brutti, siamo un po' distratti, un po', è un eufemismo a livello difensivo, ma non siamo fortunati.
1: Miranda dalla sinistra, sempre in altre quarti offensiva, scambia con Libra, c'è anche Ferguson da quella parte, tocco laterale per Miranda, movimento di Libra, invece la palla è al limite per Dobbic che si muove, spalla la porta, il tocco ai 30 metri all'indietro verso il numero 3 Teat, gestione su Egge, ma apertura sul centrodestra per Holm, si muove lateralmente in Bangulà, Holm preferisce ritornare all'indietro su Egge che apre sul centro sinistra da Ferguson, aperto c'è Miranda, bisogna passare dai suoi piedi molto educati per cercare di produrre cross verso l'area di rigore, Miranda però non va al traversone, preferisce tornare internamente da Ferguson, scambio con Moro, Teat, giocato orizzontale per Egem che prova ad avanzare, ancora per Teat, apertura sulla sinistra verso Miranda che riceve questo pallone, prende la mira col mancino, altro dribbling di Miranda, scarico per Libra che non è lì dove Miranda vorrebbe e quindi errore, palla persa, Libra prova a recuperarla, c'è Torsvet però che vince anche il rimpallo e Libra commette fallo su Torsvet, calcio di punizione per il Sassuolo poco prima della linea mediana, qua un po' di inesperienza da parte di Libra e Torsvet fa la voce grossa guadagnando la punizione a 2 minuti dal 90esimo sul 2-1 per il Sassuolo.
0: Doveva andare più vicino al pallone Libra che è entrato bene il ragazzo, ci mancherebbe, però qui devi anticipare, devi andare avanti, ovviamente adesso viene chiamato il portiere per andare a buttare questo pallone in avanti, poi vedremo di quanto sarà il recupero, 2 al 90esimo, questa partita molto complicata del Bologna, molto.
1: Muric rilancia lungo, Teat di testa, Moro di destro senza guardare, Dobbic che protegge bene questo pallone, serve in Bangulà che potrebbe ripartire, si mette un po' nel traffico dove ci sono due avversari ma gestisce comunque, allarga sulla sinistra per Miranda che avanza nei 40 metri offensivi, forte su di lui Sulemana, si porta il pallone fuori, Miranda si porta il pallone fuori qua. È stato bravo Sulemana ad andare a disturbarlo regolarmente, Miranda doveva guardare verso l'area di rigore allo stesso tempo gestire il possesso di palla, conta i 5 secondi di Bello, la rimessa a 5 grano, la batte in avanti verso Torsvet, controllo troppo libero da parte di Torsvet, bravo Miranda a rinvenire, a servire all'indietro Teat, 70 secondi al 90esimo, Bologna 1 Sassuolo 2.
0: Sì, qua bravo Miranda, però dobbiamo provarci, buttiamo dentro questi palloni, non siamo riusciti a sfruttare il doppio centravanti che però arrivati in area sono stati veramente molto molto pochi, il Sassuolo ha cercato di intercettare tutti i palloni della nostra contraerea, forte adesso.
1: Holm cross dentro l'area, Dobbic si gira, Dobbic la palla che resta lì in Bangulà anticipato all'ultimo, buona palla crossata da Holm, poi Ferguson pestone su Bowie, falloso Calcio di punizione per il Sassuolo, siamo arrivati bene sulla destra con Olmo che dalla tre quarti ha crossato col destro dentro l'area. Dobby che è riuscito ad arpionare bene la sfera, non si è girato però in tempo per calciare, è stato anticipato, la sfera che è rimasta lì danzante dentro l'area di rigore. Mbangula però non è riuscito ad avventarsi per prima ci è arrivata la difesa nero-verde che ha sparacchiato il pallone lontano, poi fallo guadagnato da Bowie. 20 secondi che ci dividono dall'assegnazione del recupero che speriamo sia lungo e corposo. Il Bologna è sotto 2-1.
0: Sì, Dobby che ci sta provando, sta cercando di prendere palloni, è molto macchinoso adesso il centravanti ex Roma, sta provando in tutte le maniere a dare un contributo ma è ancora lontano dalla forma migliore, bisogna essere molto più esplosivi. 5 minuti di recupero, io tra qualche istante saluterò questa diretta per motivi televisivi, mi auguro di ascoltarti e ascoltare un gol del Bologna.
1: Lancio lungo da parte di Muric, Skorupski già con il pallone tra i piedi può riavviare l'azione. 5 minuti al termine, brutto fallo di sulle mani in avanti, comunque si va avanti per il vantaggio. Bangula per Olma, vertice dell'area di rigore, in attacco il Bologna. Olma prova con le finte ad andare sul fondo col destro, cross dentro l'area di rigore, Piccoli anticipato, libera col destro, Muric allontana, pallone per Dobic, Artem Dobic, 2-2, si toglie la maglia, esulta Dobic, finalmente un tap-in vincente, pareggia il Bologna.
4: Bravi ragazzi a crederci fino alla fine, bravissimi a non mollare mai una partita terribilmente complicata. Ora vi posso salutare, ciao.
5: Questo gol del Bologna vi è offerto da
6: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silver.
7: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: La rimessa in piedi il Bologna, la rimessa in piedi Artem Dovbik, primo gol del numero 9 rosso-blu, attaccante ucraino dentro l'area dopo il tiro di Libra parato da Muric, si avventa sulla ribattuta e segna il 2-2. Attacca il Bologna ancora, ora la vuole vincere la squadra di Tedesco. Mbangula dribbla due volte, salta un avversario, gli nasconde la sfera, la tocca poi per Holm dal vertice di destra del settore d'attacco, preferisce tornare lì dietro lo svedese. Mancano 3 minuti alla fine dei 5 di recupero, 2-2 tra Bologna e Sassuolo. Prova comunque a vincere la squadra di Tedesco, in bucata verticale di Ferguson per Mbangula che nasconde il pallone, la perde però il nuovo arrivato del Bologna. Mbangula la perse, attacca il Sassuolo dalla sinistra, scivolata, chiusura almeno da parte di Holm fuori, metà dei 5 di recupero, ne mancano 2.5 al termine, 2-2 tra Bologna e Sassuolo. Artem Dobic ha segnato dentro l'area di rigore con il sinistro, bravo a fare suo il pallone sulla respinta di Muric sul tiro di Libra e mettere il pallone dove il portiere nero-verde non poteva arrivare. Leisen col sinistro allarga sulla sinistra per l'Orientè, attenzione alla giocata da parte dell'attacco nero-verde. Teat riesce a schermare bene su Bowie, il tocco di Libra di nuovo per Teat, la corsa di Miranda sulla sinistra, Teat conduce il pallone, lo gioca in verticale per Libra, conduzione del venezuelano che cade a terra, non c'è fallo per Di Bello che lascia proseguire, il Sassuolo riconquista il pallone, Ferguson prova ad andare forte su 5 Grano che però riesce anche a superare il potenziale fallo dello scozzese, serve Berardi dalla destra, attenzione 5 Grano dentro l'area, 5 Grano se la sposta sul destro, calcio esterno della rete, 93-18, partita folle al Dallara, Skorupski ha già giocato veloce ma Di Bello ora deve andare verso le panchine perché ci sono dei provvedimenti da prendere, secondo il tecnico della sezione di Brindisi c'è un cartellino rosso all'indirizzo di Tedesco, Tedesco espulso, protesta l'allenatore del Bologna perché voleva il fischio precedente su Libra, espulso Domenico Tedesco, espulso l'allenatore dei rossoblù, il recupero andrà ben oltre i 5 assegnati inizialmente, c'è stato il gol di Dobic, c'è stato anche questo cartellino rosso per Tedesco, espulso per proteste l'allenatore del Bologna e ora insulti che piovono come grandine forte per il direttore di gara della sezione di Brindisi Di Bello. Il Bologna ha già giocato, Teatta all'indietro su Skorupski, mancherebbero meno di 50 secondi ma immaginiamo e si arriverà facilmente a 96. Skorupski lancia lungo con il destro a cercare Piccoli, il pallone colpito di testa da Izes, la sfera che resta lì libera in scivolata, ma arriva sulla seconda palla Guion che però sbaglia. Ferguson fa sul pallone, Miranda si deve aprire sulla sinistra, Ferguson attacca nella tre quarti offensiva, scambia con Miranda, ancora Ferguson per Libra sulla sinistra. Bologna vorrebbe crossare questo pallone dentro, almeno questo è quello che chiede il Dallara. Ferguson dalla sinistra col destro, tocca ancora all'indietro per Libra, giocata centrale indietro per Eghem. 94-40, cerchiamo di circumnavigare il settore offensivo da sinistra verso destra, Olme lateralmente per Mbangula che può andare viso a V con Obrador, il tocco all'indietro di Mbangula per Olme, dribbling su Torvet, Olme con la punta, torna da Mbangula sul versante destra, Mbangula col mancino, potrebbe andare al cross, sballato, raso a terra, intercetto da parte di Suleiman, prova a recupero Moro, ci riesce regolarmente, no, c'è il fallo commesso da Moro che comunque ha fatto bene a bloccare un'eventuale ripartenza del Sassuolo. Brutto cross da parte di Mbangula che da lì, dal vertice dell'area, può sicuramente fare meglio. Muric cerca il lancio lungo col destro, alzano il braccio quelli del Bologna, vorrebbero un fuorigioco che c'è, subito segnalato da parte di Di Bello. Siamo a 95-25, vediamo quanto si va avanti ancora. Bologna 2, Sassuolo 2, Dovbik nel recupero ha pareggiato la partita che finisce così, 2-2 tra Bologna e Sassuolo. I fischi del Dallara che immaginiamo siano soprattutto per il direttore di gara. Alla terza giornata di Serie A Bologna strappa un punto e lo divide con il Sassuolo di Aquilani, il vantaggio di Doig al 19esimo, il pari di Piccoli al 50esimo, poi nuovo vantaggio nero-verde al 57esimo con Azic, nel recupero al 91esimo ci ha pensato Artem Dobik a segnare il gol del 2-2, primo punto per il Bologna in questo campionato, primi due gol segnati. Finisce 2-2 tra Bologna e Sassuolo allo stadio Renato Dallara. Parte l'anno che verrà, noi andiamo con qualche minuto di pubblicità, poi i commenti nel post gara.
5: In diretta su Nettuno Bologna 1, la Serie A Eni Live del Bologna Football Club 1909. Presentata da
6: Ristorante Pizzeria Parco dei Ciliegi.
3: Cucina tradizionale bolognese, crescentine e tigelle preparate con la nostra ricetta unica e inimitabile, le nostre paste fatte in casa e le grigliate.
6: Dal 1974 Parco dei Ciliegi, in via Gessi 2 a Zola Pretosa.
3: Mangiare fuori casa, sentendosi a casa. www.parcodeiciliegi.it.
5: Nettuno Bologna 1.
3: In campo come sulla strada serve controllo, aderenza, strategia. Super Service ti affianca con pneumatici delle migliori marche e servizi per la cura dell'auto. Tecnica, precisione e assistenza da veri specialisti. Guida come un campione, parti dal meglio. Super Service, a Medicina Maravini Gomme, a Bazzano Setti Pneumatici, a Bologna Pneus Sport e Vergnana Equipment.
6: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Hermansson e Duval, Unical, Beretta e Silver. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori, vendita e installazione.
3: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza. Landuzzicaldaie.com.
8: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5, telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente. Gioielleria Guidetti, brillanti e solitari di fidanzamento a prezzi eccezionali. Acquistano e vendono pietre preziose e oro a prezzi vantaggiosi. Tre esperti gemmologi sono sempre a tua disposizione per stime e valutazioni.
3: Potrei portargli i vecchi gioielli della nonna.
8: La gioielleria Guidetti è il posto giusto. Dal 1926 in via Ugo Bassi 31B a Bologna. Gioielleriaguidetti.it.
9: Noi di One Express siamo i numeri uno nelle consegne su pallet espresso, con le migliori tecnologie, ora anche entro le ore 12 e con le nuove garanzie di Value Pallet per le tue merci di valore. L'affiliato One Express per Bologna e provincia è Due Torri, consulenza, logistica e trasporto.
10: Sei un privato o un amministratore condominiale? Con PM Ristrutturazioni sarete al sicuro. Abbiamo un'area interventi pronta ad analizzare le vostre esigenze, dandovi assistenza prima, durante e dopo i lavori, dalla manutenzione ordinaria a quella straordinaria. Eseguiamo sopralluogo e preventivo gratuito. Non dovete fare niente, solo godervi il lavoro finito.

0: 051 67 67 118. Absolute.
1: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.

0: Su queste ultime note dell'anno che verrà di Lucio Dalla, il Bologna supera i cartelloni pubblicitari per raggiungere la curva Andrea Costa e salutare i tifosi rossoblù che applaudono timidamente la squadra di Tedesco. Dopo questo pareggio è finita 2-2 Bologna-Sassuolo, il vantaggio segnato da Doig in un primo tempo negativo, difficile, complicato dal Bologna che aveva rimesso in piedi subito la faccenda, però ad inizio ripresa col colpo di testa di Piccoli sull'angolo di Miranda. Poi però il gol di Azic 7 minuti più tardi, è un Sassuolo che ha avuto tante occasioni, Skorupski importante anche in 2 o 3 interventi nel mantenere il risultato tra virgolette solo sull'1-2, e poi il Bologna fortunatamente nel recupero riesce quantomeno a non perdere questa partita. Il cross di Holm, la palla che arriva a Libra, il tiro del venezuelano, dell'italo venezuelano che oggi debuttava, deviato da Muric, dove però arriva Dovbik nel cuore dell'area di rigore, arpiona il pallone l'ucraino e col sinistro segna il gol del 2-2. Proteste, adrenalina, ritmo nel finale, ma alla fine finisce così, un punto a testa per Bologna e Sassuolo. La squadra rientra verso gli spogliatoi, avremo anche Leo Vicari con noi nel post partita. Ora scarichiamo subito un'altra fascia pubblicitaria, poi i commenti miei e di Leo Vicari di questo 2-2 tra Bologna e Sassuolo.
1: In diretta su Nettuno Bologna 1, la Serie A Anylive del Bologna Football Club 1909, presentata da...
2: Pronti a scendere in campo?
3: Draghetti ti fa Bologna e da oltre 40 anni ti mette alla guida con Renault e Dacia.
2: Dallo showroom all'officina, con Draghetti giochi di squadra e insieme possiamo solo vincere.
3: Draghetti, a Bologna in via Ferrarese zona Parco Nord e in via Giuseppe Dozza zona Emilia Levante.
4: Da 50 anni Primerano Caminetti vive il mondo del fuoco attraverso ricerca, design e qualità. Un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo. Dalla progettazione all'installazione. Primerano Caminetti ad Altedo e su primerano.it. Da Primerano l'impossibile diventa possibile.
5: Locatop Gruppo Vempa, noleggio, vendita, formazione e assistenza di piattaforme aeree, sollevatori, muletti, autogru, camion gru e cassone. www.locatop.it. Contattaci, ti sentirai sollevato.
6: Bologna Automazioni apre i cancelli al grande calcio. Per tutti i nuovi clienti, fino ad esaurimento, in omaggio un biglietto per una partita di campionato allo stadio Dall'Ara. Affrettati! Bologna Automazioni, FAC installatore, a Bargellino di Calderara di Reno e su bolognaautomazioni.it.
7: Tutto ferro, verghe e lamiere in ferro, alluminio, acciaio inox, tagliati a misura sul momento e in pronta consegna. Tutto ferro, ampia scelta di elementi decorativi per cancelli inferriate, lamiere forate, piastre in ghisa per caminetti e corrimano. Tutto ferro, a Bologna, in via della Cooperazione 30/2, zona Arcoveggio.
8: Camiceria Reno, camice Ingram Cotton Stir e novità, la camicia in tessuto tecnico del futuro, la lavi, l'asciughi e l'indossi senza stirare. È disponibile anche maglieria di qualità.
9: Camiceria Reno a Bologna in via degli Orti 23, una storia di stile che continua. Scopri di più su camiceriareno.it.
10: Zen SRL, buongiorno.
11: Vorrei cambiare il mio software gestionale.
10: Certamente, siamo partner Passepartout e ci occupiamo della vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Trovi Zen SRL su www.zensrl.it.
2: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Finisce 2-2 tra Bologna e Sassuolo, la terza giornata di Serie A dallo stadio Renato Dall'Ara. Vi abbiamo raccontato integralmente con la radiocronaca qui su Nettuno Bologna 1 questa partita, tra poco le voci dei protagonisti. Ho qui con me anche Leo Vicari. Ciao Leo, buonasera.
12: Ciao, grazie dell'ospitata e grazie a Dovbik per il sapore diverso che dà, no? Anche alle nostre parole. Punto del Bologna, dai.
0: Sì, sì, un punto alla fine, in qualche modo il Bologna è riuscito a non perdere la terza partita consecutiva e per come si era messa sicuramente è un bene, visto che il Sassuolo è andato di nuovo subito in vantaggio dopo aver segnato l'1-0 con Doig nel primo tempo, dopo l'1-1 di Piccoli, però Azic ha riportato immediatamente avanti i neroverdi, tantissime occasioni per la squadra di Aquilani che fortunatamente non ha segnato il gol del KO, e poi ci ha pensato Dobbic a rendere meno amaro un pomeriggio che speravamo fosse una vittoria, e alla fine fortunatamente non è una sconfitta.
12: Diciamolo subito, il Bologna ha messo tutto quello che aveva. C'è un problemino, che quello che abbiamo è poco adesso, è abbastanza poco. Ci siamo ritrovati paradossalmente nel secondo tempo con un attacco secondo me molto sensato, perché le due prime punte del mercato, oltre a fare le prime punte, sono state anche i due nomi più roboanti del mercato, Dovvig e Piccoli, in campo con praticamente nessuno che potesse servirli dalle fasce laterali, perché Miranda doveva farsi tutta la corsia per arrivare sul fondo o comunque al limite dell'area di rigore per servirli con un cross, e dall'altra parte c'era Bernardeschi. Abbiamo visto che ci ha provato Moro addirittura andare in fascia, Holm, anche se il ragazzo una la zecca, una magari la fa un po' più storta. In qualche modo Libra ha dato qualcosa, e mi piace sempre dare un'occhiata agli esordi di personalità. Ti ricordi 3 anni fa Leo, l'esordio di Castro, che personalità, che va a fare gol contro la Juve dal primo minuto togliendo il gol praticamente a Urbanski, no? Oggi Libra ha tolto dei palloni ai compagni, probabilmente, mi è piaciuto molto questo, perché sapeva sempre che cosa fare, e da una sua azione, iniziativa, da un tiro, da un mezzo tiro, è arrivato il gol di Dovbik, che è stato preso per fare proprio quelle cose lì, per essere più bravo degli altri 22 in campo nell'area di rigore avversaria.
13: Sì, e grazie a questo gol il Bologna conquista il suo primo punto in campionato. Speravamo di commentare una vittoria, siamo ancora molto distanti, speriamo, dalla miglior versione del Bologna, che oggi ha faticato tanto, tantissimo, soprattutto nel primo tempo contro il Sassuolo, anche nella ripresa, a dire la verità. Sull'1-2 il Sassuolo per diverse situazioni avrebbe potuto anche andare avanti di 2 reti nel punteggio. C'è stato Skorupski anche, che ha dovuto fare 2 parate importanti sull'1-2, veramente tenendo il risultato ancora in bilico, e poi fortunatamente è arrivato Dovbik a segnare il gol del 2-2. L'utilizzo delle due punte ha permesso al Bologna di trovare più palloni verso il limite dell'area di rigore, Dobic spalla la porta tante volte a gestire questa sfera, Bernardeschi però sul finale molto stanco, l'ingresso di Mbangula ancora speriamo distante dal livello che può dare a questa squadra, però sì, la scossa nel secondo tempo l'ha data Libra, sulla tre quarti ha dato di più rispetto a un primo tempo in cui il Bologna, a parte un tiro centrale di Bernardeschi, non aveva creato altro che collezionare qualche angolo.
12: È impensabile che oggi il Bologna abbia un gioco fluido, anche perché a mio avviso ci sono tanti giocatori centrali, pochi giocatori laterali, e nel primo tempo Odgaard, Pobega non avevano demeritato più dei loro compagni, però evidentemente il gioco andava a incagliarsi, finivamo per avere sempre il pallone spalle alla porta. È entrato questo ragazzo che probabilmente anche perché gli avversari non lo conoscevano, perché no? Ecco, dai via magari 2 palloni di prima, prendi un fallo, scaldi lo stadio anche per quello che è successo. E poi andiamolo a dire, Leo, c'è stato un momento in cui ci siamo tutti interrogati quando è entrato Dovbig sul perché Tedesco stava togliendo Piccoli. In realtà non stava togliendo Piccoli, c'è stato un errore nel tabellone, e chissà che il campionato del Bologna lo svolti anche lì, ovvero con Piccoli che resta in campo, con Piccoli che fa una faccia, riguardatevela, ecco, se capita, fa una faccia quando vede il suo 91, ovvero devi uscire tu, no, assolutamente no, Tedesco inviperito, no, deve uscire Cambiaghi. Quindi le due punte, per la prima volta giochiamo con le due punte, un calcio anni 80 praticamente, no, con le due punte, e però l'andiamo a riprendere come da calcio degli anni 80, facciamo intensità in area, facciamo, si può dire, un po' di casino a quest'ora, sì, facciamo forse anche un po' di casino e facciamo gol, ce lo prendiamo tutto, Leo.
13: Eh sì, ce lo prendiamo tutto, sperando che sia il primo punto e che possa dare un po' più di diciamo così, fiducia per il futuro e per la prossima trasferta a Napoli domenica prossima. Andiamo con un'altra pausa pubblicitaria, poi rientriamo ovviamente qui su 21 Bologna 1, lungo post partita, in attesa di tutte le dichiarazioni dei protagonisti. Restate qui con noi.
1: Diretta su Nettuno Bologna 1, la Serie A Eni Live del Bologna Football Club 1909. Presentata da...
14: Oh, lo sai che la mia amorosa mi ha portato da Atelier Lucente?
15: Quello famoso per gli abiti da sposa.
14: Sì, ma vestono anche noi. Abiti da sposo, gala, smoking, accessori e sartoria interna per un look perfetto.
16: Atelier Lucente, Lavino di Mezzo, Bologna. Eleganza per lei, stile per lui. Sul web atelierlucente.it.
17: Sognando Tendaggi. Da noi trovi i migliori tessuti d'arredo per tende e rivestimenti di ogni tipo. Ma realizziamo anche protezioni solari, bioclimatiche, vetrate panoramiche, tende in crystal, zanzariere, tapparelle e tanto altro. Sognando Tendaggi, a Quarto Inferiore, in via San Donato 67/A. Vai su sognandotendaggi.it e scopri di più.
18: La facciata di casa mia è davvero triste, piange intonaco.
19: Perché non chiami Aereo? Sono i migliori per i lavori dove non ci arriva nessun altro. Interventi di manutenzione facciate dai più semplici ai più complessi. E pensa che non usano ponteggi.
18: Wow, sanno anche volare.
19: Quasi, sono specializzati nel montaggio di parapetti provvisori in fune. Tutto in sicurezza. Li chiamo subito.
20: Aereo, dove osano le aquile.
21: 3B Nuova Minelli. Allestimenti con soluzioni su misura per ogni esigenza, dalla progettazione all'installazione.
22: 3B Nuova Minelli. Allestimenti per veicoli commerciali, destinati ad artigiani, professionisti e aziende.
21: 3B Nuova Minelli. A Bologna, in via Pollastri 20, zona Roveri. 3bnuovaminelli.it.
23: Cerchi la tua prossima auto? Da Grand Prix trovi oltre 1000 vetture usate disponibili per ogni esigenza e stile di guida. Ci trovi a Bologna, Ferrara, Imola.

0: Così vogliamo smuovere un po' le acque, Skorupski? Mi sembra giusto. Settimana scorsa abbiamo tutti detto che la sconfitta, d'altronde, la sconfitta è stata grandissima parte colpa sua. Oggi lui fa, come dicevi tu prima, un intervento importante, un altro enorme, cioè, e l'intervento importante è quello magari che strappa di più l'occhio, quella parata dove il volo è più plastico magari che esteso, ma l'uscita che fa poco dopo sul 3-1 è finita, ragazzi, sul 3-1 questa partita sarebbe finita. Quindi per me oggi il migliore in campo è Skorupski, e poi metto i due ragazzi che hanno fatto gol, perché il gol ancora nel calcio conta qualcosa. Ne avevamo fatti 0 le prime due partite, no? Da 0 a 2 abbiamo, insomma, aumentato di tanto la nostra percentuale realizzativa, e mi auguro che questa sia una settimana in cui questi segni anche del destino, non solo tecnici, ma anche del destino, ci facciano allenare bene in vista di Napoli.
1: Sì, in vista di Napoli, che sarà la quarta giornata di Serie A al prossimo weekend. Il Bologna domenica alle 6 è atteso al Maradona per questa quarta giornata, che vi racconteremo sempre con la radiocronaca integrale. Miranda è entrato e ha, dopo 5 minuti, messo a referto l'assist per l'1-1, colpo di testa di Piccoli dall'angolo. È ovvio che hanno caratteristiche molto diverse Alassane e Miranda, proprio come tipo di giocatori sono completamente diversi. Seconda titolarità di fila per Alassane, questa volta non ha fatto 90 minuti il giocatore nigerino, ma ha giocato il secondo tempo Miranda, che ha quel sinistro lì, e quando hai, come dicevi prima, delle punte del genere devi cercarle di servire con qualità, con cross al bacio, con cross puliti, con cross precisi, e Miranda è probabilmente, insieme a Bernardeschi, il miglior giocatore in rosa che lo può fare.
0: Miranda è uno dei migliori crossatori della Serie A, e con tutto il rispetto per Alassane e anche per l'acquisto, l'innesto di Alassane, sicuramente il tempo che ci vuole anche per conoscere un nuovo campionato, i compagni, le consegne dell'allenatore, oggi uno è un giocatore adatto a giocare e l'altro deve ancora andare a lezione. Ecco, io ho notato anche che nel primo tempo, al terzo quarto errore di Alassane, i compagni evitavano di metterlo ancora nelle possibilità di poter perdere magari un pallone a metà campo o di rallentare l'azione, come purtroppo capita a chi non è ancora a proprio agio, evidentemente, no? nel livello che ti richiede la Serie A. Mi auguro in tutto questo di recuperare un Miranda sia fisicamente che tecnicamente in grado di fare i 90 minuti fin dalla partita del prossimo fine settimana.
1: Sì, assolutamente, che sarà una partita molto complicata. Il Napoli poi arriva da due sconfitte consecutive, e quindi chiaramente la formazione di Allegri avrà anch'essa necessità di fare punti dopo la partita persa in casa col Como e quella di ieri in cui è stata rimontata dall'Inter a San Siro. Scorrono, mentre siamo sempre in attesa delle parole di Tedesco, che sentiremo a Sky, DAZN, in conferenza stampa, scorrono qui davanti a noi le immagini sul nostro monitor di servizio delle varie occasioni principali, gli eventi salienti della partita, e non possiamo che notare, Leo, una sicuramente difesa che non ha gestito bene le due occasioni da gol, ma anche in altre circostanze la retroguardia rossoblu oggi non è sembrata organizzata e tenuta bene. Nell'occasione del secondo gol Teata esce male sull'esterno, Bau è bravo a ricamare questa palla giocandola poi orizzontale al limite, e Egg, in che cosa manca qua? In potenza, in metterci il piede forte, perché poi perde praticamente un rimpallo con il giovane Azzi, cioè, che poi segna.
0: Io ho visto un Bologna per quasi tutta la partita, fino agli ultimi 10 disperati minuti finali, in cui è mancata la sicurezza e anche la sfrontatezza che ha caratterizzato gli ultimi 3 anni e mezzo. La squadra, quando intorno all'88esimo si è fermata anche il Sassuolo, eravamo sulla tre quarti del Sassuolo, abbiamo fatto 7-8 secondi in cui entrambe le squadre camminavano, il pallone era fermo. Non vuol dire mancanza di impegno, vuol dire sicuramente mancanza di condizione, ma anche mancanza di condizione mentale. Io ho visto un Teat molto sicuro di sé, ma Teat non è Beckenbauer, quindi Teat può farlo qualche errore. Hai detto anche tu l'uscita sbagliata sul secondo bel gol del Sassuolo, perché secondo me è una bella azione, comunque adesso non è un'azione casuale quella che fa il Sassuolo, bravo Bui, però quel rimpallo tra Azic e un difensore di Serie A, devi vincere il difensore di Serie A, anche a costo di buttare il pallone fuori, anche a costo di dare una spallata

0: maliziosa, un po' come il primo gol. Il primo gol alla San non può buttare il pallone su un avversario, hai uno spettro davanti, hai tutti i distinti davanti, puoi scegliere qualunque abbonato o tifoso dei distinti a cui regalare il pallone in quell'azione. E invece vedo ancora poca sicurezza, un po' poca caparbietà da parte di tanti giocatori del Bologna. Qualcuno magari manca la condizione, lo stesso Pobega, no? Pobega e Odgaard, ripeto, non sono due che hanno demeritato più di compagna a fine primo tempo, ma due dovevano uscire, ma qualcosa bisognava cambiare. Allora non cambi Ferguson, cambi gli altri due interpreti di centrocampo. E nota, menzioniamo ovviamente quando parliamo di migliore in campo, quando parliamo comunque di da dove partire e ripartire questa settimana, un Bernardeschi versione Ronaldinho degli anni 10 praticamente, no? Lo vedevi da tutte le parti del campo, ho fatto anche la battuta prima, Bernardeschi non vuol fare la mezzala perché vuol fare il regista puro proprio, cioè vuole andarsela a prendere davanti alla difesa la palla. Forse dobbiamo smettere di raccontarci che Bernardeschi fa la punta in questa squadra qua. Bernardeschi fa il tuttocampista e all'84esimo purtroppo va cambiato perché non sta più in piedi, ma ha fatto una partita di saggezza calcistica, di volitività e di tecnica da rivedere.
1: Sì, assolutamente, un giocatore che tecnicamente può veramente essere la svolta di questa squadra e prende anche sempre di più i galloni di leader, oltre che tecnico che lo è sempre stato, anche un po' di leadership caratteriale dentro il gruppo. Cioè, l'anno scorso ovviamente si è calato in un contesto nuovo dove c'erano certezze granitiche, quest'anno Bernardeschi inizia a essere anche quel leader di spogliatoio che sicuramente l'anno scorso con il tempo è diventato e ha iniziato ad esserlo, però quest'anno ovviamente poi pesa anche di più la situazione, visto che è proprio uno dei giocatori più forti che c'è in assoluto in questa squadra. L'anno scorso ce n'erano tanti, lui adesso è palesemente uno dei più forti, determina in tanti modi e anche caratterialmente lo fa. C'è bisogno delle sue stoccate sia in termini di assistenza che di giocate e ovviamente insomma avrà davanti, immagino, una stagione in cui avrà sempre il posto. Poi se magari, non so cosa ne pensi, a convivenza con Orsolini successiva, quando Orso ritornerà in campo, per me Bernardeschi potrà anche giocare a sinistra, cioè per dire, tanto poi come hai detto va ovunque.
0: Io credo che i giocatori tecnicamente forti hanno solo bisogno di giocatori che parlino la loro stessa lingua. Non vuol dire uguali, non vuol dire ovviamente che si pestino i piedi, ma vuole dire che se il problema diventa abbiamo troppi giocatori bravi, dobbiamo alternarli, stiamo sbagliando ad affrontare il problema. Abbiamo troppi giocatori bravi, mettiamoli tutti insieme dentro al campo e diciamo loro di giocare a pallone. Bernardeschi può giocare a sinistra, può giocare in mezzo, può giocare a destra. Eviterei di chiuderlo in una gabbia tecnico-tattica che non fa bene a lui e alla squadra. Chiedo invece alla squadra, mi auguro che la squadra, quando le squadre avversarie raddoppieranno su Bernardeschi, quando le squadre avversarie studieranno la partita sul Bernardeschi del Bologna, mi auguro che il Bologna abbia giocatori svegli, forti, perché Bernardeschi dovrà scaricare prima il pallone e noi dovremo fare gol con gli altri.
1: Eh sì, assolutamente, abbiamo anche rivisto un po' qui davanti a noi, mentre siamo sempre in attesa delle parole dei protagonisti, abbiamo rivisto la situazione anche legata a quella che dicevi prima, la parata fondamentale meno appariscente di Skorupski, perché è quella più appariscente, con questo volo molto evidente da parte di Lucas sul tiro di Berardi. La parata vera più difficile l'ha fatta su Torsvet, quando sul 2-1 gli viene giocato questo pallone dentro l'area dalla sinistra, Torsvet arriva tu per tu con Skorupski, cerca un tocco secco, corto, Torsvet a cercare di battere Skorupski, che però esce bene a valanga, tiene bene le gambe chiuse e riesce con le gambe a mettere il pallone in angolo. Lì saremmo andati sotto per due reti, sarebbe stato impossibile riprendere questa gara, che invece poi fortunatamente il Bologna ha rimesso in piedi con questo gol di Dovbik, che un cross dalla destra trova la deviazione di Izes, libera, si gira, calcia col destro centrale, un tiro però potente che Muric non riesce a trattenere, e successivamente Dovbyk dentro l'area credo faccia tutto col sinistro, riesce sì ad arpionare il pallone col sinistro, arriva in scivolata anche lo stesso Izes, ma comunque riesce a incrociare bene. Aveva avuto un'altra occasione prima su un cross di Miranda al bacio perfetto e l'aveva ciccata, si è rifatto fortunatamente e lo stadio ha urlato per la prima volta il suo nome. Dopo Tedesco è stato anche espulso, nota margine che ricordiamo, che non avevamo ancora detto in questo post partita, molto nervoso per due situazioni legate a due falli con Libra sulla sinistra che era riuscito a strappare, contrasti un po' a metà che l'arbitro ha valutato di far proseguire, che hanno fatto imbufalire il Dallara, ma soprattutto il tecnico che si è preso questo rosso di protesta, anche perché era molto dentro, direi, l'adrenalina di questo secondo tempo e di quel finale dopo il pareggio.
2: È stato uno stadio encomiabile per quanto mi riguarda, e non arriviamo a dire commovente, emozionante, ma è stato uno stadio encomiabile che ha sostenuto la squadra fino alla fine, quando anche abbiamo creduto di poterla vincere. Ho sentito uno stadio vibrare insieme al tecnico, insieme alla squadra che ha provato in ogni maniera, anche a, perché si fanno queste cose, anche a convincere l'arbitro, no? Che una punizione era per noi, che una rimessa era per noi. Ci serve tutto, Leo, in questo momento ci serve tutto, ci serve la rimessa laterale, ci serve un minuto più di recupero, ci serve il giocatore che entra dalla panchina, ci serve il debuttante, ci serve il primo gol di Dovbyk e Piccoli, anche se è evidente che non siano al 100% della loro, perlomeno Dovbyk, della loro forma e della loro condizione. Ecco perché io mi appello molto a come ci alleneremo questa settimana, perché la partita è delicata per domenica sia per noi che per gli avversari, che si alleneranno sicuramente con un umore peggio del nostro, comunque, per come hanno perso la partita di ieri a San Siro. Però a noi serve che accelerino il loro processo di raggiungimento della forma migliore tutti i giocatori a cui affidiamo questa stagione. Quindi ci serve Mangula, tu dicevi prima di Mangula. Mangula deve esponenzialmente migliorare la propria resa, deve essere disponibile per 30 minuti, non per 6 minuti, no? con la qualità. Eggen, se in questo momento Eggen ha qualche problema nell'uno contro uno, che si provi un altro giocatore, ne abbiamo degli altri centrali. Si ha paura a far giocare due mancini, non abbiamo quel tipo di paura. Da Holm voglio più precisione, perché la può avere più precisione, ok? Due settimane fa abbiamo visto un giocatore estremamente indolente, oggi non l'abbiamo visto indolente, l'abbiamo visto un po' impreciso e un po' timido. Io non mi aspetto un giocatore timido. A centrocampo dobbiamo essere più precisi, più contundenti, più sicuri di noi. Questa settimana noi dobbiamo alzare il livello almeno di un attacco, almeno di una marcia.
1: E invece secondo te si è abbassato rispetto alla prestazione di Bergamo? Cioè, perché ti dico sinceramente, la prova di Bergamo a livello di prestazione, di qualità collettiva, a me aveva dato più fiducia dopo la partita con la Lazio. Sono state partite diverse, sono momenti diversi ovviamente. Il primo tempo di oggi è stato un passo indietro rispetto a, diciamo, su 80 di 90 minuti di Bergamo.
2: Il primo tempo di oggi per fortuna aveva un appendice, che era il secondo. Ieri vedevo Inter Napoli e una persona che la vedeva con me, quando sbaglia il gol Anghissà, di cui sta parlando tutta Italia, no? Di un gol sbagliato
1: clamoroso.
2: Clamoroso. Però si volta verso di me e fa: è giusto che finisca 2-2, dai. E io gli ho detto, ma proprio dovevo ancora andare la palla dall'altra parte, guarda che il calcio non è uno sport giusto, quindi, cioè, a Bergamo il Bologna come ha giocato col pallone tra i piedi? Meglio. Gli attaccanti come hanno giocato? Malissimo. Ma il portiere come ha giocato? Malissimo. E come è finita? 1-0 per gli altri. Oggi come abbiamo giocato con il pallone tra i piedi? Quasi inguardabili, ok? Però come hanno giocato gli attaccanti? Gol e gol. Come ha giocato il portiere? Parata e parata. Finita 2-2, abbiamo fatto punti. il calcio non è giusto, il calcio è il calcio.
1: No, assolutamente. Infatti dopo Bergamo la mare in bocca per non essere riusciti a essere cattivi e concreti, soprattutto cattivi sotto porta, come ha detto ieri Tedesco. Tra poco lo sentiamo, prima o poi arriverà, siamo in attesa del post partita di Sky, prima o poi arriva. I tempi tecnici televisivi dei broadcaster ci portano ancora a commentare la questione. Ti ha sorpreso l'utilizzo di Eggem e non di Elland? Nel senso, per me Elland reduce da una grande prova a Bergamo, io avrei dato, non dico precedenza, però avrei cavalcato quel momento lì. Cioè, penso che Elland sia stato valido nelle prove fatte anche nelle prime due partite, invece ha voluto mettere Eggem, come dicevi prima, due mancini di piede, ma non era questa la situazione. Anche difensivamente è ovvio che Teat deve creare una sinergia nuova a prescindere con chiunque che giochi in difesa a suo fianco, però ha voluto metterlo subito in campo il belga, e tra i due il sacrificato è stato Elland, che aveva tenuto benissimo Scamacca a Bergamo, e che oggi invece ha giocato Eggem, che sicuramente ha perso praticamente tutti i duelli con Bowie e ha giocato male, molto male, nella situazione del secondo gol di Hadžić.
2: Eggem ha perso Lukumi.
1: Sì,
2: Eggem ha perso Lukumi. Sai perché non mi ha sorpreso vedere Eggem e non Elland? Per due motivi. Uno, perché Elland mi sembra più bello di Eggem, ma che non abbia ancora dimostrato di essere dei due nettamente il cigno. Non c'è un cigno e un brutto anatroccolo. Mi sembra che siano due di cui uno un po' più talentuoso rispetto all'altro, che è Elland, ma non me l'ha ancora fatto vedere tanto da dire che lui è il titolare e l'altro dovrà guadagnarsi il posto. L'altro motivo per cui non mi ha particolarmente sorpreso e colpito è perché ci sono un sacco di altre cose del nostro allenatore che io sto ancora cercando di decodificare e che non...
1: Okay,
2: tipo Miranda due volte in panchina.
1: Cioè, proprio perché, come dicevi, per il genere di attaccanti che abbiamo, per come devono essere serviti, uno come Miranda diventa ancora più imprescindibile
2: per qualunque motivo, sì,
1: per il livello di Miranda anche.
2: Non ho ancora capito cosa chieda il nostro allenatore a Odgaard. Mi auguro che Odgaard l'abbia capito, se no è un problema. Non vorrei che gli stesse chiedendo di fare un ruolo che non esiste, perché oggi Odgaard sta facendo un ruolo che non esiste nel Bologna, nel calcio italiano. Stiamo facendo un 4-3-3 in cui chiediamo tanto a Nicolò Cambiaghi, io credo, no? Ce lo sta dando questo tanto, ma non ci sta dando quello che a lui forse un po' manca, che è la qualità in zona gol, no? Cioè, non posso chiedere a Cambiaghi da oggi a domani di diventare un goleador, mentre prima ho fatto la lista di quello che chiederei ai giocatori di migliorare in questa settimana. Io non posso chiedere a Cambiaghi in questa settimana impara a fare gol. Non abbiamo tanti gol in questa squadra, no? Dobbiamo cercare di trovarli mettendo gli uomini un po' più talentuosi, un po' più amici del gol, secondo me, nelle condizioni di farlo, nelle condizioni di tirare, delle condizioni di andare più vicino alla porta. E mi auguro che non andiamo a fossilizzarci in teorie, in idee, in schemi e in moduli, e ripartiamo dai giocatori, perché potevamo farlo prima con la rosa che avevamo fino a tre mesi fa, che poi non l'abbiamo forse mai avuta, l'abbiamo avuta l'anno scorso, no? Perché la giocata del singolo delle volte sopperiva alla voglia degli allenatori anche di essere così incidenti, contundenti nella partita. Mi auguro di ricominciare dai giocatori.
1: Sentiamo Artem Dovbyk ai microfoni di Sky Sport.
3: Erano otto mesi che non arrivava, avevi segnato l'ultima volta a gennaio a Lecce con la maglia della Roma.
4: Sì, il gol significa molto per me, perché dopo un brutto infortunio sono tornato, sto lavorando tanto e ho lavorato tanto per arrivare a questo momento. Sono molto contento per il punto che siamo riusciti a conquistare oggi, ma penso che meritavamo di più in questa partita e anche nella scorsa, ma questo è quello che abbiamo. Comunque penso che dobbiamo e possiamo migliorare.
5: Just to see the performance.
4: e ora vedremo come andrà.
3: Chiaramente il gol significa tanto per me, è arrivato dopo un brutto infortunio che ho avuto.
0: Bene, questo è bene, questo è. Il gol significa tanto per me, ricordava il giornalista di Sky Sport che ha appena intervistato Artem Dobik come fosse da tanto, tantissimo tempo che non andava in gol il giocatore, l'attaccante ucraino del Bologna, adesso del Bologna, l'ultima volta ovviamente in gol con la maglia precedente, quella della Roma, aveva segnato il 6 di gennaio contro il Lecce in trasferta, quindi erano 8 mesi e passa abbondante. Quasi 9 che non andava in gol Artem Dovbik, che oggi ha segnato così e in un momento in cui il Bologna voleva forse anche Leo rientrare per cercare di sfruttare al meglio i 5 minuti di recupero, lui comunque secondo me, oltre alla questione che c'era la possibilità di vincere quella partita, però si è visto che quel gol ha significato tanto per lui, anche perché comunque ha esultato molto
2: che si è preso l'ammonizione perché si è tolto la maglia, sì, perché gli attaccanti vivono anche di umore, Leo, vivono anche di morale, poi devono essere bravi anche loro, cioè non è che devono sempre essere coccolati, ecco, però 9 mesi per un attaccante sono tanti, per uno che non stava più bene dove giocava prima, anzi dove non giocava prima, con l'allenatore di prima, ha bisogno forse, tutti noi abbiamo un luogo che è casa, che non siano quattro pareti, no? E quindi sono persone che ci trattano come vogliamo noi, persone che magari fanno più al caso nostro. E Dovbik, dove ha creato il meglio di sé in carriera? A Girona, non a Barcellona, a Girona, 70 km di distanza, dove è diventato capocannoniere della Liga, evidentemente perché ha trovato una situazione più accogliente, ha trovato una dimensione più sua. Gli auguro di trovarla a Bologna e lo auguro anche a noi.
0: Sì, è questo assolutamente, ma appunto come dicevi e come dicevamo, esultanza in cui si toglie la maglia, tira dei pugni alla bandierina del calcio d'angolo, si prende praticamente 10 secondi anche di esultanza un po' rabbiosa, forse un po' per ricordare a se stesso che lo sa fare, no? È importante questa cosa per un attaccante. E poi vabbè, è la solita frase fatta, ma non c'è medicina migliore del gol per ritornare a guadagnare fiducia in un giocatore che di mestiere deve fare quello, ovvero segnare. Tra poco sentiremo anche se sarà di questo avviso ovviamente Domenico Tedesco, che dopo questa partita come deve essere, Leo? Soddisfatto perché non si è perso, soddisfatto perché si è riacciuffato il match, oppure un po' preoccupato perché l'approccio del primo tempo è stato migliore da parte del Sassuolo?
2: Tutte e due. L'approccio è migliorabile. Ci sono cose. C'è Tedesco.
0: Sentiamo Tedesco e Sky Sport.
3: Sì, con Tedesco che è stato espulso nel finale. Allora chiedo cosa è successo, anche perché qualche minuto prima era successo che la vostra panchina si era arrabbiata molto per un rigore non concesso, e proprio Tedesco era stato quello che aveva fermato tutti e spento le polemiche, spingendo addirittura i suoi collaboratori via dal quarto uomo. Poi però cosa è successo? Ha perso la testa su un fallo non dato a Libra nel finale, c'era un finale concitato, ce lo può raccontare?
5: Ma ha detto tutto lei. Posso solo confermare, siamo stati, cioè almeno parlo di me, sono stato calmo per 93 minuti, poi alla fine sì, ho calciato quel pallone in direzione propria panchina e mi hanno espulso.
3: Andando sulla partita invece, di solito si chiede un punto guadagnato, sono due persi, eravate in una situazione di difficoltà, c'era anche parecchio nervosismo, no? È un buon punto alla fine questo contro il Sassuolo?
5: Ma dobbiamo accettarlo, perché magari contro la Lazio meritavamo di più, a Bergamo sicuramente meritavamo di più, oggi penso di no, abbiamo avuto una buona struttura nel primo tempo, poi siamo stati un po' come dire, superficiali, perdere qualche pallone, alla fine se vediamo la quantità e la qualità dei contropiedi concessi al Sassuolo oggi non meritavamo di più.
3: Tedesco vi ascolta.
6: Giancarlo Marocchi.
7: Ecco, appunto, buone partite, partite normali, momenti nella partita in cui il Bologna ha la meglio, ha anche diverse occasioni, però solo un punto in classifica. Cosa manca nello specifico? Visto che li alleni durante tutta la settimana, noi vediamo le partite, non riusciamo ancora a inquadrarla la tua squadra, capire se è sfortunata, se crea poco, se rischia troppo, ecco, dove va migliorato in fretta?
5: Ma sicuramente nell'ultimo terzo. L'ultimo terzo siamo troppo frettolosi, siamo stati bloccati sia di tiri, anche cross tipo 10 volte nel primo tempo. Loro quasi mai sono arrivati davanti alla porta 2-3 volte o hanno avuto la possibilità di crossare, di tirare 2-3 volte, e noi non siamo riusciti a bloccarli. Questa è la prima cosa. Poi sai, il risultato a volte ti condiziona a dare una marcia in più, a magari a rischiare un po' di più, però non possiamo perdere le preventive così. Poi se cambi 3 volte all'intervallo significa che un po' di energia è mancata.
6: Luca Marchegiani.
8: Sì, ciao Domenico. I due attaccanti, i due centravanti ti hanno dato la possibilità di giocare un pochino più in profondità, no? Nella fase finale. È una situazione che puoi pensare di presentare anche ad inizio partita o solamente quando c'è bisogno di recuperare come oggi?
5: Ma dipende un po' dalla situazione. Sì, è sicuramente qualcosa di positivo, si sono sbloccati entrambi, abbiamo fatto esordire Libra che per me nel secondo tempo era uno dei migliori in campo, cerchiamo di portarci qualcosa di positivo di questa partita, e le due punte sì, perché no, può essere una soluzione, può essere un'opzione, un'alternativa.
6: Grazie, in bocca al lupo Tedesco.
1: Queste le parole di Domenico Tedesco ai microfoni di Sky. Attendiamo le parole del tecnico anche a DAZN e poi lo sentiremo in conferenza stampa, dove successivamente chiuderemo i collegamenti qui con lo stadio Renato Dallara. Diversi punti toccati dal tecnico del Bologna, soprattutto quello del meritare il risultato, perché ha detto che a Bergamo ovviamente Bologna meritava di vincere, che con la Lazio non meritava di perdere. Oggi Bologna ha preso quello che si è meritato, secondo Tedesco questo è stato il quello che si è visto in campo rispetto al risultato finale, non meritavano di più di così, e ha messo l'accento anche su questi contropiedi e queste giocate in transizione che il Sassuolo ha avuto nettamente, in cui poteva chiudere la pratica, sicuramente in cui poteva fare meglio e anche chiudere la partita. Quindi Bologna è stato bravo a rimanere aggrappato al match, soprattutto anche con Skorupski, che sicuramente è riuscito a riscattarsi dopo l'errore di Bergamo su quel tiro di Samardžić, e poi successivamente Dobbik che abbiamo sentito prima. Tra poco risentiremo sempre Tedesco, che probabilmente parlerà a DAZN, sicuramente anche in conferenza stampa, lo aspettiamo. Ricordando che oltre a commentare anche il fatto che Tedesco è stato molto soddisfatto dell'ingresso di Libra in campo, ne abbiamo sentito parlare ieri, dove ha detto che voleva dargli spazio anche nelle scorse partite ma non è riuscito a inserirlo, e che lo avrebbe fatto il prima possibile. Lo ha fatto oggi quando è servito cambiare 3 giocatori per dare più scossa, più energia alla squadra. E il primo tempo c'è poco da dire, cioè è stato veramente negativo per il Bologna, che si è fatto trovare impreparato in diverse occasioni, non solo il gol di Doig ma anche l'occasione per l'Orientè sempre in avvio, e soprattutto poca qualità nel creare occasioni, quella qualità che invece c'era stata e come nella partita invece giocata a Bergamo, in cui lì era mancata concretezza sotto porta, in cui il Bologna ha prodotto, parlano le statistiche, 16 tiri totali e solo 3 nello specchio, più uno di questi che era un palo che si aggiunge ai tiri in porta. Quindi poca concretezza e poca precisione là davanti, ma con costruzione che era stata positiva. Oggi invece le azioni manovrate e il modo in cui il Bologna è riuscito a produrre non è stato all'altezza, non è stato come Bergamo, e questo ha portato anche l'allenatore tedesco a fare quei cambi, a portare dentro Libra, a mettere Moro a centrocampo togliendo Pobega, Libra un po' più alto come mezzala offensiva sulla tre quarti, e poi l'inserimento di Miranda che comunque pronti via si è comunque risultato subito decisivo per l'assist fatto per il colpo di testa di Piccoli. Poi è un Miranda che ancora probabilmente sta cercando la sua miglior versione, ma un giocatore che francamente facciamo fatica a capire come faccia a stare fuori dall'undici titolare per le qualità tecniche che ha, non solo per il cross ma per tutto quello che rappresenta, come dicevamo e come stavamo ragionando prima. Vi vado a dare un po' di dati statistici di questa partita per andare a completare un po' tutta l'analisi, poi ripetiamo che siamo in attesa delle ulteriori dichiarazioni di Tedesco che risentiremo sicuramente anche in conferenza stampa, vedremo se arriverà in diretta anche a DAZN. Possesso palla 61% del Bologna contro il 39% dei neroverdi, 1.91 gli XG del Bologna, 1.4 quelli del Sassuolo, quindi un po' più alto quelli dei rossoblù. Invece per quello che riguarda le statistiche dei tiri, 21 tiri totali del Bologna, 15 del Sassuolo, 5 tiri nello specchio del Bologna, 6 invece dei neroverdi, che nonostante abbiano complessivamente calciato meno hanno colpito di più la porta. C'è Dovbik in conferenza stampa e lo andiamo a sentire subito.
9: Ciao a tutti, yes, I'm very happy because it's first goal in Dallara, in this goal when we get points, and yeah, I'm very happy, but we must improve, we must to believe each other, because after three games 1 point it's not enough, so I think we deserve more, but it's only third game. And we must improve and believe each other and to prepare well for next game against Napoli.
10: Sì, sono molto contento di questo mio primo gol, poi tra l'altro al Dallara. Sono contento anche perché è stata la rete che ci ha dato il punto, ma dobbiamo crescere perché un solo punto dopo tre gare non è abbastanza e noi dobbiamo continuare a lavorare, a credere in noi e focalizzarci sulla prossima partita.
11: Ciao Artem, ti chiedo come stai fisicamente, come ti sei trovato nel finale a giocare anche insieme a Piccoli.
9: No, I feel well. Yeah, maybe in the beginning of the season I must improve my condition, but now I feel good, and I think you saw today in the game and play together with Piccoli. It was more easy than normal because I think we play very well together. We create a lot of, not a lot of, many chances for each other, and we try to push defenders and to keep them more problems than they have. I'm good, and I just want to enjoy process and to train it hard and to come back to play, and that's it.
10: Io fisicamente sto bene, magari all'inizio stagione non ero ancora al 100% e dovevo migliorare, ma ora sto bene. E giocare con Piccoli è stato facile, per noi è facile appunto giocare insieme perché ci troviamo piuttosto bene, giochiamo l'uno per l'altro, quindi vogliamo continuare così a spingere, ad allenarci bene assieme. Leo.
1: Ciao Artem, il momento in cui ti sei tolto la maglietta sul 2-2, c'erano ancora 5 minuti, ma hai comunque esultato molto per questo gol, perché è una rete che a te trova anche, no, di nuovo il pensiero di dire sono tornato, cioè ti serviva tanto anche esultare in quel momento, perché era un momento un po' che serviva anche a te di nuovo risbloccarti e risentire quella felicità, no, di un attaccante che ritrova il gol.
9: Yeah, you know, after long period of my career here. It was emotion moment because I didn't play last season well, and after a serious injury, finally I come back, and I just try to enjoy process. And I'm not fake person, you know, who can celebrate like for showman, you know. So I celebrate how I feel at this moment. So this moment I celebrate like this because I hear inside my heart like this.
2: Thank you.
10: Allora sì, dopo un lungo periodo della mia carriera in cui sono stato fermo per un infortunio, e poi una stagione scorsa in cui non ho giocato particolarmente bene, sempre per colpa dell'infortunio, è stato veramente un momento emozionante, anche perché mi ha fatto capire che sono tornato al gol, sono tornato. Io sono una persona vera e quindi questa esultanza non l'ho fatto per fare dello show, ma mi sono veramente sentito di celebrarlo perché me lo sentivo nel cuore.
12: Hi. Did you never have doubt about your comeback or not?
9: Did you have what?
12: Doubt.
9: Ah, okay, I understand. No, I don't have some pressure, you know, this moment, but I know if you hard work, if you believe your teammates and situation can be changed. So today it's very important. Me and Roberto, we score, and I hope now our teammates will be more trust us. And it's very important when strikers score goal because it gives confidence for team. They can trust you and. And this is it. We need just to believe each other and just to help and believe process. That's it.
10: No, non ho mai avuto particolare pressione perché sono convinto che se lavori duro e ci credi poi le situazioni possono cambiare, quindi oggi per me è stato importante segnare, è stato importante che abbia segnato anche Roberto Piccoli, perché sono sicuro che due attaccanti che segnano danno fiducia a tutta la squadra e quindi spero che i nostri compagni credano in noi, abbiano fiducia in noi e noi dobbiamo credere l'uno nell'altro e continuare a lavorare.
13: Buonasera, io le chiedo di Gasperini, che considero il miglior allenatore italiano da anni, se l'ha migliorata tanto come ha fatto con molti calciatori e se è un tecnico molto duro come hanno dichiarato negli anni alcuni ex dell'Atalanta.

0: I'll be honest, I think I improve with Casperini, like, mentality. So, because it's very hard to be in pre-season of him, and he wanted to from you everything, and I just want to say, of course he improve attack players, but sometimes it works, sometimes it's not works. So from my side, it didn't work, and from side like Malin, we also he scored a lot of goals, he improved with him, so it's part of football. So I just want to say all the best for them, and I follow them, and he's top coach. He improved a lot of players, so just it's like football life. So with someone it's work, someone it's not work. So I don't want to say more about him.
1: Gasparini è un top allenatore che fa crescere tanto i giocatori, delle volte magari di più, delle volte di meno, di più come può aver fatto con Malen. Diciamo che per quanto mi riguarda sono cresciuto soprattutto dal punto di vista della mentalità. A posto così? Grazie.
0: Grazie.
2: Queste le parole di Artem Dovbyk, abbiamo sentito le parole di Dovbyk anche in conferenza stampa, ora sentiamo le parole di Tedesco ai microfoni di DAZN.
3: Con Tedesco, ragazzi, mister, insomma, c'è stata dopo lo svantaggio iniziale una grande reazione all'inizio del secondo tempo, poi sembrava, no, che la partita nel secondo tempo avesse preso la piega della prima parte del primo tempo, ma poi di nuovo una reazione, e poi segnalo anche l'immagine, insomma, quando lei è stato espulso, tutto lo stadio, tutta la curva che l'applaudiva, è anche sinonimo di fiducia della nuova piazza nei confronti del lavoro di Tedesco.
4: Ma innanzitutto mi scuso con tutti perché non posso calciare quel pallone, ero convinto che o andavamo 2-1 direzione porta avversario oppure fischiava fallo, secondo me c'era, però al di là di tutto sono stato calmo 93 minuti e è qualcosa di molto difficile, te lo giuro, però al 93esimo ho calciato quel pallone direzione propria, sì. Vedi, non sono solo io, comunque non posso calciare quel pallone, mi scuso. No, lo stadio è eccezionale, veramente è qualcosa di molto positivo, capiscono, percepiscono quando siamo in difficoltà, ci spingono. Questa gente merita tanto e spero che noi tutti possiamo ripagarlo.
3: E per la reazione, mister, della sua squadra?
4: Guarda, nel miglior momento nostro loro fanno il 2-1, che lo stadio si era acceso, noi abbiamo finalmente trovato la struttura, purtroppo poi alla fine abbiamo concesso troppi contropiedi, se vediamo la qualità e la quantità dei contropiedi concessi oggi non va bene, per questo motivo penso che dobbiamo essere contenti e soddisfatti del punticino.
3: Ti ascolta mister Tedesco.
5: Cristian Brocchi. Ciao mister, guarda, io parto con i complimenti perché è difficile, negli ultimi tempi è risultato molto difficile trovare allenatori che a gare in corso cambiano anche la struttura della squadra, quindi a me è piaciuto molto il fatto che tu abbia messo dentro il doppio attaccante, perché hai dato un segnale secondo me importante alla squadra, un segnale che non sono i numeri, i sistemi di gioco che fanno la differenza, ma magari sono anche gli interpreti o come vuoi portare avanti la gara. Quindi complimenti per la lettura che hai avuto. La seconda domanda che ti faccio, poi mi rispondi te in quella maniera, proprio per questo i due minuti finali, forse dopo l'entusiasmo, no, che avevate creato col gol del 2-2, magari si potevano cercare, anche io che sono contro i palloni, le pallonate, non è questo, ma magari cercare più nei due minuti finali gli attaccanti lì davanti, forse si poteva fare?
4: 100%, ti do ragione su entrambe le situazioni, cioè la prima ti ringrazio, però hai perfettamente ragione che sono i giocatori a decidere l'andamento della partita, decidono loro con la loro mentalità, qualità. Le due punte era un'emergenza oggi, perché non siamo riusciti ad attaccare la profondità e quello che volevamo fare anche palleggiando nei momenti giusti, palla libera, volevamo attaccare la profondità e non ci siamo riusciti, non l'abbiamo fatto. Poi alla fine abbiamo deciso di mettere due punte, ovviamente perdi qualcosa in centro e hai visto quanti contropiedi abbiamo concessi, ma sul 1-2 devi rischiare.
6: Ecco, mister, parlava...
4: Sì, alla fine dovevamo buttarla di più.
6: Parlava, mister, un po' anche di queste ripartenze che ha concesso il Sassuolo in generale, insomma, in difesa. Che cosa può chiedere di più ai suoi, visto che, considerando anche il precampionato, soltanto una volta non avete subito gol?
4: Vincere i duelli, perché alla fine se rischi le preventive non sono un più uno lì dietro, ma sono un uno contro uno, e oggi i giocatori del Sassuolo ci hanno creato troppi, troppi problemi, Lauriente specialmente, ma anche Domenico durante il secondo tempo. Poi Bowie ha vinto tutti i duelli, a me dispiace moltissimo, perché ne abbiamo parlato, abbiamo discusso come difenderlo e non ci siamo riusciti.
6: Mister, invece, tornando all'attacco, ha detto che Dovby piccoli insieme può essere per una situazione d'emergenza, ma potremmo vederli magari in determinate partite anche magari insieme dal primo minuto.
4: Sì, perché no? Sì, ci sta.
6: Mister, grazie e in bocca al lupo, buona settimana.
4: A voi.
5: Grazie mister, buonasera. Grazie mister, buonasera.
2: Queste le parole di Domenico Tedesco ai microfoni di DAZN. Tra poco lo sentiremo anche in conferenza stampa, dopo averlo sentito sia a Sky che a DAZN. Ho parlato di un punticino che ci sta, che lo prende con più piacere rispetto a quello che non è poi accaduto, ma che insomma non avrebbe preso comunque positivamente a Bergamo, perché ci ricordiamo insomma nel post partita, dove ha detto stavamo già guardando su ragionando sul fatto che il punticino non ci stava. Poi è arrivato il gol di Samardžić e ne sono addirittura arrivati zero. Oggi invece un punto che ribadisce anche a DAZN il tecnico sia stato comunque meritato e giusto per quello fatto e per quello che si è visto nel corso della partita. Tra poco lo andremo a sentire in conferenza stampa, manca poco e arriverà Tedesco qui in conferenza. Ci sarà poi una settimana lunga, con una settimana tipo, con la partita domenica pomeriggio prossimo da giocare contro il Napoli al Maradona. E come dicevamo un po' prima, Napoli avrà ancora più sete di vittoria, non che non ce l'abbia normalmente, ma un Napoli che dopo la prima discussa vittoria per 2-0 contro il Genoa, con quel gol di De Bruyne molto, molto dibattuto e contestato per possibile fallo commesso sul difensore del Genoa, poi dopo ha perso due partite col Como 2-1 a Napoli, abbiamo visto lo scorso weekend, e poi la sconfitta di ieri in rimonta, una rimonta subita per 3-2, sperando che il Bologna, che due volte ha recuperato il risultato, possa presentarsi al Maradona con un po' più di certezze, sicuramente offensive, che era quelle che sentivamo anche prima di Dobby, che ha commentato anche in maniera abbastanza naturale le varie domande che gli sono arrivate. Ma c'è Tedesco ora in conferenza stampa, lo andiamo a sentire.
7: Buonasera, Tedesco, Luca Cilli, Sport Italia. Buonasera e complimenti soprattutto per la grande reazione che ha avuto il Bologna. Non si era messa bene la partita, soprattutto alla luce delle prime due, dove meritavate oggettivamente molto di più. Lei cosa si porta di buono questa sera, al di là della reazione caratteriale, perché si sono viste anche tante cose buone in mezzo al campo, chiaramente con degli aspetti da migliorare. Grazie.
8: Ma vorrei innanzitutto iniziare con la mia ultima situazione al 93esimo, perché voglio scusarmi sì, davanti a tutti, soprattutto davanti al pubblico, perché non meritano un mister espulso in questo stadio, in questa situazione, perché loro sono bravissimi, percepiscono un po' la situazione quando bisogna spingere e si meritano molto di più. Io 93 minuti sono stato zittissimo, cosa non facile, lo giuro. Poi al 93esimo ho calciato quel pallone in direzione propria panchina, che non posso fare. Poi sulla partita, allora, sai, se devi reagire significa che qualcosa all'inizio non è andato bene. Noi oggi abbiamo iniziato la partita con le gambe e la mente un po' pesante, perché ho detto alla squadra durante la settimana che dobbiamo allenarci e dobbiamo giocare come una squadra che magari ne ha 4 di punti, 4, 6, ma sicuramente non da squadra di 0 punti. E però a quanto sembra è un po' più difficile, perché avendo non vinto le altre partite o almeno portato a casa un punto, diventa sempre più pesante. Secondo me oggi si è sentito, specialmente nel primo tempo. Abbiamo fatto 3 cambi all'intervallo, anche questo non è un segnale ma positivo, volevamo più energia. Poi nel secondo tempo finalmente ci siamo riusciti dopo 3 cambi, 4 cambi, cambio di sistema, però mica possiamo fare sempre così. Sai, oggi magari nella partita dove meritavamo un po' di meno abbiamo portato a casa l'unico punto.
9: Grazie. Ciao mister, direi esperimento positivo quello di giocare con 2 punte, Dovbyk e Vicoli insieme.
8: Ma sì, sono contento che hanno fatto gol entrambi, perché se lo meritano. Abbiamo 2 attaccanti sbloccati, molto importante, perché le altre 2 partite magari non abbiamo segnato, non solo gli attaccanti ma tutti gli altri. Però sì, abbiamo concesso anche tanti contropiedi, sai, anche questa è la verità. Non possiamo nasconderci dietro i 2 gol, il primo punto, ma anche analizzare il fatto che abbiamo concesso troppo, abbiamo perso tanti duelli lì dietro, perché poi quando ti serve il gol magari in fase di possesso organizzi le preventive non con un più uno ma uno contro uno, e le abbiamo perse quasi tutte, questa è la verità. Abbiamo perso tutti i duelli contro l'Oriente, abbiamo perso i duelli, tanti duelli contro Bowie. E poi è difficile, poi è dura. Se loro fanno il terzo gol è finita.
10: Buonasera Tedesco, le chiedo un commento sulla prova di Marco Libra, ma anche sull'ingresso in campo di Moro. Mi pare che entrambi abbiano dato un po' più di freschezza, di fluidità alla manovra, e che abbiano anche provato a verticalizzare un po' più in fretta rispetto a chi era in campo in precedenza.
8: Sì, per me Marco ha fatto un esordio molto positivo, forse anche il miglior in campo nel secondo tempo. È fresco e coraggioso, primo contatto orientato, crea tanto, anche sul 2-2 mi sa che c'è anche lui di mezzo. Siamo molto contenti di aver fatto giocare Marco, finalmente, se lo merita. Anche Nicola, sì, Nicola. Sappiamo quello che ci dà, soprattutto in fase di possesso, è forte.
11: Buonasera mister, cosa non la sta ancora convincendo della fase difensiva, appunto?
8: Ma i duelli, alla fine pressiamo bene, pressiamo insieme, pressiamo con la giusta intensità. Però il pressing è sempre uno contro uno, e poi dietro dobbiamo vincere i duelli, perché se non li vinci fai respirare la squadra, l'avversaria, salgono e si rendono pericolosi.
12: Salve mister, le chiedo cosa serve ad Holm per mantenere sempre alta la barra dell'attenzione, visto che ogni tanto ha delle distrazioni, delle amnesie.
8: Ma minutaggio. Alto minutaggio, deve giocare con continuità. Adesso è stato fuori anche lui per un bel po' di tempo, ha perso 4-5 settimane di preparazione, gli serve continuità e noi gliela diamo, cerchiamo di dargliela, gli diamo tanta fiducia, parliamo tanto con lui, parlo tanto con lui e niente.
11: Mando Ilario quotidiano, prego.
13: Sì. Salve Tedesco, ha fatto molti complimenti a Bowie, che è un giocatore, un centravanti di struttura, che gioca anche la palla, che difende bene, rapido, no? Volevo capire se degli attaccanti, ha 2 attaccanti piuttosto simili, lei, se magari prossimamente ha bisogno anche di una punta con altre caratteristiche, volevo chiedere questo. E poi un'altra cosa, ha fatto grandi complimenti, giustamente, secondo me, insomma, lei è uscito fra gli applausi, no? Il primo punto del campionato, un inizio un pochino complicato, però le prestazioni non sono state disastrose, no? Come in altre piazze. E ieri però ha detto, insomma, sì, no, sono d'accordo con l'amministratore Delgato, fino al decimo posto sarebbe una buona posizione, no? Non è che magari con questo entusiasmo che c'è da diverso tempo a Bologna ha un po' allentato un po' magari così quello che la gente vorrebbe segnare? Alcuni giocatori dicono vogliono tornare in Europa, il gruppo è stato in Europa molto, in Champions League, in Europa League, tanto questo pubblico qua ha bisogno un po' di sognare, poi sa benissimo che se arriva nono o decimo va bene lo stesso.
4: No, sull'attaccante no, non serve nessun altro attaccante, abbiamo preso anche Jay che è qui con noi, che ha altre caratteristiche, attacca molto la profondità, è molto, molto rapido, molto veloce, ma anche gli altri due sono strutturati ma sono anche veloci. Artem sta migliorando settimana per settimana, sono molto contento per il suo gol, anche il gol di Roby, dunque no, tutto a posto, stiamo bene così. Sulla seconda domanda è molto presto a parlare di classifica, il direttore lo ha fatto giustamente in un altro contesto, e io ho ricevuto questa domanda e alla fine si fanno i conti, non alla terza giornata. Secondo me abbiamo ancora qualche punticino in meno di quanto magari la squadra avesse meritato, andiamo avanti.
14: Buonasera mister, lei si è scusato per la reazione che ha avuto negli ultimi minuti, parlando con i tifosi in realtà sono tutti molto fiduciosi in lei e gli è anche quasi piaciuta quella reazione, perché per loro, almeno con i tifosi con cui ho parlato io, era giusta. Quello che io le chiedo è, dopo questo inizio difficile, quanto è importante anche sentire questa fiducia da parte dei tifosi nuovi, perché li sta conoscendo in questo momento?
4: Molto, molto importante. Qui in casa, sai, è bello giocare a calcio davanti a questo pubblico, perché come dicevo inizialmente percepiscono la situazione, quando spingere, quando magari attaccare gli avversari o l'arbitro, non lo so, è una cosa che è abbastanza normale, però questo stadio ha un bel feeling, c'è un bel calore, si sente il bene della gente per il Bologna, e per me questo è importante, bisogna ripagarli in fretta.
15: Grazie,
4: poi, ciao.
2: Queste le parole di Domenico Tedesco in conferenza stampa dopo questa terza giornata di campionato, pareggiata per 3-3 per 2-2, questa terza giornata pareggiata per 2-2 contro il Sassuolo. Abbiamo sentito Tedesco anche in conferenza stampa. Ringrazio la parte tecnica di Francesca Bolognini dagli studi di Nettuno Bologna 1 a Borgo Panigale. Ci ritroveremo domani mattina con tutti i programmi live dell'emittente e poi per la prossima radiocronaca da Napoli nella giornata di domenica prossima contro la squadra di Allegri. Grazie per averci seguito, grazie per essere stati con noi, buon proseguimento di serata da parte di Leonardo Bosello.

0: Nettuno Bologna 1, sport e grandi classici.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
2: Romagna, muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola. Economico per te, ecologico per tutti. Scopri di più su regioner.it/saltasu. È un'iniziativa della Regione Emilia Romagna.
3: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
4: Ehi, non ti piace la pappa?
5: Forse vuole qualcosa di più.
4: Egual Pet Care crea ricette naturali e bilanciate per cani felici e in salute.
5: Esatto, Egual Pet Care sono esperti in nutrizione e sanno che per la salute e la vitalità dei nostri cani serve un'alimentazione sana e specifica.
4: Ok, ordiniamo subito.
5: Egual Pet Care, ricette originali senza uso di prodotti chimici, anche gluten free. Scopri i nostri prodotti e lo shop online su egualpetcare.com.
6: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
7: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
2: Romagna, muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola. Economico per te, ecologico per tutti. Scopri di più su regioner.it/saltasu. È un'iniziativa della Regione Emilia Romagna.
3: In Vroom Vroom sappiamo che scegliere un'auto è una decisione importante. Ecco perché nella nostra factory di Reggio Emilia ricondizioniamo con cura ogni vettura, con un anno di garanzia incluso e il miglior prezzo di mercato garantito. Da Vroom Vroom non trovi solo un'auto, ma la serenità di aver fatto la scelta giusta. Ti aspettiamo in factory a Reggio Emilia o su vroomvroom.it. Vroom Vroom, miglior prezzo garantito, sempre.
4: Ehi, non ti piace la pappa?
5: Forse vuole qualcosa di più.
4: Egual Pet Care crea ricette naturali e bilanciate per cani felici e in salute.
5: Esatto, Egual Pet Care sono esperti in nutrizione e sanno che per la salute e la vitalità dei nostri cani serve un'alimentazione sana e specifica.
4: Ok, ordiniamo subito.
5: Egual Pet Care, ricette originali senza uso di prodotti chimici, anche gluten free. Scopri i nostri prodotti e lo shop online su egualpetcare.com.
6: Super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su Emperf.com.
7: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
8: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: hit e i grandi classici. Radio Nettuno, Bologna 1.
1: Nettuno, Bologna 1. Lo sport di Bologna è qui.
2: Super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
3: Premi il telecomando, ma il cancello è troppo lontano per capire se si è aperto?
4: Da oggi lo sai subito. I nuovi radiocomandi intelligenti FAC vibrano quando il cancello inizia davvero ad aprirsi, anche se non lo vedi.
3: Fino al 30 settembre, da Sorce e Vannini, i radiocomandi intelligenti FAC sono in promozione con il 50% di sconto.
4: Sorce e Vannini, unico partner FAC di Bologna e provincia. Ti aspettiamo in via del Vetraio 11 a Bologna.
3: Scopri di più su www.sorcevannini.it.
5: In Vroom Vroom sappiamo che scegliere un'auto è una decisione importante. Ecco perché nella nostra factory di Reggio Emilia ricondizioniamo con cura ogni vettura, con un anno di garanzia incluso e il miglior prezzo di mercato garantito. Da Vroom Vroom non trovi solo un'auto, ma la serenità di aver fatto la scelta giusta. Ti aspettiamo in factory a Reggio Emilia o su vroomvroom.it. Vroom Vroom, miglior prezzo garantito, sempre.
6: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
7: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
2: Premi il telecomando, ma il cancello è troppo lontano per capire se si è aperto?
3: Da oggi lo sai subito. I nuovi radiocomandi intelligenti FAC vibrano quando il cancello inizia davvero ad aprirsi, anche se non lo vedi.
2: Fino al 30 settembre, da Sorce e Vannini, i radiocomandi intelligenti FAC sono in promozione con il 50% di sconto.
3: Sorce e Vannini, unico partner FAC di Bologna e provincia. Ti aspettiamo in via del Vetraio 11 a Bologna.
2: Scopri di più su www.sorcevannini.it.
4: Super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.
5: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
6: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Sport e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
2: Romagna, muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola. Salta su! Economico per te, ecologico per tutti. Scopri di più su regioner.it/saltasu. È un'iniziativa della Regione Emilia Romagna.
3: Super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 € al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99 €. Analisi completa su Emperf.com.
4: Premi il telecomando, ma il cancello è troppo lontano per capire se si è aperto?
5: Da oggi lo sai subito. I nuovi radiocomandi intelligenti FAC vibrano quando il cancello inizia davvero ad aprirsi, anche se non lo vedi.
4: Fino al 30 settembre, da Sorce e Vannini, i radiocomandi intelligenti FAC sono in promozione con il 50% di sconto.
5: Sorce e Vannini, unico partner FAC di Bologna e provincia. Ti aspettiamo in via del Vetraio 11 a Bologna.
4: Scopri di più su www.sorcevannini.it.
6: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
7: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: È mezzanotte.
7: Nettuno Bologna 1, Coming Soon Radio. In collaborazione con la redazione di Anica Flash.
8: Ehi, Bugs!
9: Che succede, amico?
8: Parla del film!
9: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua, erano difettosi i prodotti Acme!
8: E adesso?
9: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre!
8: Due biglietti e 8 popcorn!
9: Esagerato come sempre!
10: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
11: A settembre ritorna la magia.
10: Aspetto questo momento da un'eternità.
12: Sì, è vero.
11: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
13: Secondo te siamo maledette?
12: No.
11: Amori e incantesimi 2, al cinema.
14: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
15: Sappiamo che scegliere un'auto è una decisione importante. Ecco perché nella nostra factory di Reggio Emilia ricondizioniamo con cura ogni vettura, con un anno di garanzia incluso e il miglior prezzo di mercato garantito. Da Brum Brum non trovi solo un'auto, ma la serenità di aver fatto la scelta giusta. Ti aspettiamo in factory a Reggio Emilia o su brumbrum.it. Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
16: Super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su Emperf.com.
7: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
2: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
3: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
2: Nettuno Bologna 1, Coming Soon Radio. In collaborazione con la redazione di Anica Flash.
3: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
5: Ti fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
6: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
7: A me importa.
8: Coyote vs Acme!
9: Idiota!
8: Al cinema dal 2 settembre!
10: Siete le sorelle Owens?
11: Sì, se amiamo qualcuno muore.
10: Ma dai! A settembre
11: siamo streghe.
10: Ritorna la magia.
11: E siamo maledette.
10: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
12: Aspetto questo momento da un'eternità.
11: Sì, è vero.
10: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
2: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
13: Nettuno Bologna 1.
14: Nettuno Bologna 1.
15: Nettuno Bologna 1.
16: Nettuno Bologna 1.
2: È l'una e due minuti.
17: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Sport e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1. Nettuno Bologna 1. Lo sport di Bologna è qui.
1: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
2: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
2: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
2: Sono le 2:01.
7: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.